0: radio4peace.it, e anche in questa puntata la nostra World Parade New Hit vi riserverà alcune novità interessanti, come ad esempio la canzone di maggior successo che quasi tutte le radio FM trasmettono sul territorio mongolo. E credetemi, si tratta di una bella canzone che vi faremo scoprire tra poco più di mezz'ora. Insomma, la missione è nella sua volata finale, la musica è accesa e il cuore di Moto for Peace batte più forte che mai. Continuate a connettervi a motoforpeace.it per supportarci anche in questi ultimi chilometri. E adesso apriamo ufficialmente la nostra top 10. Scaldiamo l'atmosfera volando nel nord Europa per una pazzesca new entry. Alla posizione numero 10 entriamo diritti in Finlandia con il violino elettrico e l'energia rock di Linda Lampenius e Pete Parkkonen.
1: World Parade number 10. The number one song in Finland is Linda Lampenius ex Pete Parkkonen.

0: E dalla Finlandia rimaniamo alti sul tabellone delle new entry, perché alla posizione numero 9 cambiamo decisamente emisfero. Scaldiamo i motori e voliamo diritti nel cuore pulsante del Sud America, atterrando nel calore e nel ritmo travolgente della Colombia. Al suo debutto assoluto in classifica, questo mese conquista la nona posizione la regina incontrastata di Medellin, un artista globale che sta facendo ballare l'intero pianeta in questa estate 2026. Alziamo il volume e prepariamoci a muoverci a tempo. Ecco Karol G con la sua nuovissima ed esplosiva hit, La Reina.
1: World Parade number 9. The number one song in Colombia is Karol G, La Reina.

0: Bienvenidos a la lista a nuestros amigos de Colombia. Sigan visitando la página web motoforpeace.it y sintonizando nuestra web radio.
1: Continuiamo a salire lungo la nostra top 10 e arriviamo alla posizione numero 8, dove troviamo un netto cambio di rotta. Questo mese perde quota e scivola in giù di ben 3 posizioni la modernissima Singapore. Ma prima di ascoltare la musica che arriva da lì, fermiamo un secondo i motori, perché questo è il momento più importante della nostra striscia quotidiana. È tempo di fare la differenza e devolvere il vostro 5 per 1000 a Moto for Peace. Per poter continuare a realizzare delle missioni umanitarie come quella di quest'anno in Mongolia, abbiamo bisogno del vostro supporto per continuare a far viaggiare la solidarietà. Allora, carta e penna alla mano, prendete nota del nostro codice fiscale 97287980581. Lo ripeto ancora una volta, scrivetelo bene: 97 28 79 80 581. Ricordatevi sempre che una vostra piccola, semplice azione può rendere immensa la nostra missione nel mondo. E adesso, con il cuore sintonizzato sulle buone azioni, torniamo a ballare. Direttamente dall'ottava posizione della World Parade, ecco il sound di Singapore.
2: World Parade number 8. The number one song in Singapore is My Crabbit. 还有你我不知为何疯狂对你执着我们之间的故事还不多。

0: E le sorprese in questa classifica di luglio non finiscono mai. Tenetevi forte, perché alla posizione numero 7 esplode un'altra incredibile new entry. Questa volta accendiamo i riflettori su un fenomeno musicale globale e decolliamo dritti verso la Corea del Sud. Il K-pop si prende di prepotenza la settima posizione con un ritorno di grandissimo impatto nei trend asiatici. Preparatevi a fare un viaggio nelle sonorità pop più fresche, colorate e ritmate del momento. Direttamente da Seoul.
1: World Parade number 7. The number one song in South Korea is

0: cosa sta succedendo oggi nella nostra classifica. È davvero un'edizione incredibile, cari amici di Radio Moto for Peace. C'è un vero e proprio terremoto musicale nella top 10, con un numero impressionante di nuovi paesi che stanno conquistando le posizioni più alte della nostra top 10 in questo mese di luglio 2026. E infatti tenetevi forte, perché anche alla posizione numero 6 esplode un'altra ennesima new entry. Mettiamo la freccia, cambiamo scenario e voliamo dritti nel profondo nord Europa, atterrando tra i trend più forti della Svezia. Al suo debutto assoluto in classifica troviamo una band che sta letteralmente dominando l'airplay scandinavo, con un ritmo pop travolgente, fresco e super radiofonico. Pronti a viaggiare, ma soprattutto ad ascoltare la novità svedese?
1: World Parade number 6. The number one song in Sweden is Bolaget, Det ligger något i luften.

0: E dopo aver girato mezza Europa e l'Asia tra una new entry e l'altra, a metà classifica è tempo di rientrare finalmente a casa. Sì, perché alla posizione numero 5 batte forte la nostra bandiera. Il nostro paese non solo tiene duro con l'ondata di successi internazionali, ma mette il turbo, guadagna ben 3 posizioni rispetto alla scorsa settimana e vola diritta al top 5. A guidare questa scalata c'è la voce sensuale, il ritmo avvolgente e l'eleganza di un artista straordinaria che ci regala la colonna sonora perfetta per le nostre spensierate serate di luglio. Alziamo il volume e godiamoci questo viaggio. Alla numero 5 c'è Gaia con la sua strepitosa hit Bossa Nostra.
1: World Parade number 5. The number one song in Italy is Gaia Bossa Nostra.

0: Tutti i giorni sulla Radio Senza Frontiere World Parade, la nostra classifica basata sui visitatori di motoforpeace.it. Cocktail Magazine, il contenitore di notizie che noi abbiamo il coraggio di raccontare.
1: Cocktail Magazine.
0: Moto News, il meglio dalle due ruote. Diario di bordo, oltre 25 anni di racconti dei nostri viaggi in tutto il mondo.
2: Buongiorno Richard, oggi ad Ottawa.
0: Behind, le storie che si nascondono dietro le canzoni.
3: Behind, dietro le storie della musica.
0: Maxi Megamix, i brani che conosci, ma non in queste versioni. Sudamericando, per il ritmo latino. African, la musica del continente nero.

0: Frontiere. Restiamo altissimi con i giri del motore e voliamo a un passo dal podio, alla posizione numero 4, dove troviamo un altro balzo in avanti pazzesco. Proprio come l'Italia, anche questo paese mette il turbo, guadagna ben 3 posizioni e si candida a conquistare i vertici della nostra World Parade. Stiamo parlando della Cina. A firmare questa scalata incredibile è una superstar assoluta, una delle voci più eleganti, raffinate e amate di tutta l'Asia, un'artista poliedrica capace di incantare milioni di fan. Atterriamo dritti nel trend di Pechino con un brano intenso ed atmosfera.
1: World Parade number 4. The number one song in China is Mo Wan White Karen.

0: E finalmente, cari amici di Radio Moto for Peace, entriamo sul podio, ma prima di svelare la posizione numero 3, dobbiamo dare la notizia bomba di questo mese di luglio. Tenetevi forte, perché c'è un verdetto clamoroso. Dopo anni e anni di permanenza ininterrotta nella nostra top 10, crolla definitivamente e scompare dalla classifica la Francia. Un'uscita di scena storica che lascia tutti a bocca aperta. Chi invece non si muove di un millimetro e dimostra una forza d'acciaio è il paese sul terzo gradino del podio. Medaglia di bronzo al stabilissima per la Germania.
1: World Parade number 3. The number one song in Germany is Kitschkrieg Feet, Blumengarten and Sharon David, Gut Genug.

0: Ein Gruß an alle deutschsprachigen Freunde.
1: Radio Moto for Peace. Der Sender ohne Grenzen.
2: World Parade, l'unica classifica che si fa in due.
3: E siamo arrivati alla medaglia d'argento, il gradino più alto prima della vetta assoluta. Qui, cari amici di Radio Moto for Peace, troviamo una certezza granitica. Da lunghissimi mesi impassibile, glaciale e solidissima al secondo posto si conferma ancora una volta la Danimarca, un paese abbonato al secondo gradino del podio che continua a inseguire la medaglia d'oro senza mollare di un solo centimetro. E a mantenere i danesi così in alto c'è uno degli artisti più amati e talentuosi del Nord Europa, una garanzia di successo. Orecchie tese, ritmo nel sangue, una seconda posizione stabile nella nostra World Parade. Ecco Christopher.
4: World Parade number 2. The number one song in Denmark is Christopher, Ringer om natten.

0: E siamo quasi giunti alla fine di questa top 10, ma prima un veloce riepilogo. Alla numero 10, prima nuova entrata per la Finlandia, ancora new entry anche al nono posto con la Colombia, tre posti in meno invece per Singapore che si ritrova così all'ottava posizione, mentre alla settima ritroviamo un'altra nuova entrata ed è quella della Corea del Sud. Alla sesta posizione ancora una new entry con la Svezia, piacevole ascesa per l'Italia che sale di 3 gradini e si ritrova a metà classifica. Fa meglio la Cina però, che con un'ascesa sempre di 3 posti si ritrova però al quarto posto, e poi la roccaforte che non si sgretola mai con lo stand-by al terzo posto della Germania, al secondo della Danimarca, e quindi regina si riconferma incontestabile anche per questo mese di luglio 2026, gli Stati Uniti d'America.
1: World Parade number one. The number one song in USA is Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.

Si conclude così la nostra classifica, ma attenzione, adesso lasciamo spazio alla World Parade New Hit e questa volta con la canzone mongola di maggior successo attuale ed a seguire subito dopo quindi quella internazionale che sta spopolando soprattutto tra i giovani di quel paese e poi, come di consueto, le novità discografiche. A dopo!

0: Conclude questa edizione di luglio 2026. Buona estate a tutti e alla prossima puntata da Recherchu. È tutto, ciao!
1: Ciao! È in corso la raccolta del 5 per 1000. Decidi di destinarlo a Moto for Peace.
2: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
1: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
2: Moto for Peace. Codice fiscale 9728 7980 500 81. Pensa com'è facile con un semplice gesto far arrivare lontano il tuo aiuto.
1: Grazie. Fai la differenza.
3: Le colonne sonore più belle di sempre sono qui su Radio Moto for Peace. Adesso.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione.

0: sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Special Mega Mix is with Paolo Filippi on Radio Moto 4Peace.
2: Yeah! It's the weekend, con Radio Moto 4Peace.

0: Richard Show.
1: Altro confine, altro paese, altre code, ma la destinazione si avvicina. Sentiamo tutto in questo speciale Mongolia 26 dalla voce del capo spedizione Bernardo Lepore.
2: Buongiorno a tutti da Tashanta. Siamo arrivati qui in frontiera alle 8:15 e già c'è una fila di forse un chilometro. Quindi adesso aspettiamo l'apertura alle 9 e speriamo di sbrigarci non troppo tardi, anche se oggi i chilometri da percorrere non sono tantissimi. Siamo partiti ieri da Gorno al Tisk e abbiamo percorso, però non abbiamo pernottato qui a Tashanta perché questo è proprio un posto di frontiera, un paesaggio estremo, non c'è praticamente nulla. E invece partendo da Gorno ci siamo fermati a Kosh Ajak, e dove è un posto leggermente, diciamo, più turistico, un po' più abitato, almeno abbiamo trovato posto per dormire. Ma la cosa meravigliosa di ieri è stata la strada incredibile, perché praticamente siamo entrati nella parte degli Altai della Siberia meridionale e quindi abbiamo percorso circa 400 km fra le montagne, e canaloni, saliscendi, una strada molto movimentata ed è stato divertentissimo. Il tempo è passato velocemente. In un'occasione abbiamo rischiato di morire tutti perché un autotreno che ci veniva di fronte, probabilmente per un colpo di sonno, ha perso il controllo del mezzo, ci è venuto contro e poi ci ha superato sulla nostra destra mentre noi andavamo avanti. Uno spavento enorme, però fortunatamente è andata bene. E qui invece, praticamente gli ultimi chilometri da Gorno fino qui a Tashanta,

0: penso che si riflette un pochino il panorama che troveremo dall'altra parte, in Mongolia, perché abbiamo delle distese immense, verdissime, specchi d'acqua, laghi, ma delle pianure che veramente ricordano il Tibet di qualche anno fa. Quindi, come dicevo, adesso siamo qui, aspetteremo non so quanto, e il primo e la prima tappa sarà dall'altra parte a Tolbo. Quindi inizierà il nostro percorso in Mongolia, da qui a Ulaanbaatar sono rimaste più o meno 2200-2300 chilometri. E il problema benzina, forse siamo stati molto molto fortunati, perché abbiamo effettivamente trovato delle file paurose in alcuni distributori, però noi dove ci siamo fermati abbiamo fatto sempre il pieno senza nessun problema. Ovviamente, come è logico, anche le file erano nei distributori dove la benzina costava meno, e lì si concentrava magari la maggiore affluenza di automobilisti. Noi, devo dire, non abbiamo aspettato neanche un minuto per fare il rifornimento. Ecco, qui ad esempio a Tashanta, che era l'ultimo distributore, però ci eravamo documentati che era chiuso già da qualche giorno per mancanza di carburante. Mentre per la Mongolia le informazioni sono positive, quindi non ci dovrebbero essere problemi e noi abbiamo carburante fino a fine tappa. Ci aggiorniamo a domani, così vi facciamo sapere com'è andata qui in frontiera. Un saluto.
1: È tutto anche per questa edizione. Alla prossima, come sempre, qui su Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
2: Mongolia 2026, la missione umanitaria di Moto for Peace. Le ultime notizie con Richard Chu.
3: Amala con il cuore aperto, guidala con il cervello acceso.
4: Ciao, sono Richard Chu e desideravo augurarvi un'ottima estate e soprattutto buone vacanze.

Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto4Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.

0: Child, dietro le storie della musica.
1: La premiata Forneria Marconi, nome di una nota pasticceria bresciana situata vicino agli studi nei quali i giovani Franco Musilio, Flavio Premoli, Franz Di Cioccio e Giorgio Piazza studiavano. Il nome poi fu abbreviato in PFM. Si formarono sulle ceneri di uno dei complessi beat italiani più in voga, i Quelli, nel 1971. La formazione comprendeva Flavio Premoli, Franz Di Cioccio, Teo Teocoli, Franco Mussida e Giorgio Piazza. Fondendo jazz, rock e classico in un modo molto amato dai gruppi inglesi, flash rock, il nuovo complesso divenne in breve la maggior attrazione rock in Italia. Nel 1973, alla ricerca di uno sbocco internazionale, commissionarono all'ex paroliere uomo delle luci dei King Crimson, Pete Sinfield, di scrivere le parole inglesi dei pezzi. Sinfield li ha presentati poi a Greg Lake di Emerson, Lake & Palmer e la PFM firmò con la loro etichetta Manticore. Photos of Ghost del 1973, primo risultato di questa collaborazione che Sinfield ha anche prodotto, entrò nelle classifiche americane prima che il gruppo avesse mai suonato negli Stati Uniti. Il secondo album, The World Become the World, del 1974, vedeva l'introduzione del nuovo bassista Patrick Zivas. Sinfield scrisse ancora le parole, ma la produzione era di Claudio Fabi. Il terzo PFM Cook venne registrato dal vivo alla fine della prima tournée americana durante i concerti a Toronto e a Central Park di New York. Anche questo entrò nelle classifiche americane. Il gruppo non era ancora comunque soddisfatto delle parti vocali e introdusse un cantante, Bernardo Lanzetti, che debuttò in Chocolate King, registrato a Milano nel 1976. Sempre nel 76 fu anche la sostituzione di Mauro Pagani, che lasciò il gruppo, sostituito poi da Gregory Block.

0: Va ora in onda Moto News. Info su moto e viaggi. Su Radio Moto for Peace i consigli preziosi e anche il parere tecnico del nostro Marco Veronese.
1: Ciao amici viaggiatori, sono Marco. Vorrei darvi dei consigli utili per affrontare grandi ride motociclistici. Ovviamente la preparazione della moto dovrà essere molto specifica affinché la sicurezza sia la base della buona riuscita dei viaggi stessi. Per consentire la migliore preparazione sarà importante verificare ogni settore della moto e precisamente motore, trasmissione, freni, sospensioni, impianto elettrico, telaio, ruote e serbatoio carburante. Iniziamo dal motore. Ora, se il mezzo è nuovo, un'attenta verifica nel corso dei tagliandi sicuramente darà la certezza di affrontare ogni percorso. Se invece, come nel mio caso, la moto è un po' più anzianotta, conviene verificare soprattutto che non vi sia un eccessivo consumo d'olio motore causato da fasce elastiche usurate e da gommini guida valvole che non fanno più il loro lavoro. Inoltre è necessario sostituire quelle guarnizioni o paroli che lasciano trasudare olio, eventualmente ripristinare anche la tenuta delle valvole di aspirazione e di scarico con la dovuta pulizia dei passaggi. Per i percorsi polverosi e sabbiosi è utile installare un filtro aria specifico, tipo quelli in spugna. Per l'olio lubrificante del motore non vi sono, con gli ottimi prodotti sul mercato, particolari problemi. Naturalmente, se il percorso si svolge in condizioni estreme, paesi caldi o viceversa, si può usare un olio più specifico. Trasmissione. Ora, se a catena è consigliabile verificare l'usura della stessa con relativo pignone e corona dentata e nel dubbio installare il kit nuovo. Se invece la trasmissione è a cardano, i problemi sono molto limitati. Basterà un accurato controllo degli anelli di tenuta per consentire la migliore sicurezza e un'eventuale sostituzione della lubrificazione.
0: Le abbiamo selezionate con attenzione e scelte per voi. Va ora in onda solo le più belle.

0: Diario di bordo del 2018.
1: Quaderno de bitácora 2018.
2: 2018 logbook.
3: Buona domenica da parte di Richard, ed è anche la prima domenica in territorio africano per il team di Moto for Peace, che si trova nei pressi di Cape Town in attesa dell'arrivo della nave container, per quindi recuperare i due furgoni e le 11 motociclette, quindi allestirli. E qui entra parecchio in gioco Marco, che abbiamo ascoltato di recente, ma oggi vogliamo presentare ai nostri radioascoltatori Gabriele Orlini, il cineoperatore che torna in Africa, perché la conosce già abbastanza bene, anzi benissimo, vero Gabriele? Ciao e ben trovato. Allora, ci fai una panoramica riassuntiva proprio delle tue esperienze all'estero, che sono tantissime?
4: La lista è abbastanza lunga, ma cerco di essere veramente riassuntivo. Come dicevi prima, l'Africa per me è proprio un ritorno alle origini, un tornare quasi a casa, se vogliamo. Tant'è che la mia professione l'ho iniziata proprio in queste zone, realizzando alcuni servizi per varie NGO internazionali. Ho lavorato in Congo, in Tanzania, in Camerun, Mozambico, Angola, Uganda, Zambia. Ho lavorato sui fronti di guerra del Medio Oriente, quindi Palestina, Iraq, Kurdistan, Siria, Estremo Oriente, India, Bangladesh, Mindanao, Filippine e via discorrendo. Vado alla ricerca delle storie dell'uomo, delle storie tante volte anche al limite, a volte anche storie scomode. Però questo è il lavoro che ho scelto di fare, ed è sicuramente il lavoro più bello del mondo.
3: Anche se lo hai conosciuto solo da pochissimi giorni, questo gruppo di Moto for Peace, ma come ti stai trovando con loro?
4: Sono rientrato in Italia poco prima della partenza per l'Africa, e per questo motivo non ho proprio avuto occasione di incontrare e conoscere personalmente i vari componenti del gruppo di Moto for Peace. Nonostante ciò, siamo insieme da pochi giorni e sembra che sia insieme ormai da settimane di viaggio. È un gruppo particolarmente coeso, divertente, ognuno con le proprie personalità, ognuno con le proprie caratteristiche, però accomunati da una grandissima passione. È un gran bel gruppo, e quindi sì, mi ci trovo assolutamente bene.
3: Dal punto di vista professionale, Gabriele, ci puoi svelare qualcosa, qualche segreto appunto professionale, del tipo utilizzerai anche un drone per le riprese che ti appresti a fare in questa missione?
4: Sì, in realtà non ho un segreto particolare da svelare, ma quello che ti posso anticipare è che per questo lavoro farò un largo uso di riprese in soggettiva, questo sì. Sai, qua siamo con persone che con spirito umanitario nei prossimi 2 mesi in sella ad una moto girerà mezza Africa. E quindi l'obiettivo che io mi sono posto nelle modalità di ripresa, nella modalità di costruzione del documentario, è proprio quello di renderlo quanto più empatico possibile, andare a cogliere quelle che sono state i loro pensieri, le loro emozioni, quello che loro hanno visto nel modo in cui l'hanno visto, difficoltà comprese. Quindi per fare questo non è sufficiente la singola ripresa, verranno utilizzati dei punti di ripresa anche un po' atipici, ma proprio per ripercorrere quello che è stato, quello che è il punto di vista del singolo motociclista. Questo è l'obiettivo che io mi sono posto.
3: Bene, siamo confidenti e curiosi anche di vedere i risultati. Allora, buona permanenza in Africa ed aspettiamo con ansia le tue riprese e le tue fotografie. Anzi, ti prego di pubblicizzare anche il tuo sito blog, dove sicuramente si potranno apprezzare alcuni dei tuoi lavori, e fallo tranquillamente, perché è importante anche questo.
4: Sì, nei prossimi 2 mesi terrò anch'io un diario di viaggio con la pubblicazione di fotografie, clip video, ma anche testi, pensieri, esperienze, quello che è accaduto durante la giornata, durante le varie tappe. Le trovate sul mio sito web gabrieleorlini.com, oltre che sui vari canali social, sempre come Gabriele Orlini. Grazie a tutti quanti i radioascoltatori, e un saluto dall'Africa. Ciao a tutti.
3: Benissimo, grazie ancora Gabriele per questo speciale In missione delle missioni è tutto. Rendezvous alla prossima edizione. Da Richard è tutto.

E ricordo ancora 2 anni fa, quando in giro per la Francia, naturalmente in sella alla mia inseparabile motocicletta, ascoltavo questa canzone interpretata all'epoca dalla 15enne smaliziata Lise. E subito pensai che avrebbe potuto ottenere consensi anche da noi in Italia, e difatti ci ho azzeccato anche stavolta, seppur con 2 anni di ritardo, così è stato. E addirittura è diventato un tormentone, Moi Lolita, Alizé, su Radio Show Italique. Prossimi interpreti invece arrivano dal Belgio, esattamente da Bruxelles, mesdames et messieurs, Overphonic.

Jackie Kane, la nuova canzone degli Ubersonic. Bene, siamo in primavera ed è tempo di accoppiamenti. E se ci state già provando o avete comunque intenzione di farlo con il fine di procreare, ho per voi due notizie interessanti. La prima è riferita alla gravidanza a rischio. Infatti, lavorare durante lo stato interessante aumenterebbe il rischio di complicazioni. Lo sostengono degli scienziati irlandesi che, a seguito di alcune ricerche, hanno appurato un aumento considerevole della pressione. Se invece il vostro obiettivo è avere un figlio maschio, attenti a questa notizia, non dovete assolutamente fumare. Scienziati giapponesi e danesi sospettano che lo sperma del cromosoma Y, responsabile del sesso maschile, sia più suscettibile agli effetti del tabacco rispetto al cromosoma X, causa del sesso femminile. Ma sapete una cosa? Sigarette, ricerche, teorie. Sono convinto che sia una cosa puramente casuale.

0: assolutamente casuale la scelta di questa canzone di Edoardo Bennato su Radio Show Italy, e con lui abbiamo consumato il primo intervento ordinario. Il dessert ed il caffè, come al solito, sul mio conto, ed è per questo che ci conto. Ciao, a domani. Avete ascoltato la rubrica Radio Tanto Tempo Fa.
1: The best songs on the radio.
0: Canzoni, voci e jingles del passato in esclusiva qui su Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere ed in questo caso senza tempo.
2: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
3: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie.
4: Would be better if I was French.
2: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
3: Fantastic voyage. Now we're getting somewhere.
2: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
3: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
2: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.

0: Va ora in onda Moto News.
1: Moto News.
0: Tutto sulle moto, l'abbigliamento, l'equipaggiamento e la preparazione prevista per affrontare viaggi.
2: Con Marco Veronese su Radio Moto For Peace.
0: Quali sono gli accessori utili per un viaggio in moto? Saranno diversi gli interventi che Marco ci proporrà al riguardo su Moto News.
3: Moto News è con Marco Veronese.
4: Il viaggio in moto offre una straordinaria sensazione di libertà e avventura, richiedendo accessori di qualità per garantire comfort. In questa puntata di Moto News mi focalizzerò sull'interfono che in moto è essenziale, sia per comunicare in tutta sicurezza con l'eventuale passeggero, che poter parlare o ascoltare il capomissione, come succede nel nostro caso, consentendo una chiara comunicazione tra i compagni di viaggio per una maggiore sicurezza e coordinazione. I dispositivi avanzati si connettono al GPS, permettendo al pilota di ascoltare le indicazioni vocali senza distrazioni. Questo accessorio trasforma l'esperienza di viaggio in moto da solitaria a condivisa, consentendo lo scambio di opinioni ed emozioni in tempo reale. I costi variano a seconda della marca. Il mio consiglio? Non prendete il più caro, ma neanche il meno caro, e preferite un kit che abbia un costo medio.
5: Sudamericano, ore, musica latina, ora, el radio Moto For Peace, Sudamericano.
6: Es la hora de Sudamericano.
7: It's time for Sudamericano.
6: È tempo di Sudamericano.

0: Avete ascoltato Sudamericando.
1: La mejor música solo para ti.
2: Behind. Dietro le storie della musica.
3: Sono canzoni che non si limitano ad essere solo ascoltate. Sono ricordi, sono viaggi interiori che riaffiorano, nostalgie che si riaccendono ascoltando un semplice riff. Brani che non passano, restano, ti attraversano, ti riportano lì dove tutto ha avuto inizio. E infatti è il 1976. Mentre il mondo del rock si divide tra psichedelia e ribellione, un giovane ingegnere del suono abile e perfezionista, chiuso nel suo studio ricavato in un seminterrato, creerà dando vita ad un brano che cambierà le regole del gioco. Questa è la storia di come è nata More Than a Feeling. Tom Scholz, chitarrista e frontman dei Boston, impiegò 5 anni per completare il brano. Lavorò alacremente nel suo seminterrato dal 1968 al 1975, registrando diversi demo su di un registratore a bobine, ma curando ogni dettaglio. La canzone è una delle 6 che Scholz sviluppò in tutto quel periodo, 5 delle quali finirono proprio nel primo album della band. La voce di Brad Delp fu un elemento fondamentale del brano. Con il suo timbro unico, caldo e potente, Delp trasmise l'emozione e la nostalgia presenti proprio nel testo di More Than a Feeling, che parla di come una canzone possa evocare ricordi, sentimenti profondi. Il protagonista, ascoltando una vecchia melodia, ricorda una donna di nome Marianne, simbolo di un amore perduto. Tom Scholz racconterà in futuro che Marianne era una sua cugina, di cui si era innamorato perdutamente da bambino. Anche se il testo riflette più in generale il potere della musica e di permettere ad essa di riportarci indietro nel tempo, così come farebbe un odore o un luogo. Ma torniamo a More Than a Feeling, che con il suo riff iniziale resterà uno dei più riconoscibili nella storia del rock. La sua influenza è talmente forte che nel 1992 addirittura i Nirvana lo suonarono all'inizio della loro esibizione di Smells Like Teen Spirit al Reading Festival, sottolineando la somiglianza tra i due brani. La canzone dei Boston è stata oltretutto inserita in vari videogiochi come Guitar Hero, facendo cimentare i giocatori con il celebre riff. Invece nel film L'uomo che fissa le cave, con George Clooney, Ewan McGregor, Jeff Bridges e Kevin Spacey, verrà utilizzato per aiutare un personaggio ad entrare in uno stato profondo di trance. Infine, anche nella serie televisiva Scrubs, in una scena memorabile con una air band formata da alcuni dei

0: Vi hanno mai raccontato di un uomo mascherato che fece credere al mondo che Elvis fosse ancora vivo e di un postino che smentì la presunta morte di Paul McCartney nel 1966 sostenendo che quello nei Beatles non fosse un sosia? E che dire poi di chi ha scritto la più bella canzone interpretata da Frank Sinatra dopo essere scampato ad un pestaggio, a un attentato in un hotel, all'esplosione del suo elicottero e perfino ad un agguato della banda dei Marsigliesi? Se certe storie vi incuriosiscono, se volete scoprirne i retroscena, i misteri e le leggende del mondo della musica, allora vi aspetto qui su Radio Moto for Peace con me, Marco Mantovani, con nuovi appuntamenti giornalieri per ascoltare il mio nuovo programma.
1: Behind! Dietro le storie della musica.

0: Possono questo videogioco e anche altre app aiutare nel trattamento e nella diagnosi precoce del morbo di Parkinson? Questa associazione di pazienti della Grecia settentrionale ha collaborato con un gruppo di ricercatori per trovare risposte a queste domande.
1: Hermione aveva 49 anni quando le fu diagnosticato il Parkinson. Lei è una dei 35 pazienti che si sono offerti volontari qui a Salonicco per testare diversi videogiochi progettati per fornire migliori trattamenti. Lavora ancora come insegnante di lingua tedesca, ma la malattia, ci ha spiegato, le ha cambiato bruscamente la vita.
2: Ora ci metto molto di più per programmare tutte le mie attività quotidiane. Ad esempio, quando vado a fare la spesa, so che avrò bisogno di molto più tempo. Quindi non vado al supermercato nelle ore di punta, perché devo fare la spesa e mettere tutto quello che compro molto lentamente nelle borse e non voglio stressarmi. Poi ci metto molto più tempo a prepararmi per il lavoro, a vestirmi o a truccarmi. Per tutte le mie attività quotidiane ho bisogno di qualche ora in più, anche per cucinare.
1: I ricercatori hanno sviluppato 14 diverse terapie per aiutare i pazienti a riguadagnare la tensione muscolare, per migliorare la propria forma fisica e combattere la depressione. Attualmente sotto stretto controllo clinico, questi videogame sono utilizzati sia in strutture specifiche che a casa, ma solo sotto prescrizione medica.
3: La nostra convinzione è che
2: noi siamo convinti di una cosa: dopo la prescrizione medica, se i pazienti giocano con almeno 3 o 4 di questi videogames per circa 30 minuti al giorno ogni settimana, vedranno un miglioramento della malattia. E l'evoluzione della malattia potrebbe anche stabilizzarsi.
1: I neurologi potrebbero così controllare i progressi sia online che durante le normali consultazioni. Queste app potrebbero davvero diventare uno strumento terapeutico di grande aiuto.
2: Questi esercizi, questi programmi per computer possono essere davvero efficaci come strumenti di trattamento. Sono rigorosamente mirati e realizzati su misura. Possono essere adattati alle esigenze di ogni paziente.
1: Gli scienziati del progetto di ricerca europeo iPrognosis vogliono anche migliorare la diagnosi dei primi segni del Parkinson. Il tutto con l'aiuto di una piattaforma integrata in dispositivi come smartphone o orologi.
4: International. Special music segment dedicated to international hits opens now on Radio Without Frontiers.

0: Ciao, sono Alessandra La Salvia e anch'io ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
1: Radio Moto for Peace, the radio without frontiers.
2: Alta rotazione, tre successi senza interruzione.
3: Alta rotazione, tres golpes sin interrupción.
4: High rotation, three hits without interruption.

0: Радио Moto for Peace. Контакти без границ.
1: Привет, меня зовут Нина Абросова. Я из России. Я слушаю Радио Moto for Peace.
2: Nel 2005 Moto for Peace realizza il tour delle province italiane
3: attraverso
2: Roma, Gaeta, Napoli, Catanzaro, Messina, Palermo, Trapani, Cagliari, Oristano, Porto Torres, Genova, Torino, Aosta, Milano, Verona, Venezia, Arezzo.
3: Scopo della missione:
2: manifestazioni a favore di alcune associazioni che hanno promosso attività sportive di squadra dedicate ai giovani disabili.
4: Landu gets lost in his office building.
5: Man, why does every floor look the same?
4: Boatu is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
5: Man, getting lost out here is the best.
4: And with Geico, Boatu can add 24/7 access to towing, too.
5: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you were worried.
4: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
6: Hai scelto dove vivere? Hai scelto di innamorarti di nuovo? Hai scelto lo stile perfetto? Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori. Scegli la sicurezza, scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Sulle radio FM non te le propongono quasi mai, ma sono bellissime perché sono le più belle e significative colonne sonore del nostro tempo.
7: Spazio, ultima frontiera. Questi sono i viaggi della nave stellare
8: Enterprise, nella sua missione diretta
7: all'esplorazione di strani nuovi mondi, alla ricerca di nuove forme di vita
9: e di nuove civiltà,
10: per arrivare là dove nessuno è mai giunto prima.
2: Speciale colonne sonore. È solo qui, a rotazione, su Radio Moto for Peace.
11: Made in Italy.
12: Made in Italy.
11: Le più belle canzoni italiane su Radio Moto for Peace.
13: Made in Italy. The most beautiful Italian songs on Radio Moto for Peace.
2: Tutti i giorni, a rotazione, su Radio Moto for Peace.
14: Maxi Mega Mix, i successi che conosci già, ma forse non in queste versioni.
15: Music in the mix with your favorite DJ.

0: Anakinoke!
1: Indossare le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori è obbligatorio. Quando proteggi te stesso e gli altri, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Radio Moto for Peace. La radio senza frontiere.

0: Cocktail Magazine. Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.
1: Sei delle sei ere glaciali sono iniziate quando nell'atmosfera c'era molta più anidride carbonica di adesso. Quindi come può l'anidride carbonica guidare il riscaldamento globale? Ci viene chiesto di credere che le tracce di un'emissione di un gas nell'atmosfera cambieranno un intero sistema planetario, e questo è contrario a tutto ciò che sappiamo dal passato. Le emissioni dei gas non cambiano il clima. L'intera scienza su cui si è basata il riscaldamento globale causato dall'uomo è in realtà una sciocchezza. Viene chiesto di credere, come in una religione, ciò che ci dicono sia vero, ma tutto questo non ha nulla a che fare con la scienza. Non esiste alcuno studio scientifico che dimostri che il cambiamento climatico sia causato dall'uomo. A dirlo non siamo noi di Cocktail Magazine, ma il geologo Jan Plimmer in un'intervista.

0: You've heard of Oxford Circus? You've heard of Piccadilly Circus? And this is the Rolling Stones Rock and Roll Circus, and we've got sights and sounds and marbles to delight your eyes and ears, and you'll be able to see the very first one of those in a few months.
1: Ci sono storie e leggende nel rock che a distanza di 60 anni resistono, ma non vi è certezza che determinati episodi siano poi veramente accaduti. Siamo in una caffetteria della City, Londra, 1964. Gli Stones stanno scalando le classifiche, è un momento d'oro per loro, contrapposti solo ai quattro ragazzi di Liverpool. Ma per un gruppo di persone integraliste dei costumi dell'epoca che li vedono come dei ragazzini solo con i capelli un po' troppo lunghi, l'aria si fa pesante. Partono le provocazioni, volano parole grosse che mettono in dubbio la loro mascolinità. Mick Jagger e Keith Richards provano ad ignorarle, ma la tensione esplode. E a quel punto Jagger scatta in piedi e Richards lo segue. Risultato, parte una scazzo che vede i nostri beniamini stesi a terra pochi minuti dopo. Le due leggende del rock messi KO, con la mascella dolorante e l'orgoglio a pezzi, i due erano stati appena demoliti da dei comuni passanti. Ma Jagger non è certo il tipo da incassare in silenzio per sempre, e qualche tempo dopo, in un ristorante di lusso a Londra, la scena si ripete. Laddove un cliente lo punta e gli urla davanti a tutti la domanda più odiata: ma tu sei un uomo o sei una donna? Il locale cade nel gelo più totale, e a quel punto che Mick Jagger si alza, si sbottona la patta dei pantaloni e davanti agli sguardi scioccati dei clienti esibisce la prova definitiva della sua natura, e senza nessuna timidezza, ma soltanto pura insolenza, sventola così i suoi genitali orgoglioso davanti a

Vedete, il rock è anche questo a volte, è coraggio, è essere osceni quando il mondo ti sfida. Ora, che questa leggenda sia vera oppure no, non ci è dato sapere. Quello che invece è ben documentato e che riguarda il contesto culturale in cui Jagger e gli Stones sono emersi negli anni 60 è che all'epoca i capelli lunghi sugli uomini erano visti un po' come provocatori e fuori norma, e spesso artisti come Mick Jagger appunto venivano insultati o derisi con stereotipi legati all'aspetto fisico o all'ambiguità di genere. Questo faceva parte di un clima più ampio di ribellione giovanile contro i codici conservatori. Jagger in particolare ha costruito poi la sua immagine proprio giocando con queste ambiguità, movenze sessuali, abiti eccentrici e atteggiamento provocatorio che sfidava apertamente le convenzioni. Più che reagire con gesti estremi e isolati, la sua risposta fu artistica e culturale. Trasformò quelle critiche in parte integrante del personaggio, contribuendo a ridefinire cosa fosse accettabile sul palco. Gli anni 60 e 70 sono pieni di leggende su eccessi, provocazioni del rock, ma molte di queste storie sono state esagerate o inventate col tempo. Nel caso specifico è più corretto parlare di un'icona che ha sfidato norme sociali e stereotipi, non di un episodio documentato di quel tipo.

0: Moto for Peace, Mongolia 2026.
1: È la nuova missione di Moto for Peace. Per dettagli e informazioni, vai sul nostro sito o sulla nostra app.
2: Um caro saluto ed um ringraziamento alla polizia portuguesa.
3: Uma calorosa saudação e agradecimento à polícia portuguesa.
4: Je veux qu'on m'écoute, oui, je veux qu'on me comprenne.

tratto dallo speciale America Live, realizzata in occasione della missione umanitaria del 2016 nel Centro e Nord America. Oggi ad America Live vi parliamo della popolazione panamense, sì, della gente di Panama che raggiungono comunque i 3.700.000 abitanti. La lingua ufficiale è lo spagnolo, ma a causa della presenza di immigrati ci sono minoranze significative di inglese, italiano, cinese, arabo e altre. Nelle 5 regioni indigene invece del paese, la lingua parlata sono le lingue native e afro-caraibiche. Il 75% sono cattolici, il 14,5% protestanti, altri 5,3%. Per quanto riguarda invece lo sviluppo umano, i panamensi occupano il 58esimo posto al mondo. La composizione etnica del paese è piuttosto variegata, includendo i meticci, che sono al 58,1% e quindi l'elemento dominante, poi i neri e i mulatti al 14%, bianchi 8,6% e asiatici 5,5. Il tasso di disoccupazione all'8,8% di Panama è il secondo più alto dell'America centrale dopo quello di Belize. La maggior parte della disoccupazione è dovuta ad indios che vivono nelle riserve. Vive in povertà il 27% della popolazione. Nonostante un certo miglioramento della situazione economica, il tasso di inflazione resta molto elevato e più di metà della

0: popolazione vive ancora al di sotto della soglia di povertà. Panama offre oggi uno spaccato culturale in cui sono presenti elementi dalla provenienza più eterogenea. Convivono infatti tradizioni indie, caraibiche, spagnole e, legate a flussi più recenti, centroeuropee, asiatiche, oltre a quelle di provenienza statunitense. La base dell'alimentazione panamense è costituita da riso, mais, pesce, frutta tropicale e pollo. Le pietanze principali sono infatti il sancocho, pollo speziato con verdure, e il ropavella, spezzatino di carne di manzo e riso. La bevanda nazionale invece è il seco, una sorta di liquore a base di canna da zucchero. Tra le bevande non alcoliche diffusi sono i chicas, succhi di frutta fresca serviti con aggiunta di latte e zucchero, e il kikeme, una mistura di latte, mais e vaniglia. A Panama si coltivano naturalmente le banane, in particolar modo diffuse attorno al lago di Gatun. Ma concentriamoci ancora sulla popolazione ed ascoltiamo la testimonianza diretta di Marco Veronese. Ciao Marco, allora cosa ne pensi dei panamensi?
1: Ciao Richard, ma guarda, io sostanzialmente ho avuto una buona impressione qui riguardo la popolazione di Panama City. Noi siamo qui da qualche giorno, per cui non è che abbiamo fatto chissà quanta amicizia e quanta esperienza, però posso notare, cioè ho potuto notare che sono persone che quando le incroci per strada ti salutano, sono cordiali, hanno sempre il sorriso sulle labbra. Sono l'unica cosa che, se per i miei gusti, sono un attimino un po' troppo easy, nel senso che prendono la vita molto molto con calma. Ti faccio un esempio: ieri sono andato a fare un po' di acquisti ad un supermercato qui vicino, sono andato a comprare un po' di frutta, che tra parentesi qua c'è una frutta che è strepitosa, come mi dicevi tu, come ci hai consigliato tu prima di partire. Veramente qua bisogna farsi la scorpacciata della frutta, perché è veramente buona. E niente a che vedere di quella che abbiamo noi di importazione. Comunque niente, ero lì alla cassa, io avevo tre persone davanti, e ti dico solo che per far passare queste tre persone ci sarà voluto almeno mezz'ora. Ecco, a parte questo, che vabbè, basta prenderci l'abitudine, e siamo noi forse che sbagliamo dove viviamo, che viviamo con l'orologio in mano e per i vari impegni di lavoro e quant'altro, però ecco, superato questo scoglio, mi sono trovato bene. Ripeto, persone squisite.
2: Special Mega Mix is with Paolo Filippi on Radio Moto 4 Peace.
0: Sono canzoni che conosci, che canticchi, e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.
3: This song you may have heard here before. It's called Take My Breath Away.

0: Radio Moto for Peace presenta Coming Soon Radio. Quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
2: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
11: Da Steven Spielberg.
10: Non riesco a capire, sono persone.
11: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
10: Cosa vuoi fare?
12: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
11: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
13: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Behind, dietro le storie della musica.
15: Non ci potevo credere. A mia insaputa, io e la mia musica eravamo state messe al bando dal governo americano. E io l'ho scoperto per caso, pensa, 10 anni dopo. Aveva avuto quell'informazione dal conduttore di un programma radiofonico in cui era stata invitata per parlare di Up Where We Belong, il brano vincitore dell'Oscar 1983 come miglior canzone originale cantato da Joe Cocker e Jennifer Warnes per la colonna sonora del film Ufficiale Gentiluomo. Il pezzo era stato composto da lei con l'allora marito Jack Nitzsch e Will Jennings. Grazie a quella canzone, Buffy St. Marie, della nazione indiana Piapot, nella provincia canadese del Saskatchewan, sarebbe stata la prima nativa americana a ricevere un premio dall'Academy Hollywoodiana. Eppure, come le aveva rivelato quel DJ, una decina di anni prima l'allora presidente degli Stati Uniti, Lyndon B. Johnson, aveva inviato su carta intestata dalla Casa Bianca alcune lettere in cui chiedeva ai responsabili delle principali stazioni radiotelevisive americane di non trasmettere la sua musica. Una presa di posizione proseguita anche dal suo successore, il repubblicano Richard Nixon, estesa al direttore dell'FBI, il famigerato John Edgar Hoover, e al più potente producer di Nashville, Ralph Emery. Non solo l'amministrazione americana la spiava quotidianamente, l'FBI aveva messo insieme ben 31 fascicoli investigativi su di lei. Per 10 anni ero stata cancellata dal mercato musicale, avrebbe commentato con amarezza tempo dopo. Fui costretta ad andare fuori dagli Stati Uniti, in Canada, in Europa e in America Latina, e allora non capivo il perché. Ma chi era e cosa aveva fatto di male questa ragazzina indiana adottata da una famiglia italo-americana del Massachusetts, che nei primi anni 60, con in tasca una laurea in filosofia orientale, si era recata a Manhattan per annusare l'aria bohemienne del Green Village. Ero diversa dagli artisti che popolavano New York in quei giorni, ricorda Buffy. Le ragazze indossavano gonnelloni, sandali, io invece tacchi alti e l'elegante lingerie di Fredericks, ma cantavo canzoni di denuncia mentre loro intonavano This is Land is your land, this is land is my land, il brano di Woody Guthrie, che era un vero e proprio insulto alla storia dei nativi americani e alla loro terra. Un giorno, mentre frequentavo uno dei locali del village, il Gardens Folk City, Buffy aveva conosciuto Bob Dylan, che non era ancora ai vertici della popolarità. Le aveva consigliato di andare al Gaslight Café, perché sul minuscolo palco di quel pub ci potevano salire anche folk singer emergenti. E proprio al Gaslight, alla fine del 63, lei aveva esordito stupendo pubblico e critica. In quei giorni, sulle pagine di cultura e spettacolo del New York Times, qualcuno l'aveva definita uno dei più promettenti nuovi talenti della scena folk. Qualche mese prima, mentre si trovava al Purple Onion Coffee House di Toronto, era rimasta impressionata da un gruppo di soldati americani reduci dal Vietnam, che non riuscivano a nascondere le loro ferite fisiche e psicologiche. Colpita, ma al tempo stesso ispirata da quella versione, aveva scritto di getto un brano, Universal Soldiers, in cui voleva dimostrare la responsabilità responsabilità di ciascuno di noi negli conflitti bellici. Perché dare la colpa ai militari? Loro eseguono gli ordini di chi li comanda. Allora la responsabilità è dei generali? No, perché anch'essi dipendono da qualcuno sopra di loro, e cioè dai politici. Ma quindi a chi dobbiamo rispondere? Ai politici? A chi li vota? E quindi a tutti noi, ribatteva Baffi in modo nemmeno troppo sibillino, a chi gli chiedeva il senso di quella canzone che spiazzava sempre il pubblico, ma che aveva anche incuriosito uno spettatore del Gaslight Café, che le aveva offerto $1 per acquisire i diritti del pezzo, convincendolo a firmare il contratto su un tovagliolino di carta. Ancor più scompiglio le creava un altro suo brano, Now That the Buffalo's Gone, un canto di protesta contro i soprusi subiti dagli indiani d'America, sfrattati dalle loro terre, vessati e umiliati dal governo e dall'opinione pubblica, che suonava attualissimo nel 64, quando, contravvenendo al contratto di Candaguia firmato addirittura dal presidente George Washington, venne respinto l'ultimo appello contro la costruzione della diga Kinsua sul fiume Allen Hay. Quell'operazione aveva costretto l'intera tribù della nazione Seneca a lasciare diverse terre fertili per trasferirsi forzatamente altrove, l'ennesima vigliaccata del popolo americano nei confronti dei nativi. Questo fu il suo crimine, cantare gli ultimi e subire la discriminazione artistica dalla più grande, si fa per dire, democrazia al mondo.

0: Anno 2002, la Cina è vicina. Il viaggio nasce da un triplice ordine di motivi. Primo, dal fascino di una cultura millenaria che nel corso dei secoli ha influenzato l'intero pianeta e a cui il team di Moto4Peace non ha saputo resistere. 2. Dalla sfida di seguire le orme di un grande esploratore della storia, proteso verso la conoscenza di terre ignote e bellissime, Marco Polo. 3. La volontà di contribuire all'integrazione di diverse culture, portando aiuti umanitari a popoli che ne hanno ancora davvero bisogno e stabilendo gemellaggi con le forze di polizia cinesi. Il team di Moto4Peace per raggiungere Pechino attraversa l'Austria, la Repubblica Ceca, la Polonia, la Bielorussia, la Federazione Russa ed il Kazakistan, per approdare quindi dopo 16.000 chilometri nella lontana Cina.
1: Radio Moto4Peace, la radio senza frontiere. L'unica che è capace di raccontarti le avventure di quei poliziotti e carabinieri italiani che compongono il team di Moto4Peace, facendoti rivivere le emozioni, le tensioni ed i momenti speciali vissuti nei luoghi più lontani e irraggiungibili del mondo. Radio Moto4Peace, la radio senza frontiere.

Stai ascoltando le trasmissioni di Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere. Questa web radio è la voce ufficiale della ETS, Moto for Peace. Trasmettiamo 24 ore su 24 in qualità CD, per tutto il mondo.

abbiamo chiesto all'intelligenza artificiale come saranno le motociclette del futuro. In questa edizione di Cocktail Magazine abbiamo selezionato la parte riguardante i sistemi di sicurezza e la modularità. L'adozione di sistemi di sicurezza avanzati come l'ABS evoluto, airbag per motociclisti e tutte con protezioni intelligenti aumenteranno la sicurezza dei piloti, riducendo drasticamente il rischio di incidenti. Per rispondere alle sfide del traffico urbano vedremo moto più compatte e modulari, facili da smontare e trasformare per esigenze diverse. Alcuni modelli potrebbero essere dotati di ruote rimovibili o di parti intercambiabili per adattarsi sia alla città che ai lunghi viaggi. In sintesi, le motociclette del futuro saranno tecnologicamente avanzate, ecologiche e sicure, senza perdere quell'essenza di libertà e avventura che le ha rese iconiche nel tempo.

0: Con Radio Moto for Peace la tua estate è diversa. Se ci ascolti una volta, non ci lascerai più. Siamo presenti su tutti i device, comprese le TV di ultima generazione.
1: Bonne écoute à tous les auditeurs de Radio Moto for Peace.

0: La notte aveva quel silenzio strano che esiste solo dopo mezzanotte, quando anche le città sembrano smettere di fingere. Le finestre illuminate erano poche, sparse come pensieri rimasti accesi troppo a lungo. In una di quelle finestre al quinto piano di un palazzo qualunque, un uomo sedeva immobile davanti a un tavolo pieno di carte da gioco. Non stava giocando, le stava solamente mescolando come si sfiora una cicatrice. Sul giradischi intanto girava una melodia di chitarra morbida e ipnotica, una di quelle che sembrano arrivare da un posto che conosci ma che non riesci a ricordare. Le note cadevano nella stanza come pioggia leggera e ogni accordo sembrava tirare fuori qualcosa che lui aveva nascosto per anni. Poi la chitarra cambiò accordo. L'uomo prese lentamente il mazzo e iniziò a distribuire le carte sul tavolo verde, una dopo l'altra, con una calma rituale, come se stesse cercando un ordine segreto nel caos. Vedete, certe canzoni non nascono. Succedono in stanze piccole, in notti silenziose, senza importanza, mentre qualcuno prende una chitarra senza sapere che sta scrivendo qualcosa che resterà per sempre.
1: Allora, vediamo se mi ricordo. Ah, ok.

All'inizio di Shape of My Heart non c'è Sting, c'è una chitarra classica tra le mani di Dominic Miller, il suo famoso chitarrista di sempre, e c'è un giro di accordi che arriva quasi per caso. Miller racconta di essersi lasciato guidare da un'atmosfera che gli ricordava Chopin, non una citazione precisa, più una sensazione, quella malinconia elegante che sembra camminare sempre sul confine tra luce e tristezza. Le dita iniziano quindi a muoversi, gli accordi scendono morbidi, circolari, ipnotici. Non cercano di impressionare, ma cercano qualcosa. Quando Sting lo ascolta per la prima volta, capisce immediatamente che dentro quelle note c'è un mondo intero. Non una semplice progressione armonica, una storia nascosta. Quindi gli dice di continuare e di svilupparla.

In pochissime ore nasce l'ossatura del brano, ma ancora non esiste però una canzone ben definita. Infatti non esistono le parole, solo una sensazione difficile da spiegare, come quando senti che qualcosa ti riguarda profondamente ma non sai ancora perché. Poi arriverà un giorno, una passeggiata, Sting è da solo, ha le cuffie in testa, ma quella musica continua a girargli dentro la mente mentre lui cammina, e proprio lì prende forma un'idea completamente controintuitiva. Non scriverà quindi una canzone d'amore parlando d'amore. Sceglierà un giocatore di carte, ma non il classico giocatore d'azzardo, non un uomo ossessionato dalla vittoria. Piuttosto qualcuno che usa le carte per decifrare il mistero delle persone, del destino, della fortuna. Un uomo che cerca una logica mistica del caso, quasi un filosofo seduto al tavolo verde. Ed è questo il colpo di genio di Shape of My Heart, parlare dei sentimenti senza nominarli mai davvero. Le carte quindi diventano metafore, i semi diventano simboli, il bluff diventa il modo in cui gli esseri umani nascondono ciò che provano. Persino il titolo arriva da un'immagine piena di malinconia. Sting ricorda un dipinto con all'interno James Dean, Marilyn Monroe, Elvis Presley e Humphrey Bogart seduti insieme attorno a un tavolo. Quattro miti, quattro solitudini, quattro persone diventate eterne proprio mentre si stavano consumando. Quando entra la voce tutto cambia, perché a quel punto capisci che Sting non sta cantando di poker, sta cantando di vulnerabilità, di quella sensazione che provi quando sei davanti a qualcuno che ami e non riesci a scoprire le tue carte, non per paura di perdere, ma perché non sai ancora dare un nome a ciò che senti. E forse questo è il motivo per cui Shape of My Heart continua a colpire dopo tanti anni, perché parla di qualcosa che tutti abbiamo vissuto almeno una volta, quel momento in cui il cuore esiste già, ma la sua forma è ancora un mistero.

0: tratto dallo speciale America Live, realizzata in occasione della missione umanitaria del 2016 nel Centro e Nord America. Canale di Panama, che insieme a quello di Suez sono quelli che si memorizzano con più facilità. Ma concentriamoci su quello del Centro America, dove si trovano ancora indaffarati, forse con moto e furgoni, i nostri amici di Moto for Peace. L'anno scorso il Canale di Panama è stato festeggiato per il suo primo secolo di vita. Così dicono i panamensi. In realtà i lavori furono ultimati il 3 agosto 1914 dal genio militare statunitense, mentre l'inaugurazione avvenne nel 1920 a causa della Prima Guerra Mondiale, quindi c'era ben poco da festeggiare allora. Quello di Panama è un canale artificiale, il punto più stretto del Centro America, un lembo di terra di circa 80 km che unisce Nord e Sud America e divide l'Oceano Atlantico da quello Pacifico, esattamente come per il canale di Suez qualche decennio prima fu costruito per evitare alle navi la circumnavigazione di un intero continente. Nel caso di Suez, l'Africa, nel caso di Panama, il Sud America. Il canale di Panama misura 81,1 km ed è il secondo più lungo al mondo. Il primo ovviamente è quello di Suez con i suoi 164 km di lunghezza. Il canale di Panama è regolato da un sistema di chiuse e camere d'acqua che permettono alle navi di salire fino a circa 100 metri sul livello del mare. Percorrere per intero gli 81 km del canale di Panama non è esattamente come fare una gita fuori porta. Il sistema di chiuse e riempimento delle vasche è molto complesso e richiede tempo, quindi se mai vi venisse in mente di farvi una gita sul canale di Panama, sappiate che ci vogliono dalle 8 alle 12 ore. Ma torniamo al team di Moto for Peace e chiediamo subito a Dino, che è in collegamento con noi: ma quante ore ci avete messo a scaricare moto e furgoni dai container?
1: Allora, caro Richard, effettivamente hai dato delle notizie esatte, 12 ore per attraversare il canale di Panama. Meno esatta invece è l'affermazione delle motociclette, quante ore ci avete impiegato per scaricarle dal container. E qui praticamente stiamo in Sud America, quello che è oggi non è domani. Ieri siamo stati chiamati, ci hanno detto che era tutto ok, ci hanno detto che le assicurazioni erano state pagate, quindi potevamo appunto ritirare i mezzi. Appuntamento questa mattina alle 8:39 per andare in dogana, e quando eravamo tutti pronti per salire sul furgone arriva una telefonata e ci dice: cari signori, la nave ancora non è arrivata. È impossibile crederlo, ma è così. Quindi ci siamo precipitati in dogana ed effettivamente, a causa delle cattive condizioni meteorologiche, la nave che sarebbe dovuta arrivare in porto il 9 arriverà invece questa notte, quindi praticamente fra il 15 e il 16 di marzo. Questo naturalmente ci ha un po' impensierito. Perché? Perché una volta che la nave arriva e poi deve scaricare i container devono essere movimentati, quindi se arriva la nave questa sera o domani mattina, faremo in tempo poi per prendere i container verdi? Il problema è questo, in quanto se non facciamo in tempo a prendere i container per venerdì bisognerà rimandare a lunedì, e quindi perdiamo 3 giorni. E recuperare 3 giorni in un'agenda, con un'agenda fitta come abbiamo noi, non è senz'altro facile, semplice. Quindi dovremmo tagliare, vedere. Comunque, per ora speriamo di questa data ultima di venerdì. In questo caso avremo soltanto un giorno da recuperare.
0: E quindi durante l'attesa come vi organizzate? Cioè avete degli impegni, fate qualcosa?
1: E nel frattempo che facciamo? Facciamo quello che possiamo, quindi facciamo queste visite nei dintorni della città, abbiamo degli appuntamenti con la televisione di Stato, con la radio di Stato, con i vertici di polizia, con alcune associazioni di motociclisti, e quindi questo è tutto, caro Richard.

0: attention.
1: È tempo di canzoni di prima scelta, anzi, scelte da noi. Questo è lo spazio dedicato a solo le più belle.

0: Menschen.
1: Scusate se parlo male, ma ho perso tutti i denti.
2: Radio Moto for Peace. Contatti senza frontiere.
3: Nel 2002, Moto for Peace realizza la missione La Cina è vicina. Attraverso Austria, Repubblica Ceca, Polonia, Bielorussia, Russia, Kazakistan, Cina.
4: Scopo della missione:
3: raccolta fondi a favore di Asia Onlus per sostenere una piccola clinica di medicina tibetana nelle Qinghai.
5: Si parla spesso di diritti, quando vengono conquistati, riconosciuti o negati. Ma come consumatore, sai quali sono i tuoi? L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ti tutela rispetto a pubblicità ingannevole, pratiche commerciali scorrette e clausole vessatorie. Per comunicare una violazione, registrati su agcm.it. Far valere i tuoi diritti è un tuo diritto. Conviene saperlo. Informati su convienesaperlo.it. Campagna a cura di Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e Ministero dello Sviluppo Economico. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: War Parade, l'unica classifica che si fa in due.
7: È spalmata nell'arco di tutta la settimana. Va in onda lunedì alle 11, martedì alle 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16 e venerdì alle 17, mentre sabato va in onda alle 18 con replica alle 22 ed infine domenica alle 10 con replica alle 19. War Parade.

0: perderti questo appuntamento.
1: Approfittatene.
0: Sulle radio FM non te le propongono quasi mai, ma sono bellissime perché sono le più belle e significative colonne sonore del nostro tempo.
2: Spazio, ultima frontiera. Questi sono i viaggi della nave stellare
3: Enterprise, nella sua missione diretta
2: all'esplorazione di strani nuovi mondi, alla ricerca di nuove forme di vita
4: e di nuove civiltà,
5: per arrivare là dove nessuno è mai giunto prima.
0: Speciale colonne sonore. È solo qui, a rotazione, su Radio Moto for Peace.
6: Está escuchando Radio Moto for Peace, una web radio sin ánimo de lucro, vinculada a la asociación Moto for Peace, registrada como organización del tercer sector de la República Italiana. La asociación y esta web radio no tienen ánimo de lucro, sino que realizan donaciones. Desde 2001, organizan misiones humanitarias por todo el mundo.
2: Hai scelto chi volevi diventare.
7: A, B, C.
2: Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni.
8: Grazie a voi, dottoressa.
9: Sei pronto?
2: Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri. Radio Moto for Peace.
10: Behind. Dietro le storie della musica.

Oggi vi porto indietro nel tempo, esattamente nel 1975. Un anno magico, pieno di energia, chitarre incandescenti e grandi tour internazionali. E proprio in quell'anno, un certo Carlos Santana, il chitarrista messicano dalle mani di fuoco, arriva in Italia con il suo tour europeo. 10 date, 10 città, 10 serate di pura musica. Ma dietro quelle note c'è una storia che pochi conoscono. Una leggenda che lega Santana ai nostri New Trolls. I New Trolls, in quegli anni, sono una delle band più importanti della scena italiana. Dal beat degli anni 60 al prog sinfonico di Concerto Grosso fino alle sonorità più pop. In quel tour italiano sono proprio loro ad aprire i concerti di Carlos Santana. La storia vuole che una sera a Genova, mentre i New Trolls stanno suonando il loro brano Il Sole Nascerà, un pezzo quasi sconosciuto, addirittura un lato B di un disco importante come Una miniera, Carlos Santana dietro le quinte sta accordando la sua chitarra, ma all'improvviso si ferma, è folgorato, le sue orecchie si drizzano, quella melodia lo colpisce proprio come un fulmine. Si alza, va dietro il palco e chiede ai New Trolls: chi ha scritto questa magia? I ragazzi ridono, dicono: ma no, è solo un lato B di un disco, niente di che. Ma per Santana quelle note sono pura ispirazione.

prende quindi una copia del disco, la mette nella sua valigia e dopo l'ultima data italiana vola in Spagna. Lì inizierà a lavorare su quelle armonie che gli girano in testa e, guarda caso, un anno dopo il mondo intero ascolterà un brano destinato a diventare leggenda. Europa. Coincidenze? Ispirazione? O un vero e proprio prestito musicale? Di certo le somiglianze tra Il Sole Nascerà ed Europa non sono passate inosservate ad orecchie fini. Ma come spesso accade nel rock, la linea tra plagio e ispirazione è sottile come una corda di chitarra. E questa era la leggenda del giorno. Santana e i New Trolls avranno una scintilla che è nata a Genova e che ha acceso il mondo intero. Io intanto vi do appuntamento alla prossima puntata di Behind, perché dietro ogni canzone c'è sempre una storia che merita di essere raccontata.

Il brutto tempo è quello che non passi sulla moto.

0: su Radio Moto for Peace i consigli preziosi e anche il parere tecnico del nostro Marco Veronese.
1: Ciao amici viaggiatori, sono Marco. Vorrei darvi dei consigli utili per affrontare grandi raid motociclistici. Cosa portare? Se il raid, tour o viaggio che sia prevede il mezzo d'appoggio, si dovranno stipare su questo mezzo i ricambi necessari per una corretta manutenzione ed interventi di sorta. Pneumatici, olio motore, olio freni, olio cambio e lubrificanti vari per le parti soggette ad usura. Inoltre, se il chilometraggio dei viaggi è elevato, si dovranno inserire anche pastiglie freni, candele e quelle parti che più sono soggette ad inconvenienti. Per questo motivo sarà molto utile informarsi presso la concessionaria di riferimento della marca del veicolo, con la preziosa collaborazione dei capi officina, di quelle parti che sono più soggette a rottura o a creare inconvenienti, pescando queste informazioni dagli interventi anche in garanzia eseguiti sullo stesso modello moto. Se invece si viaggia in solitaria o in compagnia ma senza veicolo d'appoggio, tutto quello detto prima dovrà essere ridimensionato allo spazio libero dei contenitori disponibili. Il rischio è sempre il solito enigma, in quanto se porti 10 pezzi se ne rompe un altro e quindi ognuno prende in considerazione la conoscenza del proprio mezzo scegliendo l'indispensabile. Certamente non deve mai mancare la classica matassa di filo di ferro che assieme al noto nastro americano e alle fascette di teflon possono risolvere vari problemi.
2: Il tuo super weekend è con Radio Moto4P.

0: Dannation Vibes.
1: Anno 2000, Moto for Peace realizza la sua prima missione a Capo Nord. Attraverso Austria, Repubblica Ceca, Germania, Danimarca, Norvegia, Svezia e Finlandia.
2: Scopo della missione:
1: raccolta fondi a favore della ricerca contro le sindrome atassiche.
3: Diario di bordo del 2018.
4: Quaderno de bitácora 2018.
5: 2018 Logbook.
6: Reportage di Rai Italia su Moto for Peace.
7: Che sarà in America Latina, in zone con tutt'altro tipo di problemi, però molto, molto pericolose a causa del narcotraffico, delle bande, e lì per esempio sarà fondamentale il rapporto con la polizia locale. E a me piace molto di questa idea il fatto che un po' tutti noi sogniamo di andare, no? La missione in Africa è un po', diciamo, in fondo al cuore, tutti noi diciamo un giorno lo farò, oppure anche mi piacerebbe aiutarli a casa loro, perché qui poi in Italia è difficile organizzare una accoglienza fatta bene. E mi piace il fatto che ci siano degli uomini e anche qualche donna che, insomma, hanno rotto gli indugi e sono partiti veramente, prendendo tra l'altro tutto questo nel periodo delle ferie, e tutto autofinanziato, diciamo, con i loro stipendi, quindi rischiando anche del proprio, sia come tempo, come soldi, come salute.
8: Certo, beh, noi diciamo spesso, senza dover abbandonarsi nella retorica, però, che l'Italia ha un grande cuore, e mi sembra di capire, vedendo questo filmato, capendo questo progetto, che davvero la rete di persone che vogliono aiutare i più poveri, coloro che sono più in difficoltà, è molto estesa.
7: Beh sì, dall'ultimo rapporto Eurispes risulta che 6 milioni e mezzo di italiani si impegnano in attività di volontariato, oltre 3 milioni in organizzazioni, ed l'altra parte minore lo fanno individualmente, quindi dando risposta individuale alle necessità concrete che incontrano. Credo che sia noi italiani che siamo un po' inclini a trattarci male come paese, non siamo certo sciovinisti come i francesi, però dovremmo essere invece anche noi orgogliosi di questo tratto della nostra cultura,
8: parte del nostro DNA comunque. Sì. Senti Costanza, abbiamo detto che tu lavori per Rai Vaticano, quindi conosci molto bene la realtà della nostra Chiesa. Secondo te quanta attenzione c'è verso la solidarietà?
7: Tantissima. Veramente c'è un mondo silenzioso e poco che...

0: che non fa rumore, non appare spesso sui giornali, per esempio le tante famiglie aperte all'affido di bambini con problemi. L'affido è penso la massima generosità possibile, perché non c'è neanche la gratificazione dell'adozione, quando puoi dire questo bambino è mio, mi è stato consegnato. Si accompagna un bambino con dei problemi per un periodo della sua vita, però non interrompendo i legami con la famiglia d'origine, e ci sono tantissime famiglie che lo fanno, quindi che aggiungono un letto a castello in casa, aggiungono un piatto a tavola.
1: E nessuno lo sa.
0: Sì.
1: Senti, se i nostri telespettatori volessero fare qualcosa di concreto per questi paesi in cui c'è davvero molto bisogno, possono farlo?
0: Beh, Moto for Peace ha un sito e lì ci sono l'indirizzo Libano, e anche per esempio si può versare il 5 per 1000. E da parte mia, cioè, ovviamente è una scelta libera, da parte mia posso garantire che tutto quello che arriva a questi poliziotti è usato veramente per il bene e con la massima onestà, anche perché sono poliziotti, quindi ci fidiamo particolarmente di loro.
1: E allora ringrazio davvero Costanza Miriano, speriamo che insomma anche questo piccolo appello, no, possa portare qualche aiuto in più. Grazie davvero di cuore, buon lavoro.
0: Grazie.
1: E adesso io torno da Stefano, perché è il momento della dedica.
2: Bellissima questa intervista,
1: Bella, sì.
2: Bella, molto
1: sì,
2: bella,
1: emozionante.
3: Le colonne sonore più belle di sempre, solo qui su Radio Moto for Peace. Adesso.

0: Molte applicazioni scientifiche, militari, sanitarie e commerciali del laser sono state sviluppate dopo la sua invenzione del 1958. In Sudafrica, presso il South Africa's Council for Scientific and Industrial Research, si sta sviluppando e testando un nuovo laser digitale che potrebbe essere una rivoluzione. Potrebbe essere uno strumento per lanciare nuove applicazioni dalla medicina alle comunicazioni. I ricercatori hanno dimostrato che al posto di costose fibre ottiche o altri apparecchi per controllare il raggio di luce in uscita dal laser, si può adoperare un regolatore digitale a partire dalla fonte laser.
1: The digital laser is an idea that we had a few years ago.
0: Il laser digitale era un'idea che abbiamo avuto diversi anni fa ed era una specie di interconnessione fra due mondi diversi. Una è l'olografia digitale che usa un piccolo schermo LCD, lo stesso che si può avere a casa con una televisione che dinamicamente cambia la luce, e l'altro è il laser che diventa digitale, cioè un laser convenzionale. Il laser digitale opera in modo diverso da un laser convenzionale. Di fatto lo specchio del laser convenzionale viene sostituito da una televisione miniaturizzata e cambiando lo schema si modificano le proprietà del laser. Forbes ha spiegato che le qualità del nuovo laser non si percepiscono ad occhio nudo. La media delle persone non sarà in contatto quotidiano con questa innovazione, ma il nuovo sistema agirà dietro le quinte, accelerando le performance delle comunicazioni e rendendo più efficienti diversi sistemi, rendendo più efficaci anche gli strumenti della medicina.
2: Sono canzoni che conosci, che canticchi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.

0: l'attrattore principale, saremo certamente distrutti. Questa è pazzia! Siamo condannati. Non c'è scampo questa volta per la principessa.
1: Nel 1977 New York vibra sotto le luci al neon. Le strade odorano di pioggia, benzina, di dischi appena stampati. Nei club di Manhattan la disco music domina tutto. Bassi pulsanti, sfere specchiate, orchestrazioni scintillanti. È l'epoca in cui il ritmo sembra inghiottire il mondo. In mezzo a quel caos vive un musicista con un orecchio diverso dagli altri. Si chiama Domenico Monardo, ma tutti lo conoscono come Meco, trombettista, arrangiatore, produttore, uno che passa le notti tra studi di registrazione e locali fumosi, inseguendo suoni che ancora non esistono. Una sera entra in un cinema di New York. Sullo schermo stanno proiettando il film appena arrivato nelle sale, Star Wars. Nessuno può immaginare che cambierà la cultura popolare per sempre. Il pubblico resta però ipnotizzato soprattutto dalle battaglie spaziali, dai laser, dalle astronavi. Meco no, lui ascolta. Gli ottoni eroici, gli archi che corrono come motori stellari, le marce galattiche create da John Williams. In quella sala buia capisce qualcosa che nessun altro ha ancora intuito. Quella musica non appartiene soltanto al cinema, appartiene alla pista da ballo. Sì, ma come? Ebbene, quando esce dal cinema ha già in testa un progetto, un'idea assurda: trasformare una colonna sonora sinfonica in una esplosione disco, cioè portare l'universo di Star Wars dentro ai club americani. Le case discografiche lo trattano come un visionario fuori controllo, ovviamente. La disco music e l'orchestra sinfonica non devono mescolarsi, gli dicono. E quindi i produttori, scuotendo la testa, gli dicono anche: è troppo costoso, è troppo strano ed è troppo presto. Meco però non si arrende, continua. E quindi mette a rischio tutto quello che possiede. Affitta uno studio, convoca decine di musicisti, 75 per l'esattezza, elementi tra archi, fiati, percussioni. Vuole che il suono sia gigantesco, soprattutto cinematografico. Non basta reinterpretare la melodia, deve catturare anche il respiro tecnologico del film. E allora cosa fa? Recupera un sintetizzatore speciale, un ARP 2006, lo stesso tipo di macchina usata per creare le voci elettroniche e i segnali acustici di R2D2. Meco manipola oscillatori, frequenze, riverberi, clona fischi robotici, li inserisce tra le sezioni d'orchestra e li fa danzare sopra il ritmo disco. In studio nasce qualcosa di impossibile a quel punto da classificare. Archi spaziali, bassi pulsanti, ottoni da fanfara galattica, robot che sembrano usciti da una pista illuminata a specchi. Poi arriva il momento decisivo. Il disco esce con un titolo lunghissimo e folle: Star Wars and Other Galactic Funk. Il singolo principale è Star Wars Theme, Cantina Band. Succede l'imprevedibile. Le radio iniziano a trasmetterlo senza sosta, le discoteche impazziscono, i DJ allungano il brano per farlo durare di più e far durare di più l'euforia tra il pubblico che balla la colonna sonora cinematografica come se fosse il nuovo inno del sabato notte. Il disco vola in cima alle classifiche americane. Milioni di copie vendute. Per settimane nelle città illuminate degli anni 70 le persone danzano su quella melodia di Star Wars senza nemmeno rendersi conto di assistere alla nascita di qualcosa di nuovo. La collisione definitiva tra Hollywood e cultura dance. E la cosa più incredibile è questa: Meco supera perfino la colonna sonora originale, cioè batte John Williams sul terreno delle vendite popolari, trasforma Jedi e cantine spaziali in fenomeni da club quando ancora nessuno a Hollywood ha compreso davvero la potenza commerciale di quel mondo. Da allora il suo disco resta un oggetto unico nella storia della musica, un esperimento nato da una visione considerata ridicola, un'orchestra sinfonica lanciata dentro la disco music e un uomo che, uscendo da un cinema di New York nel 1977, sentì il futuro prima di tutti gli altri.

0: Il tuo weekend estivo è solo su Radio Moto for Peace.
1: Il tuo weekend estivo, yeah, è con Radio Moto for Peace. Sì.
0: La radio senza frontiere.

0: Radio Moto for Peace presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
2: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Come? Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe?
6: Da Steven Spielberg.
10: Non riesco a capire, sono persone.
11: No.
6: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
10: Cosa vuoi fare?
11: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
12: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Behind, dietro le storie della musica.

Los Angeles, California, 26 giugno 1975. Viene ufficializzato il divorzio tra due grandi star della musica e dello showbiz a stelle e strisce. Sonny Bono e Sherilyn Sarkisian LaPierre, più famosi come Sonny and Cher. Tra i due da tempo non scorre buon sangue e se almeno formalmente la loro relazione è rimasta in piedi sino ad ora, è soprattutto grazie al successo dello show televisivo The Sonny and Cher Comedy Hour, uno dei programmi di punta della CBS. Misto tra comicità, approfondimento musicale live, lo spettacolo in onda dal 71 fino al 1974 ha di fatto rivitalizzato la carriera musicale del duo. Quando aveva 27 anni ed era già un autore affermato, Sonny aveva conosciuto l'allora sedicenne Cher in un coffee shop di Los Angeles nel novembre del 1962 e si era innamorato di lei. Quasi subito i due avevano iniziato ad esibirsi con il nome d'arte di Caesar and Cleo, ovvero Cesare e Cleopatra. Nel 65, come Sonny e Cher, pubblicano l'album d'esordio che contiene numerosi successi come I Got You Babe e The Beat Goes On. Nel 1966 con Bang Bang fanno nuovamente centro. Nel 69 nasce la loro figlia Chastity Sun, ma la loro stella sta per spegnersi offuscata dalla nuova ondata rock. Negli anni di produzione dello show televisivo, Cher inizia infatti a frequentare Dave Geffen, produttore e discografico emergente, che vorrebbe curare i suoi interessi. Geffen scopre quanto Sonny, sorta di padre padrone, abbia monopolizzato la carriera oltre che la vita di Cher. Infatti il 95% dei proventi della loro attività finiscono quasi sempre nelle sue tasche, per non parlare poi delle decine di fanciulle che gli girano costantemente intorno. Insomma, il divorzio è l'unica soluzione possibile. Detto fatto, neanche 4 giorni dopo, il 30 giugno del 1975, Cher sposa la rockstar Greg Allman, da cui peraltro divorzierà di lì a poco, e inizia una carriera solista che la farà diventare una delle pop star più amate della storia. Sonny Bono invece si dedica alla politica con un discreto successo. Il 5 gennaio del 1998 però rimane vittima di un incidente sciistico e perde la vita. La sua morte è tuttora circondata dal mistero. Sonny aveva la bellezza di 62 anni.

normale o un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione.

0: Sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Diario di bordo del 2010.
2: Quaderno di bitacora 2010. 2010
3: logbook. Raggiungiamo i 1500 metri sul livello del mare e dall'alto di questo altopiano possiamo ammirare il lago Malawi. Per le sue dimensioni, la sensazione è quella di osservare il mare. Bagna quasi tutto il paese, la Tanzania e il Mozambico. Proseguiamo nel saliscendi quotidiano e le sorprese non mancano. Dobbiamo attraversare uno stretto corso d'acqua e l'unico modo è percorrere un ponte di legno che a guardarlo non sembra essere molto solido. Ci avventuriamo nella traversata, è l'unico modo di proseguire e fortunatamente tra uno scricchiolio e l'altro riusciamo a raggiungere la sponda opposta del fiume. Ci mettiamo sulla strada che costeggia il lago e facciamo una breve sosta in un piccolo villaggio di pescatori. Giusto il tempo per ammirare il panorama e scattare qualche foto. La giornata volge al tramonto e vogliamo raggiungere la capitale prima che faccia notte. Fortunatamente la strada non riserva sorprese. Il tracciato è in ottime condizioni e il traffico piuttosto scarso. Con l'aiuto della polizia regionale che ci fa da scorta, complice il rispetto delle regole stradali, come non abbiamo mai visto finora, il gruppo mantiene una buona velocità di crociera e poco dopo il tramonto entriamo a Lilongwe.
4: 662 chilometri, siamo partiti da Tukuyu, quindi l'ultima città della Tanzania. Siamo arrivati al confine e, come ci ha rilevato la scorta, ci ha portati sparati direttamente qua a Lilongwe. Però devo dire che non è stato faticoso perché la strada lo consentiva, poi il paesaggio.

0: la scorta davanti della polizia del posto, e devo dire che qua la circolazione è molto corretta, c'è una buona educazione stradale.
1: Ad accoglierci il vice capo della polizia regionale davanti a un gran buffet. Abbiamo sulle spalle circa 700 chilometri e con molto piacere mangiamo qualcosa. Segue un lungo discorso di benvenuto dal quale traspare quanto sia importante oggi la nostra presenza in Malawi. E ancora una volta si parla di poter mettere a punto una maggiore cooperazione di polizia. Ringraziamo per la meravigliosa accoglienza, lasciamo i nostri mezzi sotto la tutela dei colleghi e veniamo accompagnati in un piccolo hotel di periferia.
2: Benvenuti all'appuntamento con la nostra classifica ufficiale. Questa è la World Parade di luglio 2026. Insieme a Richard Shu, il vostro amico in musica, cari amici di Radio Moto for Peace, l'emozione oggi è davvero indescrivibile. I motori cantano ormai gli ultimi chilometri di un'avventura pazzesca. La nostra missione umanitaria Mongolia 2026 si appresta infatti al suo termine. Il team sta per concludere questa ennesima missione ed il 16 luglio è previsto il grandioso rientro a Roma. Guardando la mappa stampata sulle fiancate dei mezzi, tra la polvere e i chilometri macinati si respirano 25 anni di storia che oggi si riflettono negli occhi dei nostri ragazzi che tra non molto appunto faranno rientro a casa. Come sempre misuriamo l'affetto del mondo attraverso i click e gli accessi al nostro sito ufficiale motoforpeace.it e anche in questa puntata la nostra World Parade New Hit vi riserverà alcune novità interessanti come ad esempio la canzoni di maggior successo che quasi tutte le radio FM trasmettono sul territorio mongolo e credetemi, si tratta di una bella canzone che vi faremo scoprire tra poco più di mezz'ora. Insomma, la missione è nella sua volata finale, la musica è accesa e il cuore di Moto for Peace batte più forte che mai. Continuate a connettervi a motoforpeace.it per supportarci anche in questi ultimi chilometri. E adesso apriamo ufficialmente la nostra Top 10. Scaldiamo l'atmosfera volando nel nord Europa per una pazzesca new entry. Alla posizione numero 10 entriamo diritti in Finlandia con il violino elettrico e l'energia rock di Linda Lampenius e Pete Parkkonen.
3: World Parade number 10. The number one song in Finland is Linda Lampenius ex Pete Parkkonen.

0: E dalla Finlandia rimaniamo alti sul tabellone delle new entry, perché alla posizione numero 9 cambiamo decisamente emisfero. Scaldiamo i motori e voliamo diritti nel cuore pulsante del Sud America, atterrando nel calore e nel ritmo travolgente della Colombia. Al suo debutto assoluto in classifica, questo mese conquista la nona posizione la regina incontrastata di Medellin, un artista globale che sta facendo ballare l'intero pianeta in questa estate 2026. Alziamo il volume e prepariamoci a muoverci a tempo. Ecco Karol G con la sua nuovissima ed esplosiva hit, La Reina.
1: World Parade number 9. The number one song in Colombia is Karol G, La Reina.

0: Bienvenidos a la lista a nuestros amigos de Colombia. Sigan visitando la página web motoforpeace.it y sintonizando nuestra web radio.
1: Continuiamo a salire lungo la nostra top 10 e arriviamo alla posizione numero 8, dove troviamo un netto cambio di rotta. Questo mese perde quota e scivola in giù di ben 3 posizioni la modernissima Singapore. Ma prima di ascoltare la musica che arriva da lì, fermiamo un secondo i motori, perché questo è il momento più importante della nostra striscia quotidiana. È tempo di fare la differenza e devolvere il vostro 5 per 1000 a Moto for Peace. Per poter continuare a realizzare delle missioni umanitarie come quella di quest'anno in Mongolia, abbiamo bisogno del vostro supporto per continuare a far viaggiare la solidarietà. Allora, carta e penna alla mano, prendete nota del nostro codice fiscale 97287980581. Lo ripeto ancora una volta, scrivetelo bene: 97 28 79 80 581. Ricordatevi sempre che una vostra piccola semplice azione può rendere immensa la nostra missione nel mondo. E adesso, con il cuore sintonizzato sulle buone azioni, torniamo a ballare. Direttamente dall'ottava posizione della World Parade, ecco il sound di Singapore.
2: World Parade number 8. The number one song in Singapore is My Crabbit. 还有你，我不知为何疯狂对你执着，我们之间的故事还不多。

0: E le sorprese in questa classifica di luglio non finiscono mai. Tenetevi forte, perché alla posizione numero 7 esplode un'altra incredibile new entry. Questa volta accendiamo i riflettori su un fenomeno musicale globale e decolliamo dritti verso la Corea del Sud. Il K-pop si prende di prepotenza la settima posizione con un ritorno di grandissimo impatto nei trend asiatici. Preparatevi a fare un viaggio nelle sonorità pop più fresche, colorate e ritmate del momento, direttamente da Seoul.
1: World Parade number 7. The number one song in South Korea is

0: Ma cosa sta succedendo oggi nella nostra classifica? È davvero un'edizione incredibile, cari amici di Radio Moto for Peace. C'è un vero e proprio terremoto musicale nella top 10, con un numero impressionante di nuovi paesi che stanno conquistando le posizioni più alte della nostra top 10 in questo mese di luglio 2026. E infatti tenetevi forte, perché anche alla posizione numero 6 esplode un'altra ennesima new entry. Mettiamo la freccia, cambiamo scenario e voliamo dritti nel profondo nord Europa, atterrando tra i trend più forti della Svezia. Al suo debutto assoluto in classifica troviamo una band che sta letteralmente dominando l'airplay scandinavo, con un ritmo pop travolgente, fresco e super radiofonico. Pronti a viaggiare, ma soprattutto ad ascoltare la novità svedese?
1: World Parade number 6. The number one song in Sweden is Bolaget, Det ligger något i luften.

0: E dopo aver girato mezza Europa e l'Asia tra una new entry e l'altra, a metà classifica è tempo di rientrare finalmente a casa. Sì, perché alla posizione numero 5 batte forte la nostra bandiera. Il nostro paese non solo tiene duro con l'ondata di successi internazionali, ma mette il turbo, guadagna ben 3 posizioni rispetto alla scorsa settimana e vola diritta al top 5. A guidare questa scalata c'è la voce sensuale, il ritmo avvolgente e l'eleganza di un artista straordinario che ci regala la colonna sonora perfetta per le nostre spensierate serate di luglio. Alziamo il volume e godiamoci questo viaggio. Alla numero 5 c'è Gaia con la sua strepitosa hit Bossa Nostra.
1: World Parade number 5. The number one song in Italy is Gaia Bossa Nostra.

0: Tutti i giorni sulla Radio Senza Frontiere World Parade, la nostra classifica basata sui visitatori di motoforpeace.it. Cocktail Magazine, il contenitore di notizie che noi abbiamo il coraggio di raccontare.
1: Cocktail Magazine.
0: Moto News, il meglio dalle due ruote. Diario di bordo, oltre 25 anni di racconti dei nostri viaggi in tutto il mondo.
2: Buongiorno Richard, oggi ad Ottawa.
0: Behind, le storie che si nascondono dietro le canzoni.
3: Behind, dietro le storie della musica.
0: Maxi Megamix, i brani che conosci, ma non in queste versioni. Sudamericando, per il ritmo latino. African, la musica del continente nero.

0: Restiamo altissimi con i giri del motore e voliamo a un passo dal podio, alla posizione numero 4, dove troviamo un altro balzo in avanti pazzesco. Proprio come l'Italia, anche questo paese mette il turbo, guadagna ben 3 posizioni e si candida a conquistare i vertici della nostra World Parade. Stiamo parlando della Cina. A firmare questa scalata incredibile è una superstar assoluta, una delle voci più eleganti, raffinate e amate di tutta l'Asia, un'artista poliedrica capace di incantare milioni di fan. Atterriamo dritti nel trend di Pechino con un brano intenso ed atmosfera.
1: World Parade number 4. The number one song in China is Mo Wan White Karen.

0: E finalmente, cari amici di Radio Moto for Peace, entriamo sul podio, ma prima di svelare la posizione numero 3 dobbiamo dare la notizia bomba di questo mese di luglio. Tenetevi forte, perché c'è un verdetto clamoroso. Dopo anni e anni di permanenza ininterrotta nella nostra top 10, crolla definitivamente e scompare dalla classifica la Francia. Un'uscita di scena storica che lascia tutti a bocca aperta. Chi invece non si muove di un millimetro e dimostra una forza d'acciaio è il paese sul terzo gradino del podio. Medaglia di bronzo al stabilissima per la Germania.
1: World Parade number 3. The number one song in Germany is Kitschkrieg Feet, Blumengarten and Sharon David, Gut Genug.

0: Ein Gruß an alle deutschsprachigen Freunde.
1: Radio Moto for Peace. Der Sender ohne Grenzen.
2: World Parade. L'unica classifica che si fa in due.
3: E siamo arrivati alla medaglia d'argento, il gradino più alto prima della vetta assoluta. Qui, cari amici di Radio Moto for Peace, troviamo una certezza granitica. Da lunghissimi mesi impassibile, glaciale e solidissima al secondo posto si conferma ancora una volta la Danimarca, un paese abbonato al secondo gradino del podio che continua a inseguire la medaglia d'oro senza mollare di un solo centimetro. E a mantenere i danesi così in alto c'è uno degli artisti più amati e talentuosi del Nord Europa, una garanzia di successo. Orecchie tese, ritmo nel sangue, una seconda posizione stabile nella nostra World Parade. Ecco Christopher.
4: World Parade number 2. The number one song in Denmark is Christopher, Ringer om natten.
5: Tu

0: like.
1: E siamo quasi giunti alla fine di questa top 10, ma prima un veloce riepilogo. Alla numero 10, prima nuova entrata per la Finlandia, ancora new entry anche al nono posto con la Colombia, tre posti in meno invece per Singapore che si ritrova così all'ottava posizione, mentre alla settima ritroviamo un'altra nuova entrata ed è quella della Corea del Sud. Alla sesta posizione ancora una new entry con la Svezia, piacevole ascesa per l'Italia che sale di 3 gradini e si ritrova a metà classifica. Fa meglio la Cina però, che con un'ascesa sempre di 3 posti si ritrova però al quarto posto, e poi la roccaforte che non si sgretola mai con lo stand-by al terzo posto della Germania, al secondo della Danimarca, e quindi regina si riconferma incontestabile anche per questo mese di luglio 2026, gli Stati Uniti d'America.
2: World Parade number one. The number one song in USA is Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.

Si conclude così la nostra classifica, ma attenzione, adesso lasciamo spazio alla World Parade New Hit e questa volta con la canzone mongola di maggior successo attuale, ed a seguire subito dopo quindi quella internazionale che sta spopolando soprattutto tra i giovani di quel paese, e poi come di consueto le novità discografiche. A dopo.

0: E così si conclude questa edizione di luglio 2026. Buona estate a tutti e alla prossima puntata da Recherchu. È tutto, ciao.
1: Ciao, è in corso la raccolta del 5 per 1000. Decidi di destinarlo a Moto for Peace.
2: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
1: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
2: Moto for Peace, codice fiscale 9728 7980 581. Pensa com'è facile con un semplice gesto far arrivare lontano il tuo aiuto.
1: Grazie. Fai la differenza.
3: Radio Moto for Peace presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
11: Da Steven Spielberg.
9: Non riesco a capire, sono persone.
11: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
9: Cosa vuoi fare?
12: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
11: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
13: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Behind, dietro le storie della musica.
15: Qualche anno fa incontrai Stefano Righi, in arte Johnson Righeira. Ero curioso di conoscere la storia di Vamos a la Playa. Ebbene, comincia all'inizio del 1982 in una cantina di Torino, dove suonando sulla tastiera, mi dice Stefano Righi, mi viene quel giro musicale che resterà tuttora la migliore idea della mia vita artistica. E chi l'avrebbe mai detto? Venivo dall'ambiente punk e dintorni nella mia città. Eravamo entrati in contatto con i fratelli La Bionda, che in un primo momento non pensarono a noi per un disco, ma piuttosto a un destino da conduttori TV, come personaggi insomma più che musicisti. Realizzammo un po' di provini, anche perché in ottobre saremmo partiti per il servizio militare, dunque con un anno di stop davanti si pensò fosse meglio mettere in cantiere un disco, che uscì nell'aprile dell'83. E Vamos a la Playa, circondato da ottimismo, anche se nessuno avrebbe immaginato cosa stava per succedere. E in fondo non ci siamo mai resi ben conto, l'esplosione di partenza ce la siamo persa in quanto sottonaia, poi il salto dall'underground al nazional popolare è stato molto brusco. Una stima di quante copie abbiamo venduto non è mai stata fatta con precisione. Diverse milioni però, senza contare le centinaia poi di compilation in Italia e all'estero in cui siamo continuamente inseriti. In mezza Europa siamo stati a lungo di casa per serate e tournée. In Sud America periodicamente Vamos è rilanciata, e so da amici DJ che negli Stati Uniti alcuni club di tendenza la suonano ancora. Naturalmente questa tempesta straordinaria su di noi produsse anche qualche contraddizione. La nostra direzione pop melodica elettronica ha portato ad altri pezzi, volutamente attraversati dall'ironia, ma in certi casi quegli ingredienti si sono persi sotto la pressione di chi pretende di bissare il successo. Insomma, muoversi con una scimmia sulla spalla non è semplice. Ma io non ho mai litigato con Vamos, ripete Stefano Righi. Credo sia un privilegio per un autore disporre di qualche canzone che dopo i primi passi, come un figlio, prende la sua strada in autonomia e garantisce anche qualche diritto d'autore, cosa non trascurabile di questi tempi. Altre canzoni comunque andate vicine alla meta sono state L'estate sta finendo, No tengo dinero, ma come Vamos purtroppo non ne nasceranno più.

0: Diario di bordo del 2016.
1: Quaderno de bitácora 2016.
2: 2016 logbook.
3: Moto4Peace grandi eventi.
4: Per una donna, lo so che una donna che ha un ruolo come il tuo, insomma, la rappresentante delle forze dell'ordine, può sembrare una domanda scontata, però tutti questi chilometri è faticoso perché avete percorso chilometri, migliaia di chilometri in strade anche difficili, suppongo, no?
5: Troppo difficile.
4: Troppo difficile, si è tradita. Troppo difficile.
5: Troppo difficile, no, certamente. Non so se perché sono donna, però sì perché loro hanno tanti anni d'esperienza.
4: Sono
5: guidando.
4: Molto vecchi loro, sono molto vecchi.
5: Io è il mio terzo viaggio con Moto4Peace, però riconosco che mi manca tanta preparazione. Alla fine del giorno io sono la prima che sono troppo stanca e devo riposare sicuro in più che loro.
4: Senti, ma quanti eravate in questo gruppo?
6: Questo team eravamo 18
4: persone. Rappresentanti, perché io ho detto di Italia,
6: sette polizie,
4: quindi sette paesi.
6: Sì, sette paesi: Turchia, Russia, Belgio, Norvegia, Spagna e che ho dimenticato?
4: Libia. Diventavate anche amici alla fine, no?
6: Sì, ma diciamo che il nostro gruppo è cresciuto nel corso degli anni perché la maggior parte delle conoscenze le abbiamo fatte proprio viaggiando. E quindi viaggiando abbiamo avuto adesioni di altri colleghi, appunto, di altri paesi, e quindi questa cosa fa crescere e maturare ancora di più Moto4Peace.

0: con Radio Moto4Peace.
1: Il tuo weekend estivo è solo su Radio Moto4Peace.
0: Radio Moto4Peace.

0: Il cuore di un motociclista non si misura in pulsazioni, ma in numero di giri.
1: Fuse ODG and SPZ, what we tell them, blaze them, look at you in that.

0: Nel 2006 Moto4Peace realizza una missione in Medio Oriente attraverso Grecia, Turchia, Siria, Libano.
1: Scopo della missione:
0: donazione di 2 ambulanze, materiale ospedaliero e sanitario alle autorità e alle comunità di bambini palestinesi presenti in vari campi profughi insediati in Libano.
2: Hi, this is Daniel Ayisi, a music artist from Ghana. If it's about peace, it's Radio Mota for Peace. And if it's about Thanksgiving, it's definitely Daniel Ayisi, Danny Ghana, bringing you his music titled Thanksgiving. Peace. Keep it locked.

Auto elettriche, energie pulite, futuro verde. Ma qual è il vero costo della transizione ecologica? Mentre l'Occidente si vanta dei suoi traguardi di zero emissioni, nella Repubblica Democratica del Congo oltre 40.000 bambini lavorano come schiavi nelle miniere di cobalto. Scavano a mani nude, respirano polveri tossiche, rischiano la vita ogni giorno. Per cosa? Per le batterie delle nostre auto elettriche. Per il nostro sogno sostenibile. Dietro ogni vettura green c'è il sudore e il sangue di chi non ha voce, bambini senza infanzia, pagati pochi centesimi, mentre le multinazionali e i governi occidentali firmano accordi climatici e si riempiono la bocca di parole come equità e diritti umani. È l'ipocrisia più crudele, predicare la giustizia sociale mentre si finanzia l'inferno di chi estrae per noi le risorse del futuro. La transizione ecologica ha due facce, quella pulita, mostrata al mondo, e quella sporca, nascosta nel fango delle miniere africane. Se lo zero netto si basa sullo sfruttamento dei più deboli, allora dobbiamo chiederci quanto vale davvero la nostra coscienza ambientale, o siamo disposti a sacrificare i diritti umani sull'altare del green,

0: Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
1: Ciao, sono Luca Drago e anch'io come voi ascolto Radio Moto for Peace. Un abbraccio a tutti.

Michael Bolotin nasce a New Haven, Connecticut nel 1953. Il nostro protagonista inizia il suo percorso musicale con una delle ballate che lo hanno reso celebre, ma con sonorità decisamente più rock. Negli anni 70, infatti, Michael è il frontman di band hard rock come i Black Jack e incide i suoi primi album solisti che strizzano l'occhio a quel genere. Forse pochi lo sanno, ma l'energia e la grinta che metteva in quelle performance erano già un chiaro segno del talento vocale che di lì a poco sarebbe esploso. Il vero punto di svolta arriva negli anni 80. Michael Bolotin decise di abbracciare un sound più melodico, concentrandosi sulle potenti ballate che diventavano il suo marchio di fabbrica. La sua voce roca, passionale e ricca di soul trova la dimensione perfetta in brani che parlano d'amore, di crepacuore e di speranza. Il successo non tarda quindi ad arrivare.

e arriva nel 1987 con il suo primo album The Hunger, che contiene la hit That's What Love Is All About. Ma è con l'album successivo, Soul Provider, del 1989, che Michael Bolton si consacra definitivamente come una star globale. Brani come How Am I Supposed to Live Without You, scritta insieme a Doug James, e When I'm Back on My Feet, conquistano quindi le classifiche di tutto il mondo. La sua prima interpretazione, carica di pathos, emoziona milioni di persone e gli vale anche

anni 90 sono il decennio d'oro per Michael Bolton. Il suo timbro vocale inconfondibile e la sua capacità di rendere ogni brano una performance sentita lo rendono uno degli artisti più richiesti. Il suo iconico look con i capelli lunghi diventa un'immagine infine distintiva, quasi un simbolo di quell'epoca musicale. Nel 91 l'album Time, Love and Tenderness consolida ulteriormente la sua fama con successi come Love is a Wonderful Thing, una magistrale cover di When a Man Loves a Woman di Percy Sledge che gli frutta un altro Grammy.

La sua versione non è una semplice cover, ma una reinvenzione che infonde nuova vita ad un classico, rendendolo tutto suo. Michael non è però solo un interprete straordinario, ma anche un prolifico cantautore e collaboratore. Ha scritto per esempio canzoni per artisti del calibro di Laura Branigan, Barbara Streisand, Cher, Kenny G, dimostrando una versatilità e un talento che vanno ben oltre la sua voce. Una voce definita da molti black, e dove qualcuno si è spinto a definirlo addirittura la Whitney Houston al maschile, sicuramente un complimento non da poco. Con l'arrivo del nuovo millennium però Michael Bolton ha continuato sì ad esplorare nuove strade musicali, senza mai abbandonare però la sua passione per la melodia e il soul. Ha pubblicato album che spaziano dal pop alle cover di classici, dal pop al rhythm and blues, dimostrando una continua evoluzione artistica. Ha anche partecipato a diverse iniziative benefiche e si è dedicato a progetti televisivi e cinematografici, mostrando una personalità eclettica e sempre pronta a mettersi in gioco. La sua carriera è una testimonianza di longevità e di un talento inossidabile. Michael Bolton, con la sua voce potente e le sue ballate indimenticabili, ha creato una colonna sonora per le vite di molte generazioni, rendendoci chiaro che, a volte, tutto ciò di cui abbiamo bisogno è una canzone che ci parli d'amore. I could

0: alta rotazione. Tre successi attuali senza interruzione.
1: Alta rotación. Tres golpes de corriente sin interrupción.
2: High rotation. Three current hits without interruption.

0: Diario di bordo del 2018.
1: Quaderno de bitácora 2018.
2: 2018 logbook.
3: Buon primo maggio a tutti e ben ritrovati nello speciale Anonimi della Fede in missione per le missioni. Naturalmente in questo spazio, per chi non lo sapesse ancora, condensiamo praticamente tutte le ultime notizie relative alla missione umanitaria di Moto for Peace che si sta svolgendo nel sud del continente africano ed in questo particolare momento in Namibia, uno dei posti più incantevoli dell'Africa. Il team la scorsa notte ha trascorso la notte in un campeggio situato poco lontano dalle famose dune di Sesriem. La cittadina dal nome omonimo è situata nei pressi del deserto di Namib, praticamente un'icona assoluta della Namibia, vicino alla parte meridionale della catena dei monti Naukluft. Come molti centri abitati nella regione di Namib, Sesriem è costituito soltanto da un distributore di benzina presso cui si vendono anche alimentari e altri generi di prima necessità, ma più chiaramente una zona turistica proprio per queste bellezze naturali. Tra questi obiettivi turistici sicuramente il canyon di Sesriem, che è lungo circa un chilometro, profondo fino a 30 metri. Il fiume Tsau Chab, asciutto per gran parte dell'anno, lo ha scavato nella roccia sedimentaria nell'arco di un periodo di circa 15 milioni di anni, quindi potete immaginare che roba. Anche ieri il team di Moto for Peace è stato messo a dura prova, praticamente è da due giorni che viaggia su strade sterrate e la polvere sta creando anche qualche problema, presumibilmente avrà creato anche problemi di visibilità e forse anche la caduta del belga Bert Visser, che comunque si è soltanto fatto male un po' alla caviglia, nulla di grave, nessuna preoccupazione. Continua anche il blackout su linea internet, ma il gruppo sta bene e quindi per questa edizione non possiamo dirvi di più. Buona giornata a voi tutti, sperando che il meteo sia clemente. Da Richard è tutto, alla prossima edizione.

0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Le abbiamo selezionate con attenzione e scelte per voi. Va ora in onda solo le più belle.

0: informazione, curiosità, cultura. È giusto quello che ti cattura. È Cocktail Magazine con Richard Hsu. Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.
1: Bill Gates is backing the first high altitude experiment of one radical climate change solution.
2: Recentemente il canale statunitense CNBC, con una stima di circa 15 milioni di spettatori al mese, ha trasmesso al pubblico uno speciale sulle scie chimiche intitolato Soluzione radicale al cambiamento climatico. Si chiama Geoingegneria solare ed è molto controverso, riconosce facilmente il canale americano, sottolineando che Bill Gates sta finanziando il progetto. Migliaia di aerei volerebbero in alto e utilizzerebbero ugelli per iniettare milioni di tonnellate di particelle che riflettono la luce nella stratosfera. Ciò creerebbe una sottile nuvola chimica di queste particelle attorno all'intero pianeta, impedendo a parte della luce solare di raggiungere la superficie. La domanda che si pongono tutti quelli che alzano gli occhi al cielo è ovviamente se questo programma, al quale anche l'Unione Europea sta ufficialmente prendendo in considerazione, non sia già stato lanciato. Robert Kennedy, appena entrato nella squadra di Trump, ha risposto in maniera molto esplicita: fermeremo questo crimine.

0: Chao, soy Félez Suárez, vicepresidente para España de Moto for Peace. Y yo también, como vosotros, escucho Radio Moto for Peace, la radio sin fronteras, tu radio.
1: Radio Moto for Peace, impossibile non poterci ascoltare.
2: Nel 2014 Moto for Peace realizza la missione Medici in Moto in Nepal, attraverso Austria, Repubblica Ceca, Polonia, Bielorussia, Russia, Kazakistan, Kirghizistan, Cina, Tibet, Nepal.
3: Scopo della missione:
2: donazione di 10 motociclette equipaggiate per il pronto soccorso ai medici del distretto sanitario di Kavre, Nepal, per poter raggiungere i pazienti nei villaggi più remoti del paese.
4: Mamme, papà, tutti i cellulari sui banchi, forza! Oggi parliamo dell'insana ossessione che avete di postare foto dei vostri figli sui social. Ma voi lo sapete che una volta condivise le immagini restano in rete per sempre? Allora, sciagurati, scrivete 100 volte: se posto foto e video di mio figlio, 1. Gli impongo un'immagine pubblica che decido io. 2. C'è il rischio che le sue immagini finiscano sui siti pedopornografici.
5: 3. La sua privacy vale molto più di un like.
6: Informati su gpdp.it, garante per la protezione dei dati personali, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: State ascoltando Radio Moto for Peace, una web radio no profit, collegata all'associazione Moto for Peace, iscritta come ente terzo settore della Repubblica Italiana. L'associazione e questa web radio non lucrano, ma donano. Dal 2001 si impegnano ad organizzare missioni umanitarie in tutto il mondo.
8: You are listening to Radio Moto for Peace, a non-profit web radio. Linked to the Moto for Peace Association, registered as a third sector entity of the Italian Republic. The association and this web radio do not profit but donate. They have been engaged in organizing humanitarian missions around the world since 2001.
2: Sulle radio FM non te le propongono quasi mai, ma sono bellissime perché sono le più belle e significative colonne sonore del nostro tempo.
9: Spazio, ultima frontiera. Questi sono i viaggi della nave stellare
10: Enterprise, nella sua missione diretta
11: all'esplorazione di strani nuovi mondi, alla ricerca di nuove forme di vita
12: e di nuove civiltà,
13: per arrivare là dove nessuno è mai giunto prima.
2: Speciale colonne sonore. È solo qui, a rotazione, su Radio Moto for Peace.

0: la velocità aumenta il rischio di incidente. Quando rispetti i limiti di velocità, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: This is my only favorite station. Playing the best songs on the radio.
2: Radio Moto for Peace. La radio senza frontiere.
3: Behind. Dietro le storie della musica.

Sono usciti venerdì 29 agosto 2025 i primi due estratti del progetto Forever, del Legendary Edition di Bon Jovi. Saranno l'inedita Red Wine and Jersey e il duetto con Bruce Springsteen in The Hollow Man. L'album è una rivisitazione del disco uscito lo scorso anno, Forever, realizzata con la partecipazione di Bruce Springsteen, Jelly Roll, James Bay, Robbie Williams, The War and the Theater, Def Leppard, Joe Elliott, Lenny Wilson, Avril Lavigne e Marcus King. Questo disco, dice Jovi, è qualcosa di più di una raccolta di collaborazioni. Nel periodo in cui mi stavo ristabilendo dai miei problemi con le corde vocali, non potevo cantare dal vivo, ma ho continuato a lavorare in studio e ho chiamato alcuni amici a darmi una mano. Il risultato è la dimostrazione che in questo mondo possiamo fare belle cose con un piccolo aiuto proprio degli amici.

Stai ascoltando le trasmissioni di Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere. Questa web radio è la voce ufficiale della ETS, Moto for Peace. Trasmettiamo 24 ore su 24 in qualità CD, per tutto il mondo.

e portatele su, afferra la caviglia e tirala di più. Ora con la lingua imita il cucù e adesso fai il canguro che saltella su e giù.

0: Repubblica di San Giovanni Laterano. Un Roland DX5. Una Jeep. Un bel Rolex d'oro. E ora fai 195,7 fratto 480 per 9 alla meno 3.
1: 108.
0: Sbagliato.
1: Questo è il ballo.

0: Il mio nome è Bond, James Bond.
1: Cognome?
0: Bond.
1: Bond, James Bond, Bond.
0: No, James...
1: Allora, nome?
0: James, James Bond.
1: Cognome?
0: Bond.
1: Ah, James, James Bond, Bond.
0: No, James è il nome, James Bond.

0: Tu fai tutto quello che ti dico.
1: Sì. Ma dai quei tempi.
0: Vabbè, ti dico i tempi, ma se ti dico di buttarti a fiume, che fai?
1: Certo, sarebbe a rischio.
0: Dillo.
1: Eh.
0: Buttati a fiume.

0: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.
1: Va ora in onda Moto News, un programma di Marco Veronese.
2: Adesso spazio a Moto News con Marco Veronese.
3: In questa puntata spazio alla regina dei viaggi, la BMW R1250 GS Adventure. La BMW GS Adventure è una moto di alta qualità con prestazioni e comfort eccellenti. La sua elettronica avanzata aiuta a gestire il peso e la sua personalità la rende immediatamente riconoscibile. Anche se il progetto è vecchio, gli ingegneri di BMW l'hanno sempre aggiornato per mantenerlo al passo coi tempi. Il motore è un bicilindrico boxer da 1250 cm cubici, con un sistema di distribuzione a fasatura variabile. Ha anche diverse opzioni come 3 mappature motore, controllo dinamico della trazione, ABS cornering e Hill Start Control. Il serbatoio da 30 litri offre un'autonomia superiore ai 500 km. La moto è pensata per i viaggiatori professionisti, ma la GS in generale è progettata per macinare chilometri. Altre caratteristiche: display TFT a colori da 6,5 pollici, dove si possono visualizzare anche i dati sulla navigazione grazie all'app BMW Motorrad Connected. Il gruppo ottico di serie utilizza luci completamente a LED. Il faro adattivo, che segue l'inclinazione in curva, invece è un optional, costa 1130 euro. L'ampio parabrezza offre un eccellente riparo dall'aria e si regola facilmente. Il terminale a Krapovich slip-on non è di serie, costa 950 euro, ma ha il corpo in titanio, 91 cm da terra, ma si può scendere fino a 89, che non sono pochini. La posizione in sella è comunque particolarmente perfetta, sia per la guida sportiva sia per quella turistica.

0: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
1: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie? Would be better if I was French.
0: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
1: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
0: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
1: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
0: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
2: Nel 2020, Moto for Peace ha realizzato la missione denominata Anonimi della Fede 2. 12.000 chilometri attraverso Cile, Argentina, Paraguay, Bolivia.
3: Scopo della missione?
2: Raccolta fondi a favore di alcune missioni ed ospedali cattolici dei paesi attraversati.
4: Diario di bordo del 2016.
5: Quaderno de bitácora 2016. 2016
6: Logbook. Quanto ne risente la moto? Delle temperature, insomma, stiamo parlando di ingranaggi, quindi...
7: Beh, la moto ne risente, quindi ne risente tanto, anche perché, diciamo, la moto si può preparare per un estremo freddo o un estremo caldo, però quando si fanno viaggi di questo tipo, che si va dal caldo al freddo, bisogna scegliere quella misura di mezzo e controllare spesso il motore, magari se è il caso cambiare l'olio, quindi è una cosa molto importante.
6: Ricordiamo qual è l'obiettivo di questa missione in Nepal?
7: La missione in Nepal, diciamo, abbiamo fatto una raccolta fondi destinata all'acquisto di 10 motociclette per i medici di una frazione del vicino Kathmandu, Cabre. Abbiamo dato queste moto perché essendo la rete viaria disastrata, almeno in quella zona, abbiamo pensato che dare una motocicletta per poter effettuare il pronto soccorso anche nei villaggi più sperduti sarebbe stata una cosa buona.
6: Uno può pensare come vanno in Nepal, sono sciagurati, invece no, le motociclette sono proprio l'ideale, no? Esatto. Per compiere azioni. Allora, prima di partire per il Nepal c'è stato però un momento indimenticabile per voi ed è stato qui a Roma, guardiamolo insieme.
8: Il folto gruppo dei motociclisti della polizia e la banda della polizia.
6: Presidente, una parola per descrivere questo incontro, quella giornata con il
7: emozionante,
6: Papa.
7: Emozionante. Avere il saluto del Santo Padre alla partenza di questa missione è stato per noi un vero privilegio.

0: lupo.
1: Grazie.
0: È il caso di dire anche buon viaggio. No?
1: Grazie.
2: È tempo di film su Radio Moto for Peace. Vi faremo rivivere immagini e protagonisti con Speciale Colonna Sonora.

0: Richard Hugh.
1: Altro confine, altro paese, altre code, ma la destinazione si avvicina. Sentiamo tutto in questo speciale Mongolia 26 dalla voce del capo spedizione Bernardo Lepore.
2: Buongiorno a tutti da Tashanta. Siamo arrivati qui in frontiera alle 8:15 e già c'è una fila di forse un chilometro. Quindi adesso aspettiamo l'apertura alle 9 e speriamo di sbrigarci non troppo tardi, anche se oggi i chilometri da percorrere non sono tantissimi. Siamo partiti ieri da Gorno al Tisk e abbiamo percorso, però non abbiamo pernottato qui a Tashanta perché questo è proprio un posto di frontiera, un paesaggio estremo, non c'è praticamente nulla. E invece partendo da Gorno ci siamo fermati a Kosh Ajak, dove è un posto leggermente, diciamo, più turistico, un po' più abitato, almeno abbiamo trovato posto per dormire. Ma la cosa meravigliosa di ieri è stata la strada incredibile, perché praticamente siamo entrati nella parte degli Altai della Siberia meridionale e quindi abbiamo percorso circa 400 km fra le montagne e canaloni, saliscendi, una strada molto movimentata ed è stato divertentissimo. Il tempo è passato velocemente. In un'occasione abbiamo rischiato di morire tutti perché un autotreno che ci veniva di fronte, probabilmente per un colpo di sonno, ha perso il controllo del mezzo, ci è venuto contro e poi ci ha superato sulla nostra destra mentre noi andavamo avanti. Uno spavento enorme, però fortunatamente è andata bene. E qui invece, praticamente gli ultimi chilometri da Gorno fino qui a Tashanta, penso che si riflette un pochino il panorama che troveremo dall'altra parte in Mongolia, perché abbiamo delle distese immense, verdissime, specchi d'acqua, laghi, ma delle pianure che veramente ricordano il Tibet di qualche anno fa. Quindi, come dicevo, adesso siamo qui, aspetteremo non so quanto e la prima tappa sarà dall'altra parte a Tolbo. Quindi inizierà il nostro percorso in Mongolia, da qui a Ulaanbaatar sono rimaste più o meno 2200-2300 km. E il problema benzina, forse siamo stati molto molto fortunati perché abbiamo effettivamente trovato delle file paurose in alcuni distributori, però noi dove ci siamo fermati abbiamo fatto sempre il pieno senza nessun problema. Ovviamente, come è logico, anche le file erano nei distributori dove la benzina costava meno. E lì si concentrava magari la maggiore affluenza di automobilisti. Noi, devo dire, non abbiamo aspettato neanche un minuto per fare il rifornimento. Ecco, qui ad esempio a Tashanta, che era l'ultimo distributore, però ci eravamo documentati che era chiuso già da qualche giorno per mancanza di carburante. Mentre per la Mongolia le informazioni sono positive, quindi non ci dovrebbero essere problemi e noi abbiamo carburante fino a fine tappa. Ci aggiorniamo a domani, così vi facciamo sapere com'è andata qui in frontiera. Un saluto.
1: È tutto anche per questa edizione. Alla prossima, come sempre, qui su Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
3: Mongolia 2026, la missione umanitaria di Moto for Peace. Le ultime notizie con Richard Hsu.
4: Radio Moto for Peace presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi!
10: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
11: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: quest'estate scopri come essere super.
10: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
11: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
12: Sei una piccola selvaggia, vero?
11: Non ci siamo ancora presentati.
0: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
13: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
14: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe?
15: Da Steven Spielberg.
14: Non riesco a capire, sono persone.
15: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
14: Cosa vuoi fare?
16: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
15: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
17: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Nel 2010, Moto for Peace attraversa l'intero continente africano con la missione Africa 16.000. Attraverso Tunisia, Libia, Egitto, Sudan, Etiopia, Kenya, Tanzania, Malawi, Mozambico, Repubblica Sudafricana.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi per progetto avviato da Coopi, cooperazione internazionale, volto a migliorare le condizioni di vita di donne e bambini nella comunità di Belo-Jeganfoy, in Etiopia.
2: Diario di bordo del 2016.
3: Quaderno de bitácora 2016. 2016
4: Logbook. 24 marzo 2016, ben ritrovati e benvenuti in Nicaragua. Sì, oggi ad America Live parliamo del più grande paese del Centro America. Il Nicaragua si trova infatti nell'emisfero boreale, ad una latitudine compresa tra 11 e 14 gradi nord, nella zona tropicale. L'abbondanza nel Nicaragua di ecosistemi biologicamente significativi e unici contribuisce alla designazione del Mesoamerica come uno dei punti caldi di biodiversità. La capitale del Nicaragua è Managua. Circa un quarto della popolazione vive nella capitale, il che la rende la seconda città più grande dell'America centrale. Scoperto nel 1523 dagli spagnoli, passò in seguito sotto il dominio dell'impero messicano per divenire indipendente nel 1838, e poi ci furono diverse guerre civili tra i diversi governi. Tra il 1923 ed il 1933 fu occupato dall'esercito statunitense, altre guerriglie e disordini negli anni successivi, sino ai giorni nostri. Infatti, nel corso del mese di ottobre 2010 si è fortemente riacutizzata una latente controversia territoriale tra il Nicaragua e la confinante Repubblica del Costa Rica. La disputa di questo giudizio adesso è nelle mani della Corte Internazionale di Giustizia dell'AIA. La zona del Nicaragua è ricca di vulcani a causa della sua morfologia geologica. Il territorio infatti è attraversato da una catena montuosa nata da un'intensissima attività vulcanica che portò alla separazione del Mar dei Caraibi dall'Oceano Pacifico. Qui si trovano i cosiddetti Marabios, circa una ventina di vulcani sorti in epoca neozoica. Il territorio del Nicaragua quindi ad est è ancora soggetto ad un assestamento tettonico e a fenomeni eruttivi e sismici, con un arco vulcanico che da Panama arriva al Messico. La città più popolata è naturalmente la capitale, come vi dicevo, dove abitano circa 2 milioni e mezzo di abitanti. E speriamo che ieri, a causa anche del grande caldo, il team non abbia avuto l'idea, o qualche elemento del team, di tuffarsi nelle acque di qualche lago. Sì, perché bisogna fare molta attenzione. Ci sono più di 440 specie identificate di squali in tutto il mondo, ma c'è solo uno di questi che può sopravvivere sia in acqua dolce e salata. Questa specie unica e rara è chiamata bull shark a causa della sua forma robusta, larga, muso piatto e il comportamento imprevedibile. Gli squali toro nuotano attraverso il fiume San Juan dalla costa caraibica fino a raggiungere il lago Nicaragua, dove appunto predano il cibo. Non ci sono contributi e interviste con il team di Moto for Peace, che ormai sappiamo essere in Honduras, ma probabilmente nel corso della giornata vi daremo ulteriori novità e sicuramente informazioni al riguardo.

0: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te. Nel 2016, Moto for Peace realizza Las Misiones. Attraverso Panama, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala, Belize, Messico, Stati Uniti e Canada.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi in favore di un orfanotrofio in Bolivia e di 5 centri medici in Tegucigalpa, Honduras.

0: Dietro le storie della musica.
1: Anni 70, grazie soprattutto alla sua feconda produzione, il cantante italo-canadese Gino Vannelli si è guadagnato un ruolo principe nella pop fusion, tra i nomi che fanno da contraltare ai capiscuola Steely Dan. È agli inizi degli anni 60 che il piccolo Gino gioca con le pentole e con le scatole di latta, percuote ogni oggetto che gli capita a tiro in quella casa ed è tutto un trambusto vorticante di note e tamburelli. Insomma, una iattura per la maggior parte dei genitori, ma una manna per il padre Russ, barbiere di giorno e affermato jazzista nella Montreal by Night. A supportare le sue scorribande percussionistiche ci sono i fratelli Joe e Ross. Tutti e tre saranno indirizzati con profitto agli studi musicali. A 12 anni lo troviamo a picchiare sulle pelli della rock band dei Cobras, ma è proprio con il virtuoso fratello Joe al pianoforte che a 15 anni Gino fonda il primo vero gruppo. Con l'agghiacciante moniker di Van Halen è un repertorio che, alle cover pescate dal catalogo Motown, altera alcune timide canzoni inedite. I due girano in lungo e in largo per la provincia francofona in cerca di gloria, ma Montreal non è quella che si definirebbe una mecca per chi vuol fare della musica la ragione di vita. Una discreta tradizione di jazz performer, tra cui il festival attivo però solo dal 1980, e zero sbocchi per un amante del rhythm and blues, del musical e della Motown Sound. Con l'ostinazione, trasmessagli però dal nonno di origine molisane, nella testa, il jazz paterno nel sangue, ma soprattutto un'ugola che mette i brividi solo a pensarci, l'italo-canadese e il fidato fratello partono alla volta di New York in cerca di fortuna. È il 1968, troppo poco on the road per ritagliarsi una visibilità fra i rocker della grande mela, e troppo mediati per gli allora ancora ortodossi palati black. I due faticano a trovarsi un pubblico o uno straccio di agente discografico disposto realmente a investire nel progetto. Unico appiglio, il contratto con la RCA canadese, che consente ai due giovani di tirare almeno a campare per qualche stagione. Nel 69 uscirà il prematuro singolo Gina Bold, Never Cry Again, a nome Van Halen, sospeso fra beat e soul. Pur con frequenti rimpatriate nella terra natale, passano quasi tre anni. Di ristabilirsi in Canada in via definitiva e bere l'amaro calice della sconfitta non se ne parla. Andare ancora più lontano, piuttosto, sognando la California. Si salta al 1974. George McCree con Rock Me Baby schizza al primo posto delle classifiche americane e Barry White con Never Never Gonna Give You Up, dalla porta di servizio della classifica Rhythm and Blues, entra in pompa magna in quella principale, e sono chiari i segnali che la nuova musica nera si è emancipata nei circoli black per infilarsi nelle orecchie di un pubblico molto più vasto. La nuova estetica disco è vera manna per Gino, non già perché egli possa annoverarsi come un autore del genere, ma perché essa rende decifrabile ai più quella sua irregolare lettura in chiave bianca della musica soul. Con l'aiuto al banco di Joe, già consumato alchimista di tastiere e sintetizzatori, esce in quell'anno Powerful People. Nel corso delle registrazioni accade un episodio che ne condiziona in positivo i destini. Approfittando di una pausa durante le session, un pomeriggio Gino si appisola a bordo della piscina dell'hotel in cui soggiorna, quando nel dormiveglia ode una voce familiare che canta una canzone ancora più familiare. In un attimo realizza che il tema improvvisato su un pianoforte è quella della sua Granny Goodbye. Quanto basta per schizzare in piedi, risalire alla fonte di quei suoni e cercare di capire chi ne fosse l'interprete. Nella hall c'è un nero con gli occhiali a specchio e i capelli intrecciati al suo fianco, un amico che subito esclama: "Hey Stevie, c'è qui il tizio di Crazy Life!" Incredibile, ma Stevie Wonder era in quell'albergo e stava cantando una sua canzone. Saltiamo quindi al 1978 con l'album che consacrerà Gino Vannelli, Brother to Brother. Pressato dall'esigenza di scrivere canzoni di maggior appeal commerciale e accantonando l'enfasi di quell'area drammatica che investiva le ultime due uscite, Gino si mette a coniare la sua fusion perfetta. Lo fa inserendo una sezione ritmica nuova di zecca composta da Jimmy Halsip al basso, che ha suonato anche per Chaka Khan, Oja Roe e Donald Fagen, e che sarà futuro membro dei Yellow Jackets, e da Mark Carney alla batteria, assoldando inoltre un allievo di Larry Carlton, l'esordiente chitarrista Carlos Rios. Spaventoso il curriculum che seguirà, che va da Chick Corea a Herbie Hancock, da Madonna ai Fleetwood Mac, passando per gli Earth, Wind & Fire. Ma invertendo l'ordine degli addendi rappresentati da tastiere e chitarre, relegando cioè a ruoli più competenti al synth e sostituendoli con le contorsioni elettriche del neoacquisto Rios, il risultato cambia e come, e se possibile in meglio. Ad arricchirci da subito il concetto è l'iniziale Appaloosa, possente funky imbevuto di jazz trascinato da un basso pieno e rigoglioso, in cui la voce del nostro è corroborata da cori femminili e incalzata da una chitarra da bigino del jazz rock. Sullo stesso registro, benché adattata a toni più morbidi, si sviluppa anche The River Must Flow, che è l'ideale punto d'incontro fra gli Earth, Wind & Fire e i Bee Gees di Saturday Night Fever, mentre il carico è a lungo atteso giunge con la terza traccia, la fremente I Just Wanna Stop. Col suo mirabile incastro di voci e cori, i suoi afflati soul e il soffice sax di Ernie Watts, schizza al numero uno delle classifiche canadesi e al numero 4 di quelle americane, diventando nel tempo un super classico delle ballad americane anni 70.

0: Cocktail Magazine.
1: Cocktail Magazine. Cocktail Magazine.
0: Un motivo in più per saperne di più.
2: A distanza di 2000 anni, in molte delle infrastrutture costruite dai romani, in particolare quelle portuali, sono ancora in piedi e potrebbero rimanerlo per altri millenni ancora. Che cosa ha reso tanto duraturo il cemento dei romani? Potrebbe sorprendervi sapere che a tutt'oggi il segreto è stato quasi del tutto compreso, ma non del tutto svelato. Sul metodo siamo a buon punto. La ricetta dei romani era un mix di cenere vulcanica, calce, ossido di calcio, acqua di mare e agrumi di roccia vulcanica, in proporzioni precise, e qui sta il punto dolente. Sono in fondo elementi semplici, opportunamente amalgamati, formavano un calcestruzzo che diventava più resistente con il passare del tempo e che ha ottenuto in piedi per secoli moli, frangiflutti e porti. La moderna ricerca scientifica ha permesso di capire che la forza di quel calcestruzzo deriva dalla reazione dell'acqua di mare con il materiale vulcanico, che dà origine a nuovi minerali che lo rinforzano. Il calcestruzzo moderno non ha le stesse caratteristiche. Perché dunque non tornare alla ricetta di una volta? Per un motivo molto semplice: non abbiamo la ricetta originale, quella con le dosi, ma non tutto è del tutto perduto. Forse la chimica riuscirà prima o poi a darci la ricetta completa e precisa del calcestruzzo dei romani, che noi non siamo più capaci di fare.
3: Su Radio Moto for Peace, c'est le moment des grands succès d'Afrique.
4: Well, I want to pay tribute to my musical role model, and I'm not going to give you her name nor the title of the song, because if you don't know this song, I can ensure and guarantee you that you are not living on planet Earth. So let's do it. I'm going to check you guys out in 2 seconds.

0: Ben ritrovati nella nostra rubrica Moto News. Però attenzione, non si parla soltanto di moto. Eh no, perché la carovana di Moto4Peace si muove anche sulle quattro ruote e più particolarmente su due furgoni che hanno compiti specifici. Non è vero, Marco?
1: Sì, Richard. A seguire la carovana di Moto4Peace, oltre alle moto, abbiamo anche due furgoni in appoggio. Uno allestito per trasporto persone e bagagli e l'altro è invece come officina mobile, trasporto viveri e invece e cucina da campo. Prima di ogni viaggio, per forza di cose, insomma, i due furgoni devono essere, che sono nello specifico i Iveco Turbo Daily, vengono sempre sottoposti a manutenzione prima di partire, ovviamente, e a rientro invece alle riparazioni che necessitano. Ci dobbiamo ovviamente appoggiare a dei professionisti seri e affidabili.
0: Senti Marco, prima di ogni missione cosa succede a questi furgoni?
1: Sì, Richard, purtroppo avendo i furgoni abbastanza datati e con una marea di chilometri, dal 2015 ci rivolgiamo alla ditta MF di Reggio Emilia, che è leader nel settore con a capo Luca Morini. Questa azienda nel panorama automotive è il numero uno in Italia. Per capire, loro ti ritirano il motore vecchio e nel giro di pochi giorni te lo riconsegnano completamente rigenerato. Ma non è che si limitano a rigenerare solo motori, ma pure cambi, differenziali, turbo, compressori, iniettori, pompe, iniezioni, praticamente tutto il motore con i suoi componenti e di tutte le case automobilistiche.
2: Sudamericano, olé, musica latina, ora il radio Moto4Peace. Sudamericano.
3: Es la hora de Sudamericando.
4: It's time for Sudamericando.
3: È tempo di Sudamericando.

0: Nel 2014 Moto for Peace realizza la missione Medici in Moto in Nepal. Attraverso Austria, Repubblica Ceca, Polonia, Bielorussia, Russia, Kazakistan, Kirghizistan, Cina, Tibet, Nepal.
1: Scopo della missione:
0: donazione di 10 motociclette equipaggiate per il pronto soccorso ai medici del distretto sanitario di Kavre, Nepal, per poter raggiungere i pazienti nei villaggi più remoti del paese.
2: Diario di bordo del 2018.
3: Quaderno de bitacora 2018. 2018
4: Logbook. Edizione speciale di Anonimi della Fede in questo 15 maggio 2018. Vi dicevamo che in questi ultimi giorni il team è parecchio isolato, nessuna connessione internet, tantomeno copertura telefonica. I tralicci a quanto pare sono per terra, si trovano nel bel mezzo della savana angolana ed oggi avrebbero dovuto varcare il confine con lo Zambia via Chavuma. Ma quanto previsto dall'itinerario praticamente non è possibile. Abbiamo ricevuto un SMS da parte del capo spedizione Bernardo Lepore, che ci scrive che è impossibile continuare il viaggio. Per ben due volte sono rimasti insabbiati e di sabbia se ne prevede ancora per ben 200 km direzione frontiera, e pertanto si devia o si torna indietro per rientrare in Namibia e solo da lì provare a raggiungere lo Zambia. Quindi a questo punto non sappiamo bene quali strade percorreranno. E quindi situazione difficile, sicuramente saranno anche stremati. Conoscendo Dino, se si rinuncia ad andare avanti, ragazzi, è proprio perché è davvero impossibile, e rischierebbero di restare bloccati in una zona che tra le altre cose è anche pericolosa per via degli sconfinamenti dei congolesi in quei territori. Bene, continueremo ad aggiornarvi come sempre stiamo facendo dal 19 aprile scorso, lo continuiamo a fare anche con la nostra app ufficiale, sui social, soprattutto Facebook, e qui su Radio Moto for Peace. Da Richard è tutto.

0: Nel 2011 Moto4Peace realizza Crossing in China, percorso interno attraverso 14 province della Repubblica Popolare Cinese.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi in favore della Charity China Foundation, che opera a favore delle vittime del disastroso terremoto che nel 2008 ha colpito la regione del Sichuan.
2: Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità. Scegli la sicurezza, scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Made in Italy.
4: Made in Italy.
3: Le più belle canzoni italiane su Radio Moto4Peace.
5: Made in Italy. The most beautiful Italian songs on Radio Moto4Peace.
0: Tutti i giorni a rotazione su Radio Moto4Peace. Sulle radio FM non te le propongono quasi mai, ma sono bellissime perché sono le più belle e significative colonne sonore del nostro tempo.
6: Spazio, ultima frontiera. Questi sono i viaggi della nave stellare
7: Enterprise, nella sua missione diretta
6: all'esplorazione di strani nuovi mondi, alla ricerca di nuove forme di vita
1: e di nuove civiltà,
8: per arrivare là dove nessuno è mai giunto prima.
0: Speciale colonne sonore. È solo qui, a rotazione, su Radio Moto4Peace.

Lascia perdere lo smartphone. La distrazione può essere fatale. Quando non rispondi, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Landyu gets lost in his office building.
1: Man, why does every floor look the same?
0: Boatyu is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24-7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
1: Man, getting lost out here is the best.
0: And with Geico, Boatyu can add 24-7 access to towing, too.
1: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you were worried.
0: It feels good to be Boatyu. It feels good to Geico.
2: Ciante consumato troppo in fretta. Ma c'è un'altra Amy, una Amy che raramente finiva sui giornali, una Amy che non cercava applausi. A Camden, il suo quartiere, molti la ricordano così, non come una star, ma come una presenza. Chi la incontrava per strada racconta che bastava un bambino a cambiare tutto, la sua postura, il suo volto, il suo modo di parlare. Amy si abbassava alla loro altezza, ascoltava davvero e rideva. Passava ore a giocare con i figli dei suoi collaboratori, dei commercianti di quartiere o dei vicini di casa. Li aiutava con i compiti, anche quando tornava stanca da uno studio di registrazione. Comprava i dolci, piccoli regali, quaderni colorati, spesso senza dire nulla ai genitori. Era un gesto naturale, istintivo, come se in quel contatto trovasse una tregua.

Chi le era vicino racconta che con i bambini Amy non era mai Amy Winehouse, era semplicemente Amy. La sua generosità però non si fermava lì. Lontano dalle luci, senza comunicati stampa, Amy visitava spesso e regolarmente ospedali pediatrici e case famiglia. Entrava in punta di piedi, cantava piano, ascoltava storie. Non voleva foto, non voleva ringraziamenti. In una occasione, pensate, incontrò un ragazzo in difficoltà. Aveva poco più di 15 anni e un sogno, studiare musica. Le raccontò di come la musica fosse l'unico posto in cui si sentiva al sicuro. Amy ovviamente si riconobbe subito in quelle parole. Poco dopo, senza clamore, si offrì di pagare per intero il suo percorso di studi. Disse solo: se la musica ti salva, allora va protetta. Era convinta che la musica l'avesse salvata da adolescente e cercava quella stessa scintilla negli altri. Il suo sogno più grande però, quello che non riuscì mai a realizzare, era proprio di diventare madre. Ne parlava con dolcezza, con timore, con speranza. Forse è per questo che quel bisogno di proteggere, di accudire, di trovare altre strade fosse diverso. Chiunque fosse fragile diventava in qualche modo famiglia. Quando Amy se ne andò, il silenzio fu assordante, ma non definitivo. La sua famiglia decise quindi di trasformare quel dolore in continuità. Nacque così la Amy Winehouse Foundation, una organizzazione che ancora oggi lavora ogni giorno per prevenire l'abuso di sostanze tra i giovani, per offrire sostegno, alternative, ascolto. Attraverso programmi di musicoterapia, centri di accoglienza, percorsi educativi, la fondazione raggiunge migliaia di ragazzi vulnerabili, bambini e adolescenti che cercano una voce, un rifugio, una possibilità. Così, in nome di Amy Winehouse, continua a vivere lontano dal mito tragico. Vive nei sorrisi, nei sogni coltivati, nella musica che cura. Forse alla fine questa è l'eredità più vera che Amy ha lasciato, non solo una voce che non dimenticheremo certamente mai, ma una mano tesa verso chi cresce, perché dietro ogni anima

0: Moto for Peace, Mongolia 2026.
1: È la nuova missione di Moto for Peace. Per dettagli e informazioni, vai sul nostro sito o sulla nostra app.

0: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
1: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie? Would be better if I was French.
0: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
1: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
0: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
1: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
0: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
2: Puerto Cabello, Caracas, San Cristobal, San Antonio e Bogotà. Queste le prime tappe lungo la carrettera panamericana percorsa dagli uomini di Moto for Peace. Un continente da riscoprire e ancora 14.000 chilometri da percorrere lungo la strada che unisce l'Alaska con il Cile e l'Argentina. Una missione da portare a termine nella città di Quito, con la partecipazione di Moto for Peace al progetto EduQuito. La notte è passata veloce e di buon'ora siamo già in marcia verso la frontiera dell'Ecuador. Non sarà facile lasciarci alle spalle questa esperienza, ma la nostra avventura continua lungo la Panamericana, che ci condurrà fino alla frontiera con il Perù. La strada è lunga e abbiamo percorso poco più di 3.000 chilometri dalla nostra partenza. Ne dovremo percorrere oltre 12.000 prima di raggiungere Buenos Aires e tornare in Italia per portare a voi il messaggio di coraggio dei ragazzi di Quito.
3: Nel momento in cui sono stato intervistato dal bimbo, e lì per lì ho avuto un attimo di esitazione, perché avevo davanti un bambino, cioè i miei occhi vedevano un bambino, però le parole, lo sguardo che aveva e le risposte che lui desiderava avere erano le risposte che voleva avere una persona che aveva vissuto già tanto rispetto a quello che era l'età. E quando mi ha chiesto perché siete qui, effettivamente mi sono un attimo smarrito. L'unica risposta giusta che potevamo dargli era del fatto che noi gli stiamo cercando di dare una scelta. Perché finora loro non hanno avuto scelta, quella è stata la loro vita, questa è la loro vita, non possono fare diversamente. Cioè vengono messi in strada dai genitori, vengono messi in strada da una società che non li aiuta. E abbiamo creato questa opportunità, un'opportunità di poter scegliere di fare un'altra cosa, di rimanere nell'ambito della legalità, di rimanere nell'ambito educativo di una scuola che potrebbe aiutarli.
2: La strada verso il Perù prosegue arrampicandosi sulla cordigliera delle Ande. Si fa pericolosa e il fondo è pieno di sassi franati dalla montagna. Malgrado l'attenzione nella guida e la bassa velocità, all'uscita di una curva, Antonio non riesce ad evitare un enorme masso sulla carreggiata. L'impatto è violento e solo la sua esperienza e prontezza di riflessi riesce a fargli evitare il peggio.
4: Avevo già impostato la curva, non potevo cambiare.
5: Però noi ci dobbiamo imparare, porca miseria, a non tenerli. Hai visto tutte quante le frane che ci sono state? Io a quello pensavo.
4: Ma i sassi in mezzo alla strada, questi non li puoi vedere.
5: Questo qua.
6: Adesso stiamo mandando i pezzi.
5: La ripariamo.
2: Fortunatamente è solo tanto spavento e nessun ferito. Antonio sarà costretto a proseguire il viaggio in auto. Facciamo l'elenco dei ricambi necessari alla riparazione che verranno immediatamente spediti dall'Italia. La moto viene caricata sul carrello che ci permetterà di trasportarla fino a quando Piero non avrà la possibilità di ripararla. Il viaggio riprende, la tensione è alta e il confine con il Perù si avvicina.

0: This is Cocktail Magazine with Richard Hsu.
1: Fammi sentire il tuo odore e ti dirò se possiamo essere amici. La scienza conferma un vecchio detto: chi si assomiglia si piglia, ma in questo caso si riferisce all'odore corporeo anziché all'aspetto fisico. Uno studio pubblicato su Science Advances ha scoperto che le persone con lo stesso odore tendono a diventare amiche più facilmente e le coppie di amici di lunga data hanno maggiori probabilità di avere lo stesso odore rispetto a due sconosciuti. Per giungere a queste conclusioni, i ricercatori hanno esaminato i campioni di odore corporeo di 20 coppie di amici dello stesso sesso utilizzando un dispositivo chiamato E-Nose e che è in grado di analizzare gli odori e identificarne le somiglianze e le differenze. Gli annusatori umani hanno confermato questi risultati sottolineando che gli amici avevano effettivamente lo stesso odore. Ma perché le persone si sentono attratte da coloro che odono simili a loro? La risposta potrebbe risiedere nella genetica. L'odore corporeo riflette il nostro patrimonio genetico e potrebbe essere un meccanismo inconscio che ci spinge a scegliere partner con un patrimonio genetico diverso da noi per aumentare la probabilità di avere figli sani. D'altro canto, tendiamo a fare amicizia con persone che hanno un patrimonio genetico simile al nostro, oltre a condividerne l'età, i valori e la personalità. Il prossimo passo della ricerca sarà condurre esperimenti con la risonanza magnetica funzionale su volontari per esaminare come le aree del cervello relative all'individualità e alla socialità reagiscono quando si incontra qualcuno con un odore simile al proprio, rispetto a quando ci si relaziona con qualcuno con un odore corporeo diverso. L'obiettivo è comprendere meglio le sfumature che influenzano le interazioni sociali.
2: Hot music in the mix with your favorite DJ.
3: Già sentita, già ballata ed ascoltata, ma forse non così. Maxi Mega Mix. The power's in the mix.

0: su Radio Moto for Peace i consigli preziosi e anche il parere tecnico del nostro Marco Veronese.
1: Ciao amici viaggiatori, sono Marco. Vorrei darvi dei consigli utili per affrontare grandi ride motociclistici. Passiamo alle ruote. I cerchi ruota non devono presentare nessuna deformazione o grosse ammaccature, soggette, in caso di ripetuti colpi, a causarne la rottura. I raggi, perfettamente regolati nella tensione, garantiscono sforzi notevoli senza rotture. Nel dubbio, installare materiale nuovo. Ovviamente portarne appresso alcuni completi dei relativi nipples. Per i pneumatici la scelta sarà sicuramente adeguata per il tipo di percorso da effettuare e nel caso lo stesso sia molto impegnativo per pietrisco o sabbia sarebbe utile installare camere d'aria rinforzate tipo quelle da cross. Per le tubeless questo non sarebbe necessario, però in certe occasioni non è del tutto da escludere anche questa soluzione. E per il serbatoio carburante la preparazione per lunghi viaggi o ride specifici è da prendere in considerazione ove è possibile l'installazione di un serbatoio carburante maggiorato per aumentare in modo determinante l'autonomia del mezzo. In commercio si trovano anche piccoli contenitori che si possono inserire in spazi liberi del telaio tipo sottosella. E se tutto ciò non è possibile, la vecchia e cara tanica da legare sulla sella posteriore sarà sempre utile. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this.

La pioggia mi bagna ed il vento mi asciuga. Sono canzoni che conosci, che canticchi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later, a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.

0: Richard Show.
1: Altro confine, altro paese, altre code, ma la destinazione si avvicina. Sentiamo tutto in questo speciale Mongolia 26 dalla voce del capo spedizione Bernardo Lepore.
2: Buongiorno a tutti da Tashanta. Siamo arrivati qui in frontiera alle 8:15 e già c'è una fila di forse un chilometro. Quindi adesso aspettiamo l'apertura alle 9 e speriamo di sbrigarci non troppo tardi, anche se oggi i chilometri da percorrere non sono tantissimi. Siamo partiti ieri da Gorno al Tisk e abbiamo percorso, però non abbiamo pernottato qui a Tashanta perché questo è proprio un posto di frontiera, un paesaggio estremo, non c'è praticamente nulla. E invece partendo da Gorno ci siamo fermati a Khosh Ajak, dove è un posto leggermente diciamo più turistico, un po' più abitato, almeno abbiamo trovato posto per dormire. Ma la cosa meravigliosa di ieri è stata la strada incredibile, perché praticamente siamo entrati nella parte degli Altai della Siberia meridionale e quindi abbiamo percorso circa 400 km fra le montagne e canaloni, saliscendi, una strada molto movimentata ed è stato divertentissimo. Il tempo è passato velocemente. In un'occasione abbiamo rischiato di morire tutti perché un autotreno che ci veniva di fronte, probabilmente per un colpo di sonno, ha perso il controllo del mezzo, ci è venuto contro e poi ci ha superato sulla nostra destra mentre noi andavamo avanti. Uno spavento enorme, però fortunatamente è andata bene. E qui invece, praticamente gli ultimi chilometri da Gorno fino qui a Tashanta, penso che si riflette un pochino il panorama che troveremo dall'altra parte in Mongolia, perché abbiamo delle distese immense, verdissime, specchi d'acqua, laghi, ma delle pianure che veramente ricordano il Tibet di qualche anno fa. Quindi, come dicevo, adesso siamo qui, aspetteremo non so quanto e il primo e la prima tappa sarà dall'altra parte a Tolbo. Quindi inizierà il nostro percorso in Mongolia, da qui a Ulaanbaatar sono rimaste più o meno 2200-2300 chilometri. E il problema benzina, forse siamo stati molto molto fortunati perché abbiamo effettivamente trovato delle file paurose in alcuni distributori, però noi dove ci siamo fermati abbiamo fatto sempre il pieno senza nessun problema. Ovviamente, come è logico, anche le file erano nei distributori dove la benzina costava meno e lì si concentrava magari la maggiore affluenza di automobilisti. Noi devo dire non abbiamo aspettato neanche un minuto per fare il rifornimento. Ecco, qui ad esempio a Tashanta, che era l'ultimo distributore, però ci eravamo documentati che era chiuso già da qualche giorno per mancanza di carburante, mentre per la Mongolia le informazioni sono positive, quindi non ci dovrebbero essere problemi e noi abbiamo carburante fino a fine tappa. Ci aggiorniamo a domani, così vi facciamo sapere com'è andata qui in frontiera. Un saluto.
1: È tutto anche per questa edizione. Alla prossima, come sempre, qui su Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
0: Mongolia 2026, la missione umanitaria di Moto for Peace. Le ultime notizie con Richard Chu.
3: Radio Moto for Peace presenta Coming Soon Radio. Quotidiano di informazione cinematografica.
4: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi!
9: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
10: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
9: Quest'estate scopri come essere super.
10: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
11: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
12: Sei una piccola selvaggia, vero?
11: Non ci siamo ancora presentati.
9: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
13: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
14: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
15: Da Steven Spielberg.
14: Non riesco a capire, sono persone.
15: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
14: Cosa vuoi fare?
16: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
15: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
17: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
18: Music in the mix with your favorite DJ.
19: Tutto ciò che conoscete già, ma in un modo diverso. Questa è Maxi Mega Mix. The house in the mix.

0: Nel 2018 Moto for Peace realizza la missione Anonimi della Fede. 14.000 chilometri attraverso Repubblica Sudafricana, Angola, Zimbabwe, Botswana.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi a favore di alcune missioni ed ospedali cattolici dei paesi attraversati.
2: Diario di bordo del 2011.
3: Quaderno de bitacora 2011. 2011 Logbook.
4: Segue l'incontro con i colleghi della polizia locale. Veniamo investiti da una pioggia di domande circa la nostra missione, ma soprattutto chiedono di raccontare la storia e le missioni dell'associazione Moto for Peace. Restano colpiti quando descriviamo il nostro viaggio del 2002. Attraversammo ben 7 paesi, percorrendo quasi 17.000 chilometri proprio per raggiungere la Cina. Al termine dell'incontro, un piccolo scambio di presenti e poi la prima foto di gruppo di questa missione con i colleghi della polizia locale. È passato ancora un giorno e ancora 2 dovranno passarne tra la consegna dei mezzi e i test delle moto su strada prima di dare il via ufficiale alla missione. Nell'attesa ci prendiamo del tempo libero per fare un giro in città. Weling è un piccolo centro industriale nella provincia di Zhejiang, che si estende per 926 km quadrati. Conta 11 città, dove vivono circa 1.400.000 abitanti. La città si trova a 400 km a sud di Shanghai, non lontana dal mare. Le attrazioni non sono molte e noi, come sempre, preferiamo perderci nei vicoli della città per conoscerla più a fondo. E così, tra un giro in città, la consegna delle moto, i primi test su strada, conferenze stampa, incontri con le TV di Stato e di nuovo test su strada dentro e fuori città, cominciamo a renderci conto che avremo un nemico che ci darà filo da torcere durante tutta la missione.
5: Mamma mia, che caldo!
4: Ci siamo. Ormai solo una notte ci separa dalla partenza con le moto. L'adrenalina sale. Un ultimo briefing prima della partenza, quello più importante. È Dino, il capo spedizione, a dare le direttive al team.
6: Su strada cerchiamo di essere sempre in fila per uno e a distanza. Quando andiamo in fila per due, la precedenza ce l'ha chi sta a destra. Cioè, se c'è un ostacolo e stiamo in fila per due, è quella a sinistra che si ferma e fa passare quella a destra. Naturalmente bisogna andare piano, non distraetevi nella maniera più assoluta. Ognuno si guardi la propria strada e si guardi soprattutto quello che fanno le moto davanti, perché si possono fermare all'improvviso.
4: È il grande giorno, il 2 luglio 2011. È il giorno della grande manifestazione inaugurale. Il palco, le moto schierate con un fiocco rosso benaugurale e manifestazioni tradizionali danno il via alla nostra avventura. Ma non prima però di essere passati in albergo e di aver indossato l'abbigliamento tecnico per affrontare il viaggio. Il rombo dei motori, il rumore del vento. Finalmente siamo in sella.

Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te. A piedi cammino, in macchina, viaggio, in moto, sogno.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: New York, 31 ottobre 1989. National Video Center, negli studi della 42esima strada dove Sidney Pollack e Dustin Hoffman hanno girato gli interni di Tootsie, il gruppo inglese degli Squeeze, la cantante Sid Straw e il chitarrista dei Cars Elliot Easton si esibiscono per le telecamere di MTV. Al posto di imbracciare però strumenti elettrici, eseguono le proprie canzoni in versione acustica. Si inaugura così un nuovo programma chiamato MTV Unplugged. La prima puntata viene trasmessa il 26 novembre. Unplugged significa letteralmente senza spina e sottintende l'idea che i musicisti si esibiscano suonando strumenti acustici che non necessitano di corrente elettrica per essere amplificati. In realtà nel programma vengono usate anche chitarre e tastiere elettriche, ma inserite in un contesto sonoro scarno, l'ideale per esaltare le qualità del songwriter e recuperare le radici delle canzoni, spesso nate dalla chitarra acustica o al pianoforte. L'intuizione è venuta a un cantautore di nome Jules Shar, che conduce i primi 13 episodi del programma. Nel giro di un paio d'anni, la moda Unplugged travolge il mondo del pop rock. L'idea, imitata e replicata anche fuori dal contesto televisivo, crea una sorta di revival della musica acustica. MTV Unplugged è un palcoscenico formidabile per esaltare performer di matrice folk, ma anche un'occasione irripetibile di vedere gruppi e cantanti alle prese con un contesto sonoro per loro inusuale. Gli artisti che fanno la fila per esibirsi con la spina staccata sono tanti e famosi, da Paul McCartney ai REM, da Rod Stewart ai Pearl Jam. Alcune esibizioni entreranno nella storia, il caso dei Nirvana, che davanti alle telecamere di MTV scrivono il loro testamento artistico. E poi c'è Eric Clapton, che offre una versione deliziosamente acustica del suo repertorio prossimo al blues.

0: Perché davanti alla televisione si mangia di più? Mangiare davanti alla televisione, al computer o al cellulare può portare a un eccesso di cibo, secondo uno studio dell'Università di Birmingham. Questo comportamento può far consumare più calorie prima che il cervello emetta il segnale di sazietà, che avviene circa 20 minuti dopo l'inizio del pasto. Inoltre, mangiare distrattamente può portare a una mancanza di memoria del cibo consumato, aumentando il rischio di assumere più cibo nel corso della giornata. Al contrario, concentrarsi sul cibo e sperimentarne il piacere può portare a mangiare porzioni più piccole. In sintesi, mangiare davanti alla TV è una cattiva abitudine che può contribuire a un eccesso di cibo.
1: Afrikaans, les meilleurs succès d'Afrique. Afrikaans, i migliori successi d'Africa.

0: Va ora in onda Moto News. Info su moto e viaggi.
1: È pronta a partire verso nuove avventure la nuova MV Agusta Enduro Veloce 2026, una moto che unisce eleganza italiana e spirito d'esplorazione, un mezzo che si presenta come l'ideale per le missioni di Moto4Peace. La nuova Enduro Veloce si distingue per un motore tre cilindri da 931 cm3, interamente sviluppato da MV Agusta, capace di erogare 124 cavalli di potenza e una coppia di 102 Nm. Con l'85% disponibile già ai bassi regime, potenza e fluidità perfette per affrontare lunghi viaggi e terreni difficili. Completamente rinnovata anche la ciclistica, con sospensioni regolabili Sax a lunga escursione e un impianto frenante Brembo Style EMA di derivazione sportiva. Due le nuove livree disponibili, una sportiva in nero e grigio antracite e una più elegante in bianco perlato e blu nordico. L'equipaggiamento è pensato per la vera avventura, valigie laterali paramotore, cavalletto centrale e pneumatici Bridgestone AT41 per un uso misto su asfalto e sterrato. Invece sul fronte tecnologico la moto offre una piattaforma elettronica a 6 assi, 4 modalità di guida, ABS, cornering, cruise control e un display TFT da 7 pollici con connettività Bluetooth e Wi-Fi. La nuova Enduro Veloce, proposta a 19.900 euro, si presenta quindi come un mezzo capace di coniugare stile, solidità e tecnologia, qualità che la rendono perfetta per chi, come i motociclisti di Moto4Peace, viaggia per unire popoli e culture anche nei lunghi e più remoti. Perfetta per chi, come i motociclisti di Moto4Peace, viaggia per unire popoli e culture anche nei luoghi più remoti del pianeta.

0: Un caro saluto ed un grazie alla polizia di Mar del Plata, Argentina.
1: Saludos y agradecimiento a la policía de Mar del Plata, Argentina.
2: Diario di bordo del 2018.
3: Cuaderno de bitácora 2018.
4: 2018 logbook.
0: Edizione del weekend dello speciale Anonimi della Fede in missione per le missioni insieme a Richard qui su Radio Moto for Peace, oppure in podcast sul sito motoforpeace.it o ancora sulla sezione audio della nostra app. Un po' di meritato relax per il team che sta assaporando una parte magnifica del continente africano, quella della Repubblica Sudafricana. Il team soggiorna in un bel contesto alloggiativo in St. Francis Bay, visitando tutto ciò che è da vedere nei paraggi e facendo scorpacciata di meravigliosi panorami, tramonti, colori, scenari. Prossima tappa domani, direzione Still Bay, provincia del capo occidentale del Sudafrica, che dista circa 450 km e rappresenterà anche la penultima tappa di questa missione umanitaria, iniziata lo scorso 19 aprile, sempre da Cape Town, che resta anche la meta finale e che verrà raggiunta nella giornata del 12 giugno. Non ci sono ulteriori notizie, ma vi assicuriamo delle bellissime fotografie che posteremo sul nostro profilo Facebook. Buon fine settimana a tutti da parte di Richard.

0: Nel 2022 Moto for Peace realizza la missione Caminos d'Europa
1: attraverso
0: Italia, Slovenia, Repubblica Ceca, Austria, Germania, Belgio, Francia, Spagna e Portogallo.
1: Scopo della missione:
0: solidarietà e pace con una spedizione attraverso l'Europa come cammino ideale delle città che hanno reso la storia nel percorso dei pellegrini diretti a Santiago de Compostela. Coopi è un'organizzazione italiana che opera nel settore della cooperazione allo sviluppo e delle emergenze umanitarie. Da più di 55 anni interviene nelle aree più povere del mondo e dove le guerre e le calamità colpiscono più duramente che altrove. Coopi accompagna le popolazioni verso processi di sviluppo autonomo, mettendo al primo posto le persone vulnerabili. Perché mettere al centro chi ha i margini è l'unico modo per costruire una società più giusta, equa, umana.
2: Está escuchando Radio Moto for Peace, una web radio sin ánimo de lucro, vinculada a la asociación Moto for Peace, registrada como organización del tercer sector de la República Italiana. La asociación y esta web radio no tienen ánimo de lucro, sino que realizan donaciones. Desde 2001, organizan misiones humanitarias por todo el mundo.
3: L'unica classifica che si fa in due
0: è spalmata nell'arco di tutta la settimana. Va in onda lunedì alle 11, martedì alle 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16 e venerdì alle 17, mentre sabato va in onda alle 18 con replica alle 22 ed infine domenica alle 10 con replica alle 19.

0: non perderti questo appuntamento.
1: Approfittatene. Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Il tuo weekend estivo è solo su Radio Moto for Peace.
3: Il tuo weekend estivo, yeah, è con Radio Moto for Peace. Sì.
2: La radio senza frontiere.

0: come dei cowboy.
1: C'era una provincia italiana fatta di strade dritte, nebbia d'inverno e silenzi pieni di sogno. È da lì che comincia questa storia, non in una metropoli rumorosa, ma in un luogo dove le parole, prima di diventare canzoni, restano a lungo sospese nell'aria. Samuele è un ragazzo che osserva, non è quello che parla di più, non è quello che cerca il centro della scena, è quello che sta un passo indietro, ma vede tutto. Fin da piccolo capisce una cosa, le parole non servono solo a spiegare il mondo, ma a reinventarlo. E allora inizia a scrivere, non per forza per qualcuno, scrive perché non può farne a meno. Immaginatelo, una stanza, una chitarra, qualche quaderno stropicciato e fuori la vita che scorre con la sua semplicità disarmante.

0: romagnola.
1: Ma dentro succede qualcosa di diverso. Le immagini si trasformano, le persone diventano personaggi, le emozioni prendono forma. Non è una strada semplice quella che ha davanti, perché Samuele non è il classico cantautore che cerca la melodia facile. Lui costruisce piccoli mondi e questo all'inizio può sembrare un limite. Poi però arriva un incontro, uno di quelli che cambieranno il corso delle cose. Un giorno le sue canzoni arrivano alle orecchie di un artista già fermato, uno spirito libero della musica italiana. Sì, lui, Lucio Dalla. Dalla ascolta quei brani e capisce subito che lì dentro c'è qualcosa di raro. Non solo talento, ma una voce unica, una visione. E così, quasi come in una scena di un film, Samuele si ritrova catapultato su un palco importante. Non ha più la stanza, non ha più i suoi quaderni, non ha più la sua chitarra, ma le luci e il pubblico e soprattutto l'attenzione.

Eppure lui non cambia, perché il suo modo di stare al mondo resta lo stesso: osservare, trasformare, raccontare. Arriva quindi il primo successo e poi un altro. Le sue canzoni iniziano a girare, a entrare nelle vite delle persone, ma non sono canzoni facili, sono semplici storie, piccoli racconti pieni di dettagli strani, immagini surreali, personaggi che sembrano usciti da sogni a metà. È proprio lì sta la sua forza, perché Samuele Bersani non canta quello che tutti vedono, canta quello che pochi riescono a dire. Nelle sue canzoni c'è ironia spesso, ma un'ironia sottile, che non fa rumore, c'è una malinconia, ma mai disperazione. E poi c'è un mondo tutto suo di parlare d'amore, di solitudine, di tempo che passa.

0: la Bibbia.
1: Le sue canzoni diventano come fotografie, ma scattate da un angolo insolito. Insomma, mentre il successo cresce, lui continua a proteggere quella parte fragile ed autentica. Non si trasforma in un personaggio costruito, non rincorre le mode, resta fedele a quella voce iniziale. Negli anni poi il suo corso si arricchisce, album dopo album, canzone dopo canzone, costruisce un universo riconoscibile. Basta una frase, una rima, e sai che è lui. Ma c'è anche un'altra cosa che lo

0: Band è speciale, il tempo, perché Samuele Bersani non ha fretta, tra un disco e l'altro lascia spazio alla vita, perché le canzoni per lui non sono prodotti da sfornare, sono qualcosa che deve maturare. E questo lo porta a sparire a volte, a stare lontano dai riflettori, ma quando torna, torna con qualcosa che vale la pena ascoltare.
1: Enex Anax non si conoscevano prima di un comune attacco di panico e subito filarono all'unisono.

frattempo il mondo cambia, la musica cambia, ma lui resta una specie di punto fermo, non nel senso di statico, ma nel senso di coerente. Insomma, è un narratore, perché in fondo, più che cantare, Samuele Bersani è questo, uno che racconta storie, storie di gente comune, di situazioni assurde, di emozioni che tutti abbiamo provato almeno una volta, solo che lui riesce a dirle in un modo che non ti aspetti. E allora ti ritrovi ad ascoltare una sua canzone e a pensare, ma come gli è venuta in mente questa cosa? La risposta è semplice e complicata insieme. Osservando. Sì, osservando la realtà, ma anche tutto quello che ci scorre sotto. E forse è proprio per questo che il suo segreto della sua musica non ti dà risposte, ti apre delle porte. Nel corso degli anni i riconoscimenti arrivano, premi, festival, applausi, ma non sono mai il centro della storia, perché la storia vera è quella che succede tra una canzone e l'altra, tra un silenzio e una parola. È quella relazione invisibile con chi ascolta. Chi ama Samuele Bersani non lo fa per un tormentone, lo fa perché a un certo punto si è sentito capito, e questa è una cosa rara. Oggi, guardando indietro, la sua carriera sembra una linea continua, ma in realtà è fatta di pause, deviazioni e ritorni, come un viaggio. Un viaggio iniziato in provincia, in una provincia silenziosa, nebbiosa, ma è arrivato lontano, senza mai perdere il senso della partenza. E allora, se stanotte vi capita di ascoltare una sua canzone, fermatevi un attimo, non limitatevi a sentirla, entrateci dentro, perché da qualche parte, tra quelle parole un po' strane e quelle immagini fuori posto, potrebbe esserci anche un pezzo di voi. Thank you.

0: entra in onda World Parade, l'unica classifica che si fa in due con Richard Shu. 5, 4, 3, 2, 1, 0.
1: Welcome. Buon viaggio e benvenuti all'appuntamento con la nostra classifica ufficiale. Questa è la World Parade di luglio 2026. Insieme a Richard Shu, il vostro amico in musica. Cari amici di Radio Moto for Peace, l'emozione oggi è davvero indescrivibile. I motori cantano ormai gli ultimi chilometri di un'avventura pazzesca. La nostra missione umanitaria Mongolia 2026 si appresta infatti al suo termine. Il team sta per concludere questa ennesima missione ed il 16 luglio è previsto il grandioso rientro a Roma. Guardando la mappa stampata sulle fiancate dei mezzi, tra la polvere e i chilometri macinati si respirano 25 anni di storia che oggi si riflettono negli occhi dei nostri ragazzi che tra non molto appunto faranno rientro a casa. Come sempre misuriamo l'affetto del mondo attraverso i click e gli accessi al nostro sito ufficiale motoforpeace.it e anche in questa puntata la nostra World Parade New Hit vi riserverà alcune novità interessanti, come ad esempio la canzone di maggior successo che quasi tutte le radio FM trasmettono sul territorio mongolo, e credetemi, si tratta di una bella canzone che vi faremo scoprire tra poco più di mezz'ora. Insomma, la missione è nella sua volata finale, la musica è accesa e il cuore di Moto for Peace batte più forte che mai. Continuate a connettervi a motoforpeace.it per supportarci anche in questi ultimi chilometri. E adesso apriamo ufficialmente la nostra top 10. Scaldiamo l'atmosfera volando nel nord Europa per una pazzesca new entry. Alla posizione numero 10 entriamo diritti in Finlandia con il violino elettrico e l'energia rock di Linda Lampenius e Pete Parkkonen.
2: World Parade number 10. The number one song in Finland is Linda Lampenius ex Pete Parkkonen.

0: E dalla Finlandia rimaniamo alti sul tabellone delle new entry, perché alla posizione numero 9 cambiamo decisamente emisfero. Scaldiamo i motori e voliamo diritti nel cuore pulsante del Sud America, atterrando nel calore e nel ritmo travolgente della Colombia. Al suo debutto assoluto in classifica, questo mese conquista la nona posizione la regina incontrastata di Medellin, un artista globale che sta facendo ballare l'intero pianeta in questa estate 2026. Alziamo il volume e prepariamoci a muoverci a tempo. Ecco Karol G con la sua nuovissima ed esplosiva hit, La Reina.
1: World Parade number 9. The number one song in Colombia is Karol G, La Reina.

0: Bienvenidos a la lista a nuestros amigos de Colombia. Sigan visitando la página web motoforpeace.it y sintonizando nuestra web radio.
1: Continuiamo a salire lungo la nostra top 10 e arriviamo alla posizione numero 8, dove troviamo un netto cambio di rotta. Questo mese perde quota e scivola in giù di ben 3 posizioni la modernissima Singapore. Ma prima di ascoltare la musica che arriva da lì, fermiamo un secondo i motori, perché questo è il momento più importante della nostra striscia quotidiana. È tempo di fare la differenza e devolvere il vostro 5 per 1000 a Moto for Peace. Per poter continuare a realizzare delle missioni umanitarie come quella di quest'anno in Mongolia, abbiamo bisogno del vostro supporto per continuare a far viaggiare la solidarietà. Allora, carta e penna alla mano, prendete nota del nostro codice fiscale 97287980581. Lo ripeto ancora una volta, scrivetelo bene: 97 28 79 80 581. Ricordatevi sempre che una vostra piccola, semplice azione può rendere immensa la nostra missione nel mondo. E adesso, con il cuore sintonizzato sulle buone azioni, torniamo a ballare. Direttamente dall'ottava posizione della World Parade, ecco il sound di Singapore.
2: World Parade number 8. The number one song in Singapore is My Crabbit. 还有你我不知为何疯狂对你执着我们之间的故事还不多。

0: E le sorprese in questa classifica di luglio non finiscono mai. Tenetevi forte, perché alla posizione numero 7 esplode un'altra incredibile new entry. Questa volta accendiamo i riflettori su un fenomeno musicale globale e decolliamo dritti verso la Corea del Sud. Il K-pop si prende di prepotenza la settima posizione con un ritorno di grandissimo impatto nei trend asiatici. Preparatevi a fare un viaggio nelle sonorità pop più fresche, colorate e ritmate del momento. Direttamente da Seoul.
1: World Parade number 7. The number one song in South Korea is

0: Ma cosa sta succedendo oggi nella nostra classifica? È davvero un'edizione incredibile, cari amici di Radio Moto for Peace. C'è un vero e proprio terremoto musicale nella top 10, con un numero impressionante di nuovi paesi che stanno conquistando le posizioni più alte della nostra top 10 in questo mese di luglio 2026. E infatti tenetevi forte, perché anche alla posizione numero 6 esplode un'altra ennesima new entry. Mettiamo la freccia, cambiamo scenario e voliamo dritti nel profondo nord Europa, atterrando tra i trend più forti della Svezia. Al suo debutto assoluto in classifica troviamo una band che sta letteralmente dominando l'airplay scandinavo, con un ritmo pop travolgente, fresco e super radiofonico. Pronti a viaggiare, ma soprattutto ad ascoltare la novità svedese?
1: World Parade number 6. The number one song in Sweden is Bolaget, Det ligger något i luften.

0: E dopo aver girato mezza Europa e l'Asia tra una new entry e l'altra, a metà classifica è tempo di rientrare finalmente a casa. Sì, perché alla posizione numero 5 batte forte la nostra bandiera. Il nostro paese non solo tiene duro con l'ondata di successi internazionali, ma mette il turbo, guadagna ben 3 posizioni rispetto alla scorsa settimana e vola diritta al top 5. A guidare questa scalata c'è la voce sensuale, il ritmo avvolgente e l'eleganza di un artista straordinaria che ci regala la colonna sonora perfetta per le nostre spensierate serate di luglio. Alziamo il volume e godiamoci questo viaggio. Alla numero 5 c'è Gaia con la sua strepitosa hit Bossa Nostra.
1: World Parade number 5. The number one song in Italy is Gaia Bossa Nostra.

0: Tutti i giorni sulla Radio Senza Frontiere World Parade, la nostra classifica basata sui visitatori di motoforpeace.it. Cocktail Magazine, il contenitore di notizie che noi abbiamo il coraggio di raccontare.
1: Cocktail Magazine.
0: Moto News, il meglio dalle due ruote. Diario di bordo, oltre 25 anni di racconti dei nostri viaggi in tutto il mondo.
2: Buongiorno Richard, oggi ad Ottawa.
0: Behind, le storie che si nascondono dietro le canzoni.
3: Behind, dietro le storie della musica.
0: Maxi Megamix, i brani che conosci, ma non in queste versioni. Sudamericando, per il ritmo latino. African, la musica del continente nero.

0: frontiere. Restiamo altissimi con i giri del motore e voliamo a un passo dal podio, alla posizione numero 4, dove troviamo un altro balzo in avanti pazzesco. Proprio come l'Italia, anche questo paese mette il turbo, guadagna ben 3 posizioni e si candida a conquistare i vertici della nostra World Parade. Stiamo parlando della Cina. A firmare questa scalata incredibile è una superstar assoluta, una delle voci più eleganti, raffinate e amate di tutta l'Asia, un'artista poliedrica capace di incantare milioni di fan. Atterriamo dritti nel trend di Pechino con un brano intenso ed atmosfera.
1: World Parade number 4. The number one song in China is Mo Wan White Karen.

0: can.
1: E finalmente, cari amici di Radio Moto for Peace, entriamo sul podio, ma prima di svelare la posizione numero 3 dobbiamo dare la notizia bomba di questo mese di luglio. Tenetevi forte, perché c'è un verdetto clamoroso. Dopo anni e anni di permanenza ininterrotta nella nostra top 10, crolla definitivamente e scompare dalla classifica la Francia. Un'uscita di scena storica che lascia tutti a bocca aperta. Chi invece non si muove di un millimetro e dimostra una forza d'acciaio è il paese sul terzo gradino del podio. Medaglia di bronzo al stabilissima per la Germania.
2: World Parade number 3. The number one song in Germany is Kitschkrieg Feet, Blumengarten and Sharon David, Gut Genug.

0: Ein Gruß an alle deutschsprachigen Freunde.
1: Radio Moto for Peace. Der Sender ohne Grenzen.
2: Landyu gets lost in his office building.
3: Man, why does every floor look the same?
2: Boatyu is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
3: Man, getting lost out here is the best.
2: And with Geico, Boatyu can add 24/7 access to towing, too.
3: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you were worried.
2: It feels good to be Boatyu. It feels good to Geico.
4: L'unica classifica che si fa in due.
5: E siamo arrivati alla medaglia d'argento, il gradino più alto prima della vetta assoluta. Qui, cari amici di Radio Moto for Peace, troviamo una certezza granitica. Da lunghissimi mesi impassibile, glaciale e solidissima al secondo posto si conferma ancora una volta la Danimarca, un paese abbonato al secondo gradino del podio che continua a inseguire la medaglia d'oro senza mollare di un solo centimetro. E a mantenere i danesi così in alto c'è uno degli artisti più amati e talentuosi del Nord Europa, una garanzia di successo. Orecchie tese, ritmo nel sangue, una seconda posizione stabile nella nostra World Parade. Ecco Christopher.
6: World Parade number 2. The number one song in Denmark is Christopher, Ringer om natten.
7: Du

0: E siamo quasi giunti alla fine di questa top 10, ma prima un veloce riepilogo. Alla numero 10, prima nuova entrata per la Finlandia, ancora new entry anche al nono posto con la Colombia, tre posti in meno invece per Singapore che si ritrova così all'ottava posizione, mentre alla settima ritroviamo un'altra nuova entrata ed è quella della Corea del Sud. Alla sesta posizione ancora una new entry con la Svezia, piacevole ascesa per l'Italia che sale di 3 gradini e si ritrova a metà classifica, fa meglio la Cina però che con un'ascesa sempre di 3 posti si ritrova però al quarto posto e poi la roccaforte che non si sgretola mai con lo stand-by al terzo posto della Germania, al secondo della Danimarca e quindi Regina si riconferma incontestabile anche per questo mese di luglio 2026 gli Stati Uniti d'America.
1: World Parade number one. The number one song in USA is Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.

Si conclude così la nostra classifica, ma attenzione, adesso lasciamo spazio alla World Parade New Hit e questa volta con la canzone mongola di maggior successo attuale ed a seguire subito dopo quindi quella internazionale che sta spopolando soprattutto tra i giovani di quel paese e poi, come di consueto, le novità discografiche. A dopo!

0: Listen to this station on your smartphone. Download the app now on Google Play Store.
1: Mongolia 2026. La missione umanitaria di moto. For Peace, le ultime notizie con Richard Hsu.
2: Altro confine, altro paese, altre code, ma la destinazione si avvicina. Sentiamo tutto in questo speciale Mongolia 26 dalla voce del capo spedizione Bernardo Lepore.
3: Buongiorno a tutti da Tashanta. Siamo arrivati qui in frontiera alle 8:15 e già c'è una fila di forse un chilometro. Quindi adesso aspettiamo l'apertura alle 9 e speriamo di sbrigarci non troppo tardi, anche se oggi i chilometri da percorrere non sono tantissimi. Siamo partiti ieri da Gorno al Tisk e abbiamo percorso, però non abbiamo pernottato qui a Tashanta perché questo è proprio un posto di frontiera, un paesaggio estremo, non c'è praticamente nulla. E invece partendo da Gorno ci siamo fermati a Kosh Ajak,

0: dove è un posto leggermente, diciamo, più turistico, un po' più abitato, almeno si trovano, abbiamo trovato posto per dormire. Ma la cosa meravigliosa di ieri è stata la strada incredibile, perché praticamente siamo entrati nella parte degli Altai della Siberia meridionale, e quindi abbiamo percorso circa 400 km fra le montagne, e canaloni, sali scendi, una strada molto movimentata, ed è stato divertentissimo. Il tempo è passato velocemente. In un'occasione abbiamo rischiato di morire tutti, perché un autotreno che ci veniva di fronte, probabilmente per un colpo di sonno, ha perso il controllo del mezzo, ci è venuto contro e poi ci ha superato sulla nostra destra mentre noi andavamo avanti. Uno spavento enorme, però fortunatamente è andata bene. E qui invece, praticamente gli ultimi chilometri da Gorno fino qui a Tashanta, penso che si riflette un pochino il panorama che troveremo dall'altra parte, in Mongolia, perché abbiamo delle distese immense, verdissime, specchi d'acqua, laghi, ma delle pianure che veramente ricordano il Tibet di qualche anno fa. Quindi, come dicevo, adesso siamo qui, aspetteremo non so quanto, e la prima tappa sarà dall'altra parte, a Tolbo. Quindi inizierà il nostro percorso in Mongolia. Da qui a Ulaanbaatar sono rimaste più o meno 2200-2300 chilometri. E il problema benzina, forse siamo stati molto molto fortunati, perché abbiamo effettivamente trovato delle file paurose in alcuni distributori, però noi dove ci siamo fermati abbiamo fatto sempre il pieno senza nessun problema. Ovviamente, come è logico, anche le file erano nei distributori dove la benzina costava meno. Lì si concentrava magari la maggiore affluenza di automobilisti. Noi, devo dire, non abbiamo aspettato neanche un minuto per fare il rifornimento. Ecco, qui ad esempio a Tashanta, che era l'ultimo distributore, però ci eravamo documentati che era chiuso già da qualche giorno per mancanza di carburante. Mentre per la Mongolia le informazioni sono positive, quindi non ci dovrebbero essere problemi, e noi abbiamo carburante fino a fine tappa. Ci aggiorniamo a domani, così vi facciamo sapere com'è andata qui in frontiera. Un saluto.
1: È tutto anche per questa edizione. Alla prossima, come sempre, qui su Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
2: Mongolia 2026, la missione umanitaria di Moto for Peace. Le ultime notizie con Richard Chu.
3: Radio Moto for Peace presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi!
9: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
10: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
11: Quest'estate scopri come essere super.
12: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
13: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
14: Sei una piccola selvaggia, vero?
13: Come? Non ci siamo ancora presentati.
11: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
15: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
16: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe?
17: Da Steven Spielberg.
16: Non riesco a capire, sono persone.
17: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
16: Cosa vuoi fare?
18: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
17: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
19: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: 2004, Moto for Peace realizza la missione a Tangeri, attraverso Francia, Spagna e Marocco.
1: Scopo della missione:
0: donazione di materiale ospedaliero e medicinali alla ONG Al-Bougaz, che opera in Marocco.
2: Tratto dallo speciale America Live, realizzata in occasione della missione umanitaria del 2016 nel Centro e Nord America.
3: De hecho, Moto for Peace es una organización integrada de policías que nace en el año 2000 en el seno de la policía italiana, y es en el año 2004 cuando se abre y empiezan a integrarse policías de europeos. De hecho, en el 2007 hicimos el primer viaje en Sudamérica y se agregaron un policía ecuatoriano, un policía de Bolivia. La intención es que después de este viaje, después de que vean a través de ustedes, de los medios de comunicación y de los encuentros que vamos teniendo, puedan adherirse en el futuro otros policías de Centroamérica y Norteamérica. Y si no adherirse, porque no hay la posibilidad o de participar, sí dejar la semilla de Moto for Peace en el país, en este caso en Nicaragua, para que aquí se cree un núcleo de policías que trabajen en pro de su comunidad. A lo largo de la organización estamos a punto de cumplir los 100 países. En mi caso voy por los 65, porque los tres primeros años no estuve. En este viaje recorremos 10, iniciamos el viaje en Panamá y hemos recorrido Panamá, Costa Rica, llegamos a Nicaragua, Honduras, Guatemala, Belice, México, Estados Unidos, Canada y de nuevo a Estados Unidos.
2: E questa era la voce del vicepresidente Moto for Peace Spagna, intervistato da una televisione centroamericana. Ha parlato di Moto for Peace, del progetto attuale. Ben ritrovati ad America Live insieme a Richard, sempre raffreddatissimo. Oggi è l'8 aprile 2016, terzo giorno consecutivo di silenzio radio, come si suol dire. Non riceviamo infatti nessuna notizia in diretta da parte del team, che ormai dovrebbe aver raggiunto Città del Messico, la capitale e la città più popolata del paese e una delle più grandi del mondo, con una popolazione registrata, e questi sono dati riferiti soltanto al 2010, di 8.851.000 abitanti. Con il passare dei secoli la città ha inglobato numerosi villaggi e cittadine che si trovavano nelle vicinanze, ecco perché si estende sempre di più. Dallo studio realizzato da PricewaterhouseCoopers, Città del Messico occupa l'ottavo posto nella speciale classifica sulle città più ricche del mondo, avendo un PIL di 331 miliardi di dollari che si raddoppieranno, secondo lo stesso studio, nel 2020, collocandola al settimo posto della graduatoria dietro città come Tokyo, New York, Chicago, Los Angeles, Londra e Parigi. La città conta inoltre più di 500 grattacieli. La presenza di alte montagne intorno alla Valle del Messico è un fattore che impedisce il passaggio delle nubi di pioggia che provengono dal Golfo dall'Oceano Pacifico, e per questo nella capitale le precipitazioni non sono abbondanti. La stagione umida nel distretto parte da maggio fino a novembre, la piovosità invece è molto maggiore nei mesi da giugno ad agosto. Ieri in verità abbiamo avuto al telefono comunque Marco Veronese, ci ha assicurato che stanno tutti bene. Il viaggio continua con sempre purtroppo problemi meccanici a moto e furgoni. Speriamo che in queste ultime ore tutto insomma si stia risolto come si deve. Effettivamente questo è un viaggio particolare, con questi mezzi che a livello di affidabilità lasciano invece veramente molto a desiderare. Da Richard.

0: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.
1: Behind, dietro le storie della musica.
2: L'anno degli artisti scomparsi. Il 28 luglio scorso, 2025, a Bologna, aveva 75 anni, è morto Celso Valli, storico produttore, arrangiatore e compositore italiano. Nato nel capoluogo emiliano il 14 maggio del 1950, Valli è stato uno dei protagonisti più influenti della musica leggera italiana degli anni 70. Diplomato al Conservatorio di Bologna, ha iniziato la carriera come tastierista e arrangiatore, collaborando inizialmente con artisti come Drupi e Gianni Bella, per poi diventare un punto di riferimento per grandi nomi della scena musicale italiana. Tra le sue collaborazioni più note figurano quelle di Vasco Rossi, Laura Pausini, Eros Ramazzotti, Claudio Baglioni, Fiorella Mannoia e molti altri. Ha contribuito a rendere hit pezzi come Nell'aria di Marcella Bella, Quello che le donne non dicono di Fiorella Mannoia, Ti sento dei Mattia Bazar o Self Control di Raff. E soprattutto arrangiò l'album italiano più venduto di tutti i tempi, La vita è adesso di Claudio Baglioni. Il suo lavoro è stato caratterizzato da una grande attenzione alla costruzione del suono e degli arrangiamenti orchestrali. Valli ha diretto l'orchestra in numerose edizioni del Festival di Sanremo, oltre ad aver firmato successi internazionali come produttore e musicista. Nel corso della sua carriera ha saputo unire competenze tecniche e gusto musicale, contribuendo in modo determinante alla definizione del sound italiano tra gli anni 80 e 2000. Tra i suoi progetti personali si ricorda Sette canzoni al piano, un album pubblicato nel 2022 che raccoglieva brani da lui composti e suonati in forma strumentale.

0: Il diario di bordo di Moto 4 Peace.
1: Viaggio sulla famosa chiatta che da Aswan, Egitto, porta a Wadi Halfa in Sudan. Le avventure africane, quelle vere, quelle caratterizzate dalla massima confusione, dal disordine totale, dal caos più inconcepibile per l'uomo occidentale, che va dal cattivo odore alla ressa per l'acquisto di un biglietto, dalle migliaia di scatole e scatoloni che mai penseresti o oseresti immaginare che si potrebbero caricare su di una chiatta insieme ad una moto BMW GS1002 di un portoghese schizzato che si gira l'Africa in solitario, e ancora borse e borsoni, valigie extra large, elettrodomestici di tutti i tipi, lavabiancheria, televisori, ventilatori, divani e aggiungerei qualsiasi altro recipiente capace di trasportare qualcosa. Tutto questo carico lascia presupporre che al di là del confine esiste un grave problema di approvvigionamento. Inizia così l'avventura d'Erika e noi ci confronteremo subito con la necessità di dover vivere per oltre 18 ore a bordo di questo barcone che trasporta migliaia di persone ammassate un po' ovunque, oltre a tutto il resto. L'impressione è quella che si prova a guardare quelle tipiche immagini che i telegiornali continuano a proporre in ogni edizione e che riguardano quelle imbarcazioni con a bordo migliaia di disperati clandestini o profughi intenzionati a cambiare vita. Qualcosa di molto simile. L'imbarcazione è veramente sudicia e meno male che godiamo, tra virgolette, delle cabine di prima classe. Da noi sarebbero declassate a trasporto merci o di animali e non posso pronunciarmi sui posti cosiddetti di seconda classe. Due colleghi sfortunati che avevano quel tipo di biglietto hanno dormito sotto la cabina del comandante alla Diaccio, con sacco a pelo, facendosi autorizzare con una mancia. Eh già, a proposito di quattrini, per viaggiare su questa specie di spazzatura galleggiante abbiamo pagato ben 70 euro a testa.
0: State ascoltando Radio Moto 4 Peace, la radio senza frontiere.
2: Ciao, sono Mario Di Carlo, anche io ascolto Radio Moto 4 Peace, la radio senza frontiere.
0: Radio Moto 4 Peace, la radio senza frontiere.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later, a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.

0: talk about.
1: Sudamericano, ore, música latina, hora, el gallo moto for peace. Sudamericano.
2: Es la hora de Sudamericano.
3: It's time for Sudamericano.
4: È tempo di Sudamericano.

0: QJ Motor SRT 600 SX, la crossover cinese low cost che non teme confronti. Prezzo irresistibile, 5.490 euro e dotazione completa per questa versatile media cilindrata, pronta a sfidare rivali più blasonate. Punti forti, motore bicilindrico Euro 5 più da 56 cavalli, vivace ai medi, gestibile e con un buon allungo. Ciclistica premium, forcella a steli rovesciati regolabile, freni radiali e cerchi a raggi tubeless. Comfort ed elettronica, sella e manopole riscaldate, doppia USB, controllo di trazione e ABS. Accessori inclusi, bauletto in alluminio di serie, valigie a 795 euro. Limiti, protezione all'aria ridotta per arabrezza piccolo, pressione sul petto a velocità sostenute. Pedane alte per chi è più basso di 1,80 m, posizione di guida leggermente forzata. Freno posteriore poco reattivo, richiede pressione decisa. Verdetto, un'ottima tuttofare economica, ideale per chi cerca divertimento e praticità, senza spendere troppo. Perfetta per viaggi brevi e strade secondarie, meno per lunghi tragitti autostradali.
1: Alta rotazione, tre successi senza interruzione. Alta rotazione, tres golpes sin interrupción.
2: High rotation, three hits without interruption.

0: Musica che emoziona, note che raccontano. Questa è la tua selezione Slow, il suono del cuore.
1: Music that moves, notes that tell. This is your slow selection, the sound of the heart.
2: De la musique qui émeut, des notes qui racontent. Voici votre sélection Slow, le son du cœur.

0: You know what they say, four wheels move the body, but two wheels move the soul.
1: Poetry, mate.
0: But don't think my motorcycle or my soul will be moving anytime soon. Got a flat tire.
1: Ah, that's all right. You ride with Geico Motorcycle Insurance and got their 24/7 emergency roadside service. They'll get you back on the road.
0: Ah, beautiful saying. You come up with that?
1: It's not a saying. It's a Geico motorcycle policy.
0: Tomato, tomato.
2: It feels good to ride with help. It feels good to Geico. Emergency roadside service is optional coverage.
3: Radio Moto for Peace. Contatti senza frontiere. Radio Moto for Peace. La radio senza frontiere.
4: Nel 2021 Moto for Peace realizza la missione Xacobeo. Il team raggiunge Santiago de Compostela in 5 tappe, ripercorrendo parte della rotta franciscana tra Italia, Francia e Spagna.
5: Scopo della missione.
4: Per commemorare il 20° anniversario di Moto for Peace, si è deciso di organizzare, in occasione dell'anno Xacobeo 2021, un pellegrinaggio a Santiago de Compostela per rendere omaggio all'Apostolo Santiago, fase propedeutica alla missione 2023, gli anonimi della Fede 3.
6: In prossimità degli attraversamenti pedonali, rallenta e fermati. Quando dai la precedenza ai pedoni, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Ascolterai successi indimenticabili, canzoni che hanno fatto storia, associerai ad essi i tuoi ricordi di vita e la musica del XX secolo. A rotazione, qui su Radio Moto for Peace.
7: Solo le più belle. E la nostra scelta musicale quotidiana, tutti i giorni in random, sulla Radio Senza Frontiere.
8: Only the most beautiful ones. It is our daily music choice, every day in random on the Radio Without Frontiers.
5: No puedo creer que lo hayamos conseguido. Solo las más bellas. Es nuestra elección musical diaria, todos los días al azar, en la Radio Sin Fronteras.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: Io, da quando mi ricordo, sono sempre stato democratico. Non per scelta, per nascita. Come uno che quando nasce è cattolico, apostolico, romano. Cattolico, pazienza. Apostolico, non so cosa vuol dire. Ma anche romano.
2: Oggi vi porto in un viaggio dentro la vita e le stranezze di un uomo che, più che cantare, pensava ad alta voce. Siamo alla fine degli anni 50. Un ragazzo magro, elegante, con lo sguardo ironico, entra in una sala di incisione con una chitarra in mano. Quella chitarra non era nemmeno sua, era del fratello Marcello, ma un giorno, per una curiosa coincidenza del destino, Giorgio Gaber si taglia un tendine alla mano sinistra durante una partita di calcio. Per riabilitarsi, gli consigliano di fare un po' di movimento con le dita. E così, invece di fare ginnastica, comincia a pizzicare le corde di una chitarra. Quindi da un infortunio nascerà un'icona. Negli anni 60, quando tutti cantano d'amore e di sole, Gaber scrive canzoni che sembrano conversazioni da bar, piene di sarcasmo, filosofia e milanese veracità. Ma lui non vuole restare intrappolato nella forma della canzonetta.
3: Io, Gigi, sono nato e vivo a Milano. Io non mi sento italiano, ma per fortuna o purtroppo lo sono.
2: Nel 1969 inventa qualcosa che nessuno aveva ancora osato, il teatro canzone. Un uomo

0: solo sul palco, una sedia, una chitarra e parole che fanno ridere e pensare nello stesso respiro. Nasce così il signor G, il suo alter ego, lo specchio dell'italiano medio, ironico, confuso, fragile. Una curiosità che pochi sanno, Gaber odiava riascoltare per esempio i propri dischi, dicendo: io non riesco a sentirmi, è come guardarsi allo specchio troppo a lungo. A un certo punto non sai più chi sei. E ancora più curioso in privato, non amava definirsi cantante o attore e diceva di sé: io sono un artigiano delle emozioni. Durante le prove dei suoi spettacoli spesso cambiava battute all'ultimo minuto, provandole proprio davanti ai tecnici del suono e chiedendo loro: fa ridere o fa pensare? Se non faceva nessuna delle due cose, la tagliava. Gaber era così preciso come un orologiaio svizzero, ma imprevedibile come una risata improvvisa. Quando morì nel 2003, sul tavolo del suo studio trovarono un foglio con una frase scritta a mano: il dubbio è scomodo, ma la certezza è ridicola. E forse è proprio per questo il suo ultimo regalo: ricordarci che la libertà non è fare ciò che si vuole, ma capire perché lo si vuole fare. Buonanotte, signor G, e grazie per averci insegnato che anche il silenzio a volte sa cantare.
1: Vorrei essere libero, libero come un uomo. Vorrei essere libero come un uomo, come un uomo appena nato che ha di fronte solamente la natura, che cammina dentro un bosco con la gioia di inseguire una

0: Vi hanno mai raccontato di un uomo mascherato che fece credere al mondo che Elvis fosse ancora vivo e di un postino che smentì la presunta morte di Paul McCartney nel 1966 sostenendo che quello nei Beatles non fosse un sosia? E che dire poi di chi ha scritto la più bella canzone interpretata da Frank Sinatra dopo essere scampato ad un pestaggio, a un attentato in un hotel, all'esplosione del suo elicottero e perfino ad un agguato della banda dei Marsigliesi? Se certe storie vi incuriosiscono, se volete scoprirne i retroscena, i misteri e le leggende del mondo della musica, allora vi aspetto qui su Radio Moto for Peace con me, Marco Mantovani, con nuovi appuntamenti giornalieri per ascoltare il mio nuovo programma.
1: Behind! Dietro le storie della musica.
2: Un caro saluto ed un ringraziamento alla polizia del Kazakistan.
3: Теплый привет и благодарность полиции Казахстана.

0: Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere. Il diario di bordo di Moto for Peace.
1: Siete sempre in ascolto di Radio Moto for Peace e questo appunto è il diario di bordo e vi raccontiamo per esempio che prima di partire ci sono milioni di cose da fare, tra queste inviare i fax a tutte le ambasciate africane a Roma, email di conferma alle nostre ambasciate in Africa con l'itinerario aggiornato e l'elenco definitivo dei mezzi, e faccio anche un'altra volta nottata per stampare il tutto. Non c'è più tempo per nulla. Parto tra 2 giorni ed ancora non ho pensato a cosa mettere in valigia. In una camera, sul tappeto, ci sono tutti i miei oggetti sparsi, che ogni tanto controllo per vedere se dovrò ancora aggiungere o togliere qualcosa. Metto da parte il timbro di Moto for Peace, stampo vari file di elenchi, attrezzature ed altro. Beh, le lettere ricevute dagli uffici del governo e le email più importanti. In un viaggio del genere tutto può servire. Ad una frontiera oppure a una dogana, mai farsi cogliere impreparati. Può costare molto caro. Infatti faccio anche le copie dei passaporti e delle carte di circolazione e non mancano le info del sito ACI Viaggiare Sicuri, fondamentale in questi casi. Fatta anche una scorta di medicinale eccezionale, credo sia la prima volta che tutti ci preoccupiamo di questo particolare aspetto in modo così approfondito. Il centro vaccinazioni consiglia una serie di farmaci specifici per questo tipo di viaggio e nessuno di noi bada spese per procurarsi tutto il necessario, ma il top lo raggiunge il collega Tommaso, che si presenta all'aeroporto con un kit medico rapido per rilevare l'infezione della malaria nel sangue. Davvero incredibile. Radio Moto for Peace.
0: La radio senza frontiere.
2: State weekend con Radio Moto for Peace.

0: Radio Moto for Peace. Contatti senza frontiere.
1: Ciao, sono Seppi Brunico. Tra una birra e l'altra ascolto Moto for Peace.
0: Radio Moto for Peace. La radio senza frontiere.
2: The time has come for soundtracks on Radio Moto for Peace.
3: È arrivato il momento delle colonne sonore su Radio Moto for Peace.

0: Ascoltato la rubrica Radio Tanto Tempo Fa in questa edizione. Radio Luxembourg, qui su Radio Moto for Peace.
1: Maxi Mega Mix, i successi che conosci già, ma forse non in queste versioni.
2: Music in the mix with your favorite DJ.

0: Nel 2007 Moto for Peace realizza la missione Sudamericando attraverso Venezuela, Colombia, Ecuador, Perù, Bolivia, Cile, Argentina.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi a favore di 4 centri di attenzione integrale, assistenza per bambini in scuole pubbliche nella città di Quito in Ecuador.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: Sono certe leggende del rock che, nonostante siano state raccontate mille volte, tornano sempre fuori, un po' come quando chi segue il calcio parla della nazionale o di quell'allenatore, o come quel pianista da piano bar che incontra Julian Lennon e gli suona Yesterday e Let It Be, che peraltro sono di McCartney, e credetemi, è successo davvero. Ecco, ogni volta che apro il microfono in radio e parte un pezzo dei Black Sabbath, puntuali come un orologio, arrivano i messaggi, che siano SMS, WhatsApp, Telegram, tutti che chiedono sempre la stessa cosa. Ma è vero che Ozzy Osbourne ha staccato la testa a un pipistrello a morsi? E allora via, tocca ripartire con la storia. Ozzy, il principe delle tenebre, uno che ha costruito il suo mito non solo con la musica, ma soprattutto con quelle storie grottesche, assurde, a volte raccapriccianti che tutti ormai conosciamo. Siamo nel gennaio del 1982, Ozzy ha appena iniziato la sua carriera solista. C'è un concerto in Iowa, tra il pubblico c'è un giovane fan, cammina verso la Avenue, vede per strada quello che gli sembra un pipistrello morto, lo raccoglie, lo infila nello zaino e poi si fa una risatina pensando, chissà che succederebbe se lo lanciassi sul palco. Beh, complice qualche sostanza di troppo, lo fa davvero. Il pipistrello vola sul palco, Ozzy lo vede, crede sia un pupazzo di gomma, lo raccoglie e decide di addentarlo. Racconterà poi: ho capito subito che c'era qualcosa che non andava. La mia bocca si è riempita di un liquido caldo, denso, con un sapore peggiore di tutto quello che possiate immaginare. L'ho sentito scivolare tra i denti, colarmi sul mento e poi la testa si è mossa. Sì, il pipistrello era vero e vivo. Beh, principe delle tenebre o no, la storia non finisce mica lì. Durante la tournée Ozzy dovette sottoporsi ad una lunga profilassi per evitare il rischio di malattie serie come la rabbia. Ma c'è un colpo di scena in tutto questo. Nel maggio 2019, per il 37esimo anniversario proprio di quell'episodio, Ozzy la pensa lunga, mette in vendita un pupazzetto di un pipistrello, ovviamente con la testa che si stacca, a $40. Beh, è inutile dirvelo, il sold out fu immediato.

0: Moto for Peace, Mongolia 2026.
1: È la nuova missione di Moto for Peace. Per dettagli e informazioni, vai sul nostro sito o sulla nostra app.
2: Sono canzoni che conosci, che canticchi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.

0: Diario di bordo del 2018.
1: Quaderno de bitácora 2018. 2018
2: Logbook. Benvenuti in questa edizione speciale di Diario di bordo. Vi raccontiamo oggi le avventure di alcuni viaggiatori. E tra questi ne abbiamo scelto uno che conosciamo tra l'altro personalmente. Infatti oggi intervistiamo un motociclista

0: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
1: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie? Would be better if I was French.
0: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
1: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
0: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
1: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
0: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
2: A Mexico City e farò tutta una tirata fino alla Patagonia, alla Terra del Fuoco. Quindi attraverserò di nuovo tutta l'America centrale, poi traghetterò perché a Panama, non la panamericana, si blocca a Panama e riprende in Colombia perché c'è la famosa giungla del Darien, il Darien Gap, dove appunto non si può passare. Quindi ho già trovato un passaggio con una barca a vela che mi porterà in barca da Panama City fino a Cartagena. Da Cartagena il viaggio proseguirà, quindi attraverserò tutta la Colombia, tutto l'Ecuador, tutto il Perù, la Bolivia, il Cile e l'Argentina. Quindi la destinazione è la Patagonia, Terra del Fuoco, dalla quale poi imbarcherò la moto verso casa.
3: Senti Riccardo, in definitiva, perché questo viaggio in solitaria?
2: Viaggiare da solo, cosa significa viaggiare da solo? È un'esperienza incredibile. Considerate che io faccio il mio lavoro e quello di tour leader, quindi accompagno gruppi di persone in viaggi avventurosi in giro per il mondo, quindi sono abituato a condividere la mia vita e i miei viaggi con altre persone, ma viaggiare da solo ha comunque il suo perché, ci sono pregi, vantaggi. Credo sia molto più difficile viaggiare da solo che accompagnare un gruppo, anche se ce ne sei responsabili, però è un'esperienza che non apprezzo. Poi soprattutto viaggiare in moto è incredibile. La gente ovunque ti fermi, ti aiuta, ti dà una mano, sono curiosi, e quando capiscono che sei da solo, che stai facendo un viaggio del genere, che attraversate tutte le Americhe, rimangono colpiti e ti aiutano in qualsiasi modo.
3: Bene, senti, nei viaggi lunghi come questi ed in paesi anche particolari che si attraversano ci sono dei pericoli.
2: I pericoli in un viaggio del genere sono infiniti. E, insomma, le città americane, il traffico incredibile. Poi nella Bassa California ero stato allarmato ingiustificatamente, nel senso che soprattutto nella parte nord della Bassa California è la zona di traffico di droga, ci sono dei personaggi abbastanza pericolosi, ci sono problemi di benzina, e quindi ero un pochino allarmato. In realtà tutto è andato benissimo e, come spesso accade, il pericolo viene dove non te lo aspetti, e questa volta è arrivato dal cielo. Ero in un posto stupendo, in un deserto di cactus nel nord della Bassa California, quando vedo un avvoltoio con la coda dell'occhio. Non so se mi ha scambiato per una preda oppure è impazzito dal caldo che c'era. Sta di fatto che io viaggiavo ai 100 km all'ora e lui si è sfracellato nel mio casco. Ho avuto l'accortezza di abbassarmi quei 5-6 centimetri che forse mi hanno salvato la vita, perché non so se avete idea di cos'è prendere una massa del genere a 100 km orari.
3: Io questa la definirei più super sfiga che pericolo. Comunque noi ti auguriamo migliaia di chilometri senza avvoltoi e senza nessun altro animale che ti viene ad investire. E poi ci ricollegheremo con te per avere ulteriori dettagli di questo bellissimo viaggio in solitaria. Era Riccardo Prati qui su Radio Moto for Peace.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later, a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.

0: Richard Siu.
1: Altro confine, altro paese, altre code, ma la destinazione si avvicina. Sentiamo tutto in questo speciale Mongolia 26 dalla voce del capo spedizione Bernardo Lepore.
2: Buongiorno a tutti da Tashanta. Siamo arrivati qui in frontiera alle 8:15 e già c'è una fila di forse un chilometro. Quindi adesso aspettiamo l'apertura alle 9 e speriamo di sbrigarci non troppo tardi, anche se oggi i chilometri da percorrere non sono tantissimi. Siamo partiti ieri da Gorno al Tisk e abbiamo percorso, però non abbiamo pernottato qui a Tashanta perché questo è proprio un posto di frontiera, un paesaggio estremo, non c'è praticamente nulla. E invece partendo da Gorno ci siamo fermati a Kosh Ajak, e dove è un posto leggermente, diciamo, più turistico, un po' più abitato, almeno si trovano, abbiamo trovato posto per dormire. Ma la cosa meravigliosa di ieri è stata la strada incredibile, perché praticamente siamo entrati nella parte degli Altai della Siberia meridionale e quindi abbiamo percorso circa 400 km fra le montagne e canaloni, saliscendi, una strada molto movimentata ed è stato divertentissimo. Il tempo è passato velocemente. In un'occasione abbiamo rischiato di morire tutti perché un autotreno che ci veniva di fronte, probabilmente per un colpo di sonno, ha perso il controllo del mezzo, ci è venuto contro e poi ci ha superato sulla nostra destra mentre noi andavamo avanti. Uno spavento enorme, però fortunatamente è andata bene. E qui invece praticamente gli ultimi chilometri da Gorno fino qui a Tashanta, penso che si riflette un pochino il panorama che troveremo dall'altra parte in Mongolia, perché abbiamo delle distese immense, verdissime, specchi d'acqua, laghi, ma delle pianure che veramente ricordano il Tibet di qualche anno fa. Quindi, come dicevo, adesso siamo qui, aspetteremo non so quanto, e la prima tappa sarà dall'altra parte a Tolbo. Quindi inizierà il nostro percorso in Mongolia, da qui a Ulaanbaatar sono rimaste più o meno 2200-2300 chilometri. E il problema benzina, forse siamo stati molto molto fortunati perché abbiamo effettivamente trovato delle file paurose in alcuni distributori, però noi dove ci siamo fermati abbiamo fatto sempre il pieno senza nessun problema. Ovviamente, come è logico, anche le file erano nei distributori dove la benzina costava meno. E lì si concentrava magari la maggiore affluenza di automobilisti. Noi, devo dire, non abbiamo aspettato neanche un minuto per fare il rifornimento. Ecco, qui ad esempio a Tashanta, che era l'ultimo distributore, però ci eravamo documentati che era chiuso già da qualche giorno per mancanza di carburante. Mentre per la Mongolia le informazioni sono positive, quindi non ci dovrebbero essere problemi e noi abbiamo carburante fino a fine tappa. Ci aggiorniamo a domani, così vi facciamo sapere com'è andata qui in frontiera. Un saluto.
1: È tutto anche per questa edizione. Alla prossima, come sempre, qui su Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
3: Mongolia 2026, la missione umanitaria di Moto for Peace. Le ultime notizie con Richard Siu.
4: Radio Moto for Peace presenta Coming Soon Radio.
1: Quotidiano di informazione cinematografica.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi!
10: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
11: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
12: Quest'estate scopri come essere super.
13: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
14: Sembra che qui non andrà a finire molto bene.
0: per voi, ragazzi.
14: Sei una piccola selvaggia, vero?
0: Non ci siamo ancora presentati.
12: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
15: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
12: Da Steven Spielberg.
0: Non riesco a capire, sono persone.
16: No.
12: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
0: Cosa vuoi fare?
16: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
12: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
17: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
18: Now it's time for Radio Tanto Tempo Fa. The voices of the legendary radio. Exclusively in CD quality on Radio Mota 4 Peace. When the past returns to the present.
19: Tutte le sere e durante la notte in esclusiva su Radio Moto for Peace, Radio Tanto Tempo Fa. Riascoltiamo le canzoni, le voci ed i jingles della mitica Radio Luxembourg degli anni

man.

0: Nel 2012 Moto for Peace realizza la missione Syrian Sirens. Attraverso Grecia, Turchia, Bulgaria, Macedonia, Kosovo, Serbia, Bosnia, Croazia.
1: Scopo della missione:
0: donazione di 3 ambulanze completamente equipaggiate, materiale sanitario e didattico a 2 ONG che si occupano di assistenza ai disabili ad Aleppo e a Damasco.
2: Diario di bordo del 2004.
3: Quaderno de bitacora 2004.
4: 2004 logbook.
5: Moto for Peace, insieme a COSPE, cooperazione per lo sviluppo dei paesi emergenti, che da sempre si occupa di progetti umanitari nei paesi disagiati, si impegna a garantire il diritto all'istruzione a 70 bambine e studentesse delle scuole medie, residenti nei villaggi rurali della provincia di Khenifra. Qui la popolazione è prevalentemente di origine berbera, si dedica principalmente all'agricoltura, all'artigianato e alla piccola impresa. Il 60% delle ragazze di questa zona sono costrette a vivere nell'analfabetismo e l'isolamento geografico dei villaggi contribuisce in maniera decisiva a questa condizione. Molto spesso l'unica possibilità per accedere agli studi è quella di far ospitare le bambine presso famiglie facoltose in cambio di lavori domestici. Questa condizione aumenta il fenomeno delle petite bonne, bambine che sovente, a causa dei grossi carichi di lavoro imposti, devono comunque abbandonare gli studi. Questa condizione aumenta lo sfruttamento minorile, aggiungendo umiliazione e negazione del diritto allo studio. L'impegno di Moto for Peace è quello di aiutare a prevenire tutto questo, finanziando la ristrutturazione e l'equipaggiamento di un terzo convitto scolastico che possa ospitare 25 tra bambine e ragazze circostanti la località di Bumia. Dopo la breve visita alla sede COSPE di Khenifra, una calorosa accoglienza e qualche foto di gruppo, il presidente dell'associazione locale ci invita a cenare nella sua abitazione. La cosa ci coglie impreparati e dopo aver distribuito una buona dose di caramelle ai bambini del villaggio, accettiamo di buon grado. Sarà una delle esperienze che certamente ricorderemo. Al termine di una lunga cena a base di prodotti tipici, raggiungiamo l'albergo dove passiamo la notte. La sveglia suona presto, finalmente il sole. Subito in sella per andare a visitare il museo e centro studi che COSPE sta realizzando.

0: Facebook, Twitter, Instagram, Google Plus, YouTube, LinkedIn, siti internet e app.
1: The time has come for soundtracks on Radio Moto 4Peace.
2: È arrivato il momento delle colonne sonore su Radio Moto 4Peace.

0: Nel 2025 Moto for Peace realizza la missione Roma Capo Nord Roma, 11.000 km in 30 giorni.
1: Attraverso
0: Italia, Austria, Germania, Svezia, Norvegia, incluse le isole Lofoten, Finlandia e Danimarca.
1: Scopo della missione:
0: questa volta di tipo commemorativo. Il team ha ripercorso lo stesso itinerario del 2001, anno e viaggio in cui Bernardo Lepore ha partorito l'idea di Moto for Peace.

0: Richard Show.
1: Altro confine, altro paese, altre code, ma la destinazione si avvicina. Sentiamo tutto in questo speciale Mongolia 26 dalla voce del capo spedizione Bernardo Lepore.
2: Buongiorno a tutti da Tashanta. Siamo arrivati qui in frontiera alle 8:15 e già c'è una fila di forse un chilometro. Quindi adesso aspettiamo l'apertura alle 9 e speriamo di sbrigarci non troppo tardi, anche se oggi i chilometri da percorrere non sono tantissimi. Siamo partiti ieri da Gorno al Tisk e abbiamo percorso, però non abbiamo pernottato qui a Tashanta perché questo è proprio un posto di frontiera, un paesaggio estremo, non c'è praticamente nulla. E invece partendo da Gorno ci siamo fermati a Kosh Ajak, dove è un posto leggermente, diciamo, più turistico, un po' più abitato, almeno abbiamo trovato posto per dormire. Ma la cosa meravigliosa di ieri è stata la strada incredibile, perché praticamente siamo entrati nella parte degli Altai della Siberia meridionale e quindi abbiamo percorso circa 400 km fra le montagne e canaloni, sali scendi, una strada molto movimentata ed è stato divertentissimo. Il tempo è passato velocemente. In un'occasione abbiamo rischiato di morire tutti perché un autotreno che ci veniva di fronte, probabilmente per un colpo di sonno, ha perso il controllo del mezzo, ci è venuto contro e poi ci ha superato sulla nostra destra mentre noi andavamo avanti. Uno spavento enorme, però fortunatamente è andata bene. E qui invece, praticamente gli ultimi chilometri da Gorno fino qui a Tashanta, penso che si riflette un pochino il panorama che troveremo dall'altra parte, in Mongolia, perché abbiamo delle distese immense, verdissime, specchi d'acqua, laghi, ma delle pianure che veramente ricordano il Tibet di qualche anno fa. Quindi, come dicevo, adesso siamo qui, aspetteremo non so quanto e la prima tappa sarà dall'altra parte a Tolbo. Quindi inizierà il nostro percorso in Mongolia, da qui a Ulaanbaatar sono rimaste più o meno 2200-2300 chilometri. E il problema benzina, forse siamo stati molto molto fortunati perché abbiamo effettivamente trovato delle file paurose in alcuni distributori, però noi dove ci siamo fermati abbiamo fatto sempre il pieno senza nessun problema. Ovviamente, come è logico, anche le file erano nei distributori dove la benzina costava meno. Lì si concentrava magari la maggiore affluenza di automobilisti. Noi, devo dire, non abbiamo aspettato neanche un minuto per fare il rifornimento. Ecco, qui ad esempio a Tashanta, che era l'ultimo distributore, però ci eravamo documentati che era chiuso già da qualche giorno per mancanza di carburante. Mentre per la Mongolia le informazioni sono positive, quindi non ci dovrebbero essere problemi e noi abbiamo carburante fino a fine tappa. Ci aggiorniamo a domani, così vi facciamo sapere com'è andata qui in frontiera. Un saluto.
1: È tutto anche per questa edizione. Alla prossima, come sempre, qui su Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
0: Mongolia 2026, la missione umanitaria di Moto for Peace. Le ultime notizie con Richard Chu.
3: Un caro saluto ed un ringraziamento alla polizia polacca.
4: С наилучшими пожеланиями и благодарностью белорусской полиции.
5: Ciao, sono Richard Chu e desideravo augurarvi un'ottima estate e soprattutto buone vacanze.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: Los Angeles, California, 27 aprile 1972. La questione si fa seria. Don Brewer, Mark Farner e Mel Shanker, famosi nel mondo del rock come Grand Funk Railroad, si sono accorti che il loro vecchio amico, nonché manager Terry Knight, li ha fregati. Si è infatti intascato la bellezza di 8 milioni di dollari di royalties che spettavano però a loro. I Grand Funk quindi non hanno esitazioni, prima licenziano e poi denunciano per truffa il loro ex manager. Proprio con lui, anni addietro, avevano iniziato la loro carriera. Allora si facevano chiamare Terry Knight and the Pack. Poi lo stesso Knight, ispirandosi alla Grand Trunk Railroad, una ferrovia molto popolare nel Michigan, lo stato di provenienza del gruppo, avevano coniato il nuovo nome. Si era poi tolto dalla band per diventarne il manager. Esplosi al Pop Festival di Atlanta nel 1969, i Grand Trunk Railroad diventano uno dei power trio più importanti del rock. Ma il sodalizio, seppur privato della definizione di Railroad, prende quota proprio dopo il licenziamento di Knight. Sotto la guida artistica di Todd Rundgren, infatti, i Grand Funk pubblicheranno il loro più grande successo intitolato semplicemente We Are An American Band, che contiene l'omonimo hit. Ho scritto una canzone che racconta la nostra vita on the road, ha spiegato Don Brewer. Infatti il ritornello recita: arriviamo in città e diamo vita a una festa, siamo una band americana. Tutte le strofe contengono quindi frammenti di vita vissuta, dalla citazione di Freddie Knight, il bluesman che apriva i loro concerti, alle Fine Young Chiquitas, le quattro giovani fan che li aspettavano nella hall di alberghi, pronte a salire poi in camera con loro. Gli anni 70 sono il decennio d'oro dei Grand Funk. Vendono oltre 25 milioni di dischi e suonano di fronte a platee sterminate, prima però di sciogliersi alla fine del 1976.

0: Quali sono gli accessori utili per un viaggio in moto? Saranno diversi gli interventi che Marco ci proporrà al riguardo su Moto News.
1: Moto News è con Marco Veronese.
2: Acquistare un navigatore Envermoto waterproof è una scelta fondamentale per evitare smarrimenti durante i viaggi avventurosi, garantendo una navigazione sicura. Questo elemento è considerato indispensabile per ogni motociclista, ma naturalmente ci sono molte altre opzioni che possono migliorare ulteriormente l'esperienza in base al tipo di moto e alla lunghezza dei percorsi, e sicuramente ne parleremo qui a Moto News prossimamente.
0: È tempo di canzoni di prima scelta, anzi, scelte da noi. Questo è lo spazio dedicato a Solo le più belle.